0: di alcuni stabili della fondazione e ci viene chiesto di pensare a una proposta di un servizio dove potesse rispondere a un bisogno che fino allora non trovava ancora risposta sul nostro territorio. Io ho 32 anni che lavoro nel mondo della disabilità, quasi 25 anni nell'area adulti e poi sono passata al mondo dei bambini perché mi rendevo conto di quanto le famiglie avessero bisogno di essere accompagnate, prese per mano, sin dalla nascita del bambino con disabilità o alla comunicazione della diagnosi. E vi dicevo, proprio dentro questa idea, questa intuizione di proporre una casa che fosse davvero accoglienza, ospitalità per le famiglie, abbiamo trovato un partner importante che è l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo con il reparto di patologia neonatale con la dottoressa Mangini e lì il sogno è diventato realtà. Quindi abbiamo pensato di creare uno spazio, un luogo, una casa che fosse accoglienza per le famiglie e per quei bambini con disabilità grave. Provate a immaginare bambini che tecnologicamente sono dipendenti da macchine, quindi hanno bisogno del ventilatore per respirare, hanno bisogno della PEG per mangiare, spesso sono con sindrome rare, rarissime, quelli un po' che Papa Francesco definiva gli scarti. Questo mondo che rimaneva un po' sotto traccia, perché o rimaneva in ospedale oppure spesso, proprio perché parliamo anche di percorsi con prognosi infausta, quindi con una brevità di vita, spesso erano destinati davvero ad avere come luogo di cura quello ospedaliero. Allora, nel nostro sogno, nella nostra intuizione, è stato quello di pensare invece a un luogo di passaggio, una terra di mezzo, dove questi bambini potessero sperimentare una casa. Quindi insieme alle loro famiglie poter sperimentare quello che è un ambiente domestico. Provando anche ad immaginare quali stimoli avrebbero potuto ricevere, a diversità di quelli ospedalieri, per poter mettere in campo anche o per poter far emergere delle loro competenze personali. Quindi finito il percorso ospedaliero, quindi parliamo di bambini molto piccoli, di pochi mesi fino appunto prima dell'età adulta, quindi bimbi molto piccoli, e la prima fatica di un genitore quando viene comunicata la diagnosi è quella di avere il baratro, cioè di sentirsi da soli, di sentirsi sbagliati, con una serie di domande che non trovano risposta. Spesso sono arrabbiati con Dio, perché c'è la frase, perché proprio a me, perché Dio, dove Dio, cosa ho fatto di male? E il loro sguardo rischia di essere solo sulla malattia del bambino. E finché rimane in ospedale è così, perché in ospedale noi ci andiamo per essere curati e per guarire. L'uscita dall'ospedale invece cosa comporta? Che non c'è più solo la cura sanitaria, ma c'è un prendersi cura, che vuol dire guardare il bambino per il bambino che è, offrendogli anche degli spazi, delle occasioni di incontro che gli permettono realmente di essere visto come bambino. Mentre mi preparavo per questo incontro, ho letto il Vangelo di Matteo, capitolo 18, quando a un certo punto nel brano si chiede chi è il più grande nel Regno dei Cieli. E Gesù cosa fa? Pone un bambino in mezzo, al centro, e dice: chi accoglie solo uno di questi miei fratelli più piccoli avrà accolto me. Ecco, Casa Moris Letizia nasce proprio su questo desiderio di offrire un oggi a questi bambini e a queste famiglie, sapendo che nel momento in cui noi viviamo il qui e ora possiamo anche costruire un futuro. L'altro passaggio sempre del Vangelo di Matteo, nell'ultima parte, si parla anche di dove due o più sono, io sono in mezzo a loro. Anche questo a me ha fatto riflettere, perché non è solo il passaggio del dove due o più, ma la frase prima dice: se due si metteranno d'accordo nel chiedermi qualcosa, io li esaudirò. Allora mi sono detta, allora è vero che noi siamo sulla buona strada, perché Casa Moris Letizia è un luogo degli incontri, è un luogo di vita. Ecco, io non riesco a definirlo, pur avendo i bambini in prognosi infausta, un luogo di morte, assolutamente, perché...
1: Un secondo su questo, perché quando io sono stata là mi aveva colpito questa cosa: oltre alla bellezza del luogo, tu

0: non vedi dei volti tristi, ok? Pur essendo un'efficienza, tutto quello che si vuole. E io mi ricordo che ti avevo detto, ma insomma sei in mezzo comunque al dolore, alla morte, eppure come ce la fai? Io ricordo che lei subito mi disse, ma qui c'è la vita. Non c'è altro, non c'è, cioè è più la vita. E su questo però io volevo, perché ne hai cominciato ad accennarne prima, che sono i due aspetti. Che cosa vuol dire uno sguardo e una cura? Magari se racconti anche alcuni episodi.
1: Sì. Allora, voi provate a immaginare di entrare quotidianamente con bambini che non parlano, che quindi spesso sono allettati, che appunto hanno bisogno di macchinari per vivere, ma c'è un aspetto di loro che facilita e permette la relazione, che è lo sguardo. Ecco, la reciprocità dello sguardo che noi viviamo insieme allo sguardo dei genitori ci permette davvero di costruire, di far vivere uno sguardo che genera vita. Perché nel momento in cui io sono guardata con amore, la persona restituisce questo sguardo d'amore. È lo sguardo che permette di dire, ma tu mi vedi, ma tu alla fine sei contento che io ci sia. E questo rendere presente con uno sguardo permette poi al bambino davvero di restituirlo non solo appunto nella relazione, ma anche di restituirlo rimanendo in vita. In questo momento abbiamo in casa 15 bambini. Due di loro sono due percorsi di fine vita, una bimba di un anno e una bimba di 8 mesi. La bimba di 8 mesi, che è stata trasferita dall'ospedale con davvero una prognosi di una settimana, in questo momento è da noi già da più di 4 mesi, e la meraviglia di quando tu ti avvicini a quel lettino e lei con quello sguardo inizia a alzare le mani e ti fa capire che in realtà lei ha bisogno di essere vista, ha bisogno di sentire la tua presenza. Ed è uno sguardo che cosa poi genera in noi, che ti devi fermare. Ecco, stare dentro una dimensione di fragilità estrema, di desiderio comunque di questi bambini di vivere, significa che il valore tempo per noi davvero diventa l'elemento fondamentale nella nostra quotidianità. E a queste famiglie, stando accanto, quindi aiutando a non arrivare alla disperazione, cosa permettiamo di fare? Di sentirsi genitori competenti anche nel prendersi cura di un bambino con disabilità grave, con uno sguardo da genitore a figlio. Guardate, nei 18 percorsi di fine vita che abbiamo fatto, e ho in mente tante situazioni, ma la cosa più arricchente è quella che tutte le famiglie poi ci hanno restituito, che grazie a questo sguardo e a questo saperci prendere cura uno degli altri, non solo portando la nostra competenza professionale, ma tutta quella dimensione di umanità, di prossimità e di cura, che poi permette all'altro di sentirsi davvero prima di tutto parte di una comunità. E quindi per noi la casa diventa anche un luogo comunitario, un luogo di condivisione, ma soprattutto puoi consegnare, non solo quando ci affidano i loro bambini, ma puoi consegnare anche quel mondo emozionale di rabbia, di fatica, di delusione, che consegnandolo a qualcuno il peso davvero diventa più leggero.
0: Bene. Per Marina Ecente, che cosa vuol dire tanti anni di affidi? Tanti affidi in tanti anni, sarebbe più giusto dire. Tante esperienze diverse, più dolorose, altre meno, ma che cosa vuol dire per voi, come per la vostra esperienza, questo sguardo e questa cura dei bimbi che tenete per un certo periodo, poco o lungo che sia, con voi? Chi risponde, Marina?
2: No. Rispondo io, dopo lei risponde all'altra.
0: Metti la mano in alto. Così.
2: Vado. Ecco, quando parli di sguardo, io non posso non pensare allo sguardo ricevuto da Don Giussani. Uno sguardo che, come dire, guardava la profondità del tuo cuore e ti proponeva delle cose semplici, quotidiane. Ci proponeva la scuola e comunità con lui. Uno sguardo proprio che andava in profondità alla radice del cuore. E uno sguardo che ti corrispondeva. E così cominciava, come dire, a corrisponderti la possibilità di una vita diversa. E diceva: l'avventura della vita è la passione per ogni uomo. Così la possibilità di una vita che, con tutti i limiti che abbiamo, diventava un'avventura insieme al mistero. Come dire, questo sguardo però ti si appiccica al cuore, ti si attacca al cuore proprio in profondità, fino ad arrivare al punto, non un'opera di carità, ma un'opera di comunione. E quindi una casa dove le famiglie potessero incontrarsi, dove potessero le famiglie vivere in comunione pur nella loro fragilità, perché la fragilità della famiglia è evidente, ma lui già 30 anni fa vedeva questa fragilità e diceva: la famiglia si edifica tra famiglie. E problema, il punto comunque non è la fragilità, il punto è la certezza di questo sguardo che ti permette di aprire la tua casa ai bambini che arrivano. E quindi prendiamo una cascina, che tanti, le facce che vedo qui sanno tutti dov'è, alla periferia di Como, abitiamo lì 5 famiglie, tanti bambini, figli naturali, figli in affido, figli adottati, nell'ultimo periodo tanti con disabilità gravissime. A questa esperienza si legano altre 70 famiglie, adesso i bambini in affido sono più di 100. Ecco, comunque è uno sguardo, quello di Giussani, che metteva in evidenza proprio le esigenze più vere del tuo cuore. E lui entrava nei dettagli, fin come dovevano essere le mura, perché diceva che le mura dovevano esprimere quella bellezza che corrisponde al cuore di tutti, qualsiasi sia l'etnia, la religione, l'origine. Ecco, per capire fino in fondo la profondità di queste parole occorrono dei sì con tutti i limiti, dei sì che sono tentativi ironici che noi diamo a quello che il mistero ci chiede. Aprite le vostre case, accogliete i figli della croce, non misuratevi in ogni gesto, l'energia nell'amore a Gesù. Ecco, questa è la cura. E quando sono venuto a trovarti e sono venuto a Morris Letizie, ho visto proprio la radice profonda di quello sguardo e di quella cura. Perché credo, come a noi, ma anche a voi, quando vi chiedono di accogliere dei bambini, e lì il mistero in modo sottile provoca la tua libertà, sì o no? Ecco, io vedo che il mistero ti sposta su quello sguardo di Don Giussani, come ci ha accolto lui, come ci ha guardato lui. Siccome chiedevi degli esempi, l'esempio che faccio io è quello di Sasha, posso fare il nome perché la maggior parte di voi l'ha conosciuto. Arriva dai servizi la richiesta di affido di 3 fratelli e il figlio, uno dei figli, uno dei più grandi, non dico che si ribella, però dice, contesta un po' la cosa, siamo già in 10, era appena arrivata l'adozione di una bambina con la sindrome di Down, dice, come fate? E proprio in quei giorni c'era un incontro che avevamo ogni 15 giorni con Giussani, che dice: la ribellione dei figli riposa sulle vostre certezze. Comunque state tranquilli perché state costruendo un punto di verità per la vita dei vostri figli. E dopo 2 giorni quel figlio lì dice, lui era amico di Sasha perché andavano al diurno insieme, e quello lì dice, quei 3 lì devono venire da noi. E proprio come ci aveva detto, per uscire dall'arroganza del loro cuore, i vostri figli devono vivere coi figli della croce. E così poi passano degli anni, Sasha era una, a dire una parola buona, vivace, intelligente, ma un'adolescenza difficile, e io non mi ricordo se ha 26-27 anni, più o meno. Riconosce in una contrazione della sua muscolatura, la contrazione che la malattia che aveva portato alla morte la nonna, uno zio, e stava portando a morte la mamma. Una malattia ereditaria, si chiama coria di Huntington. E lui aveva riconosciuto nelle sue contratture le contratture che aveva visto nella mamma, le aveva riferite al papà, e il papà se n'era andato lasciandoli soli. Bene, Sasha riconosce la malattia e mette in atto un suicidio perfetto, perché era bello sveglio, era un suicidio che non... E difatti i medici del reparto di rianimazione dopo 2 giorni mi dicono non c'è più niente che possiamo fare, occorre solo, ci vorrebbe un miracolo. Ma dopo 4-5 giorni Sasha si riprende e ce la fa. Le condizioni sue peggiorano, non cammina più, quindi non si può più nutrire, è una PEG. Però la stanza dove era lui diventa un luogo di speranza, perché tutti gli adolescenti, io li chiamo difficili perché lei mi ha detto che siamo YouTube di non usare parole brutte, diciamo difficili, diventano, gli fanno compagnia la sera, la domenica era il luogo dei canti, degli incontri, un punto come di speranza anche per questi adolescenti, di speranza che potessero incontrare anche il loro destino. E a un certo punto noi andiamo, con tanti di voi che vedo qui, a Lourdes tutti gli anni, il 28, il 29 e il 30 di dicembre, quando Lourdes è chiusa, diciamo, ci sono 2 alberghi, perché sennò col casino che fanno, figurati lì, ecco. E a dicembre io me la sento di fargli questa proposta un po' autentica ma audace, perché tenendo conto della sua ribellione e soprattutto delle sue condizioni, non si muoveva più, era in carrozzina, e lui mi dice sì. Ecco, quando arriviamo a Lourdes davanti alla grotta, eravamo io, lei e lui, nella certezza che per tutti c'è un destino buono, io ho visto come cambiare il suo comportamento e come vedere un'apertura del suo cuore. E nel viaggio di ritorno mi dice: papà, devo dirti una cosa, la grazia più grazia, avevo usato questa parola, la grazia più grande che ho ricevuto nella vita è la malattia della mamma, perché non avrei conosciuto voi e non sarei stato ieri pomeriggio in quel posto davanti alla grotta. Ecco, e poi la vita di Sasha dura ancora 3-4 mesi, ma quei 3-4 mesi è stato proprio un punto di conversione, non so come dire, comunque di apertura al mistero, di speranza, ma non solo per gli adolescenti difficili, anche per tanti e tanti adulti. La sua pace, la sua gioia, la sua certezza con cui ha vissuto questi ultimi 3 mesi, poi il Covid l'ha preso e non ce l'ha fatta. Ecco, io dico che infatti è proprio quello sguardo di Don Giussani, quello sguardo che ci permette, nei nostri limiti, che sono tanti, se no qui sembra, che di dare la possibilità, in un mondo dove, come dicevo prima, il giornalista, l'uomo è sempre più solo e disperato, di dare una possibilità di speranza e di apertura al mistero. E poi per ultimo arriva La città nella città, che Giussani dice La città nella città, c'è quel libro della mostra che lei, un luogo dove l'incontro tra gli uomini possa testimoniare la certezza del bene comune. E non un luogo chiuso, non delle mura chiuse, ma delle mura aperte al mondo, che si dilatano alla nostra compagnia. E la nostra compagnia si dilata di più e diventa una possibilità proprio concreta di costruzione del bene comune, che viene usato troppe volte come una parola vuota, proprio il bene comune che è un'esigenza intrinseca al cuore dell'uomo. Ecco, la compagnia si dilata da incontro a incontro, l'accoglienza, posso dire, dilata le mura, ma le mura sono fatte da tante io. Se mi dai un minuto, volevo leggere quello che Sasha, quando è morto Sasha, abbiamo trovato. Vuoi leggerlo tu? Te l'ho scritto bene, guarda. Ecco, abbiamo trovato un bigliettino, credo per noi due, ma forse per tutti quelli che l'hanno conosciuto. Noi dobbiamo lottare per la bellezza, è lui che scrive, forse non sembra impossibile, ma scrive lui. Noi dobbiamo lottare per la bellezza, perché senza l'oggettività del vero e del bello non si vive. Grazie di tutto quello che avete fatto per me. Ecco, per chiudere, tu hai ricordato la mostra del meeting. Quella mostra del meeting del 2007 iniziava con un cartello che con una frase tratta da Generare tracce della storia del mondo. È una frase che vi leggo e che vorrei che anche tu ascoltassi. La cosa più grave, avevo gli occhiali, dove sono? Ecco. Se no, no, ce li ho trovati. La cosa più grande che si possa vedere nel mondo è che certi uomini siano uniti tra loro come membro di un unico corpo, non perché impegnati in una certa opera, ma perché chiamati dallo stesso gesto di Cristo, da un identico avvenimento, così che pur non conoscendosi minimamente fino a quel momento, del tutto estranei, sono e si riconoscono legati gli uni agli altri in modo imparagonabile. Ecco, quello che ho visto lì, degli uomini che tentando di rispondere al bisogno hanno dato fisionomia a una realtà che possiamo chiamare opera. Basta, finito io.
0: Grazie mille. Continuiamo questo, sì, questo cammino, questo incontro che si sta creando man mano che siamo qua tutti insieme. Riprendendo le parole di Cente, ha parlato di speranza, ha parlato di comunità e ha parlato che ci si riconosce non essendosi mai conosciuti, perché voi vi siete incontrati un mese fa per la prima volta. Eppure è nata una simpatia umana, io penso che la chiamerebbe così Don Giussani, con questo accento di fede che a me aveva molto colpito. Allora, Maria Luisa, che cosa vuol dire dentro quest'opera la parola speranza, che sembra quasi impossibile, eppure la speranza per te, per i genitori che voi incontrate e anche per chi lavora e per gli oltre 80 volontari, questo mi piace aggiungerlo, che quotidianamente sono all'opera. Che valore ha questa parola?
1: Beh, la speranza è una delle colonne portanti della casa. Prima Cente faceva riferimento alla quotidianità, ecco, anche per noi la vita si svolge, il nostro vescovo ci ha consegnato in questi anni le lettere pastorali dove ha sottolineato servire la vita dove la vita accade, servire la vita con speranza e quest'anno servirla con gioia. Quindi per noi la speranza ha due però diramazioni. La prima è data dall'incontro con le famiglie, dove noi per primi cerchiamo di non negare la realtà, quindi non diciamo cose non vere a loro, anche se a loro spesso si aspettano il miracolo, ma cerchiamo di ricondurli a un dato di realtà, dove però la speranza diventa fiducia nella provvidenza. E questo significa per le famiglie chiamare con nome quello che stanno vivendo nel qui e ora, non negare quello che appunto potrebbe accadere, ma non essere troppo proiettati solo ed esclusivamente nel futuro, quindi a quello che potrebbe essere la morte del figlio, di conseguenza vivere anche il percorso con tristezza, con rassegnazione, ma invece vivere ogni giorno come dono. Ecco, la dimensione del dono per noi è fondamentale, perché ricorda la gratuità, perché ci ricorda che il dono appunto è un qualcosa a volte anche di non meritato, ma che è necessario però accogliere dentro una visione anche di riconoscenza. Ecco, parlando di speranza, proprio stamattina ho pensato a un bambino che è stato in Amoris, è stato in casa Morris, lo chiamerò Filippo perché invece non posso diffondere il nome, un bimbo abbandonato. Ecco, quando abbiamo pensato di realizzare la casa non avevamo immaginato né i percorsi di fine vita né l'accoglienza dei bambini abbandonati in ospedale. o il pronto intervento, o tutte situazioni davvero al limite. E quando gli ospedali mi chiamano per dire: Maria Luisa, c'è un bambino abbandonato che nessuno vuole, appunto c'è quel sì, quel mettersi a disposizione, a servizio, sapendo
0: Scusa,
1: che poi...
0: per precisare, bambini abbandonati con disabilità sempre sì. grave.
1: Sì, non riconosciuti alla nascita, quindi con malformazioni multiple, appunto con prognosi infauste. E quindi questo bimbo, che era di un ospedale della nostra provincia, ci viene segnalato, andiamo a conoscerlo io e la dottoressa, quando noi guardiamo, ecco, si parlava prima di sguardo, per noi c'è come lo sguardo degli innamorati, l'amore a prima vista, quindi, e noi diciamo di sì, quindi lo portiamo a casa. Questo bambino era destinato all'affido. Troviamo anche una famiglia affidataria. Ecco, questo è l'altro elemento della speranza. Noi abbiamo avuto 5 abbandoni. Di questi 5, appunto, questo bimbo che chiamerò Filippo poi è morto, ma gli altri 4, 2 sono andati in adozione e 2 in affido. E questo ci fa capire come il bene genera il bene. Il contaminare, il non vergognarsi anche di tendere la mano e di chiedere aiuto. E soprattutto di avere sempre presente che da soli non ce la facciamo, ma che invece in squadra, in cordata, davvero si possono realizzare grandi cose. E come diceva Mastro Vito, che tu prima hai nominato, appunto noi abbiamo 13 installazioni all'interno della casa, e Mastro Vito il giorno dell'inaugurazione dice: perché ho deciso di fare delle opere all'interno di una casa per bambini che... neanche le vedono a volte le opere, perché non hanno disabilità sensoriali, prima di tutto per rendere bella la casa, e quindi questa dimensione della bellezza, che i bambini con disabilità hanno diritto a luoghi dignitosi e belli, e quindi sono pieni di colore, di riferimento poi ad un aspetto che è quello del volare e delle ali. E vi dicevo, questo bimbo quindi lo portiamo a casa pronto per andare in affido. La settimana prima inizia a non star bene ed improvviso arresto cardiorespiratorio, viene rianimato in struttura. Apro una parentesi, ecco, la casa che vi sto descrivendo per accogliere bambini con disabilità complessa, e quindi vi dicevo tecnologicamente dipendenti, vuol dire che ha una struttura e un'organizzazione per far capo alla cura sanitaria importante che i bambini ci chiedono. Quindi nelle stanze abbiamo i gas medicali, c'è un team medico importante, animatore, pediatri, quindi possiamo fare gli esami del sangue in struttura, possiamo fare degli esami diagnostici, tutto per evitare l'ospedalizzazione del bambino. Quindi la relazione di aiuto che si instaura deve essere comunque per noi basata su una competenza, perché ne hanno diritto questi bambini, della nostra competenza e della nostra professionalità. Chiudo la parentesi. Vi dicevo, il bambino va in arresto respiratorio, viene rianimato in struttura, quindi il cuore riparte a battere, ma non riparte però l'attività cerebrale. Dopo una settimana viene dichiarata la morte cerebrale. Il bambino aveva un tutore, quindi chi poteva decidere per lui, e gli viene proposto l'espianto del cuore. Quindi viene proposto che la vita, il suo cuore era sano, era l'unica cosa sana di quel bambino, tutto il resto era compromesso. Quindi si decide di sì. Il giorno che decidono appunto di procedere con il trapianto del cuore, scopriamo che il cuore appunto viene donato a una bimba di 3 anni. Ma non è qui la cosa che mi ha lasciato basita di questo percorso, oltre che certo per noi ha rassicurato sapere che la vita di questo bimbo ha continuato e ha generato ulteriormente vita. prima si parlava dell'importanza di essere una struttura, una casa aperta, ecco, nella, in casa noi abbiamo un via vai di persone, non solo volontari, amici, ma facciamo accoglienza a gruppi parrocchiali, volontari, associazioni che ci chiedono di vivere sia delle esperienze di servizio, ma anche a volte dei pezzetti dei loro percorsi di fede o di riflessione. E dopo la morte di questo bimbo, la domenica, facciamo il funerale venerdì, la domenica io avevo questo incontro con un gruppo di genitori di una delle nostre parrocchie vicine che stavano accompagnando i loro figli al sacramento della cresima. Quindi io dovevo parlare della fortezza, quindi anche lì mi chiedo, appena accompagnato un bambino mi si chiede di parlare della fortezza. Vabbè, facciamo l'incontro, quindi anche lì in forma dialogica. Al termine dell'incontro io vedevo che c'era una coppia di genitori in prima fila che a un certo punto lei si è asciugata le lacrime. Al termine dell'incontro si avvicinano e mi dicono: mi scusi, ma il bambino, perché appunto avevo detto che ero un po' provata anche dall'accompagnamento del bimbo, e mi dicono: mi scusi, ma il bambino per caso ha donato il cuore? E io dico: com'è possibile che lei, mi stava parlando il marito, dico: com'è possibile che lei lo sappia? E lui mi dice: io sono il cardiologo che ha fatto il trapianto di cuore. Quindi ecco, l'ho abbracciato e mi son detta, lo sguardo al cielo, ho detto grazie, perché questo genera speranza, perché alla fine il credere davvero che c'è un qualcosa di misterioso, prima si parlava di mistero, che non è dato a noi da sapere, ma che in quel momento io ci leggo che davvero Dio ci parla, ci è vicino, ci accompagna. Noi adesso siamo fortunati perché nel nuovo edificio abbiamo anche una cappellina dove è anche luogo a volte che appunto i bambini che ci lasciano trascorrono lì gli ultimi giorni, ed è bello perché vivere la presenza di un bambino defunto, che per noi però è una storia davvero di vita, di condivisione, di fatica, a volte di imprevisti, di fiato mancato in tanti momenti, però significa riuscire a dare continuità a quello che noi crediamo e che consegniamo spesso ai genitori come segno di speranza, che quello che stanno facendo, che stanno accompagnando ad un amore più grande. Quindi in realtà la vita non finisce, ma viene trasformata. E vi porto un altro piccolo esempio. Nel prenderci cura della famiglia, ci prendiamo cura anche di un aspetto importante, che sono i fratellini e le sorelline di chi accogliamo, che spesso sono quelli messi da parte. Perché? Perché il focus, l'attenzione è sul bambino con disabilità. Ecco, quando facciamo i percorsi di accompagnamento dove coinvolgiamo i fratellini, ricordo due episodi in particolare. L'episodio, questo vi dico il nome di Esther, di questa sorellina di 5 anni. In struttura avevamo Evelyn, che è una bimba col palato schisi, con una serie di comorbilità, è rimasta da noi 6 mesi e poi appunto ci ha lasciato. E quando insieme ad Esther prepariamo il funerale, quindi ecco un'altra cosa che vi sembrerà strana, ma con i genitori dei percorsi di fine vita, il prepararsi vuol dire che decidiamo prima la tipologia di rito, scegliamo la bara. Scusa, devo averlo bagnato con le lacrime. Dove vogliono il rito della sepoltura, quindi ci prepariamo prima. Quindi anche perché in quel momento, nell'atto proprio della morte del bambino, i genitori non devono avere altri pensieri se non stare accanto. Quindi tutta questa parte più, chiamiamola ostica, poi la faccio io secondo le volontà dei genitori. E vi dicevo, Esther, quando ci siamo preparate per salutare Evelyn, io gli ho chiesto, vabbè, come vorresti salutare tua sorella, sapendo, gli abbiamo spiegato cosa sarebbe, come sarebbe stato il funerale, anche perché Evelyn, abbiamo fatto il funerale di Evelyn nel giorno del suo primo compleanno. E Esther mi dice, Maria, sì. Agnato? Lui. Mi sentite? Sì. Mi dice, Maria Luisa, io immagino mia sorellina che in paradiso la sua bocca sarà normale e potrà mangiare finalmente la focaccia che in questi mesi non ha mai mangiato con me. E al funerale abbiamo distribuito queste focacce e lei era orgogliosa nel distribuirle. Quindi ecco, il condividere davvero anche un momento così tragico, intriso di dolore, che non vuol dire renderlo banale, superficiale, non voglio essere fraintesa, ma vuol dire dargli anche il giusto significato nella logica del significato che dà un bambino, perché il bambino non ha le paure che abbiamo noi rispetto alla morte. E quindi loro realmente credono nel paradiso, credono negli angeli, e quindi hanno l'idea che quando poi fanno dei disegni o comunque ci raccontano poi nei mesi successivi come stanno, loro dicono, probabilmente li sognano anche i fratellini, e loro ci raccontano di questo mondo che vedono colorato, dove il fratellino e la sorellina in realtà giocano con loro ed è normale. E quindi questo è il primo ricordo. Il secondo ricordo invece, che condivido con voi, è stato invece nel periodo Covid. Allora, sappiamo tutti la fatica di quel periodo. Il 23 febbraio noi abbiamo chiuso la casa come era giusto in quel momento. Io ho vissuto in struttura La Scelta, ho comunicato alla mia famiglia che non sarei rientrata a casa, ma sono rimasta a vivere con i bambini, perché nel frattempo avevano dimesso parecchi bambini dalle terapie intensive. E quindi in un attimo la casa si è riempita. E in quel periodo avevano appena dimesso una bimba di pochi mesi, figlia desiderata da questa mamma soprattutto, che quando entra in struttura aveva la bambina abbracciata nel vecchio edificio, perché adesso ci siamo trasferiti, c'era un soggiorno quando si entrava e poi c'erano le scale per salire nelle camere da letto. La mamma e c'erano i bambini in soggiorno. Ecco, noi abbiamo lo sguardo allenato a vedere i bambini oltre le deformità. Mi rendo conto che per chi entra la prima volta in casa l'impatto può essere anche non facile, ed è giusto rispettare anche questo senso a volte di sentirsi sbalzati indietro per dire, cavoli, sono di fronte ad una realtà che non si vede quotidianamente. E vi dicevo, questa mamma avvolge la sua bambina nella coperta, la porta in camera, mi guarda e mi dice, questo posto mi fa vomitare. Io la guardo, dico, mi scusi, ma no, la mia bambina non è come loro, e qui noi non ci rimaniamo. Il papà invece, che sapeva benissimo il bisogno invece di accogliere la piccola da noi, vi dicevo, il papà decide di rimanere, perché in quel periodo i genitori, se rimanevano in struttura, poi non potevano tornare a casa. Lei decide di tornare a casa con l'altro figlio. La bimba vive da noi 4 mesi. La mamma a un certo punto ritorna, spirito materno, senso del dovere, non lo so, torna a vivere con noi e il papà rientra a casa. Le prime sere lei mangia da sola in stanza, non vuole incontrare nessuno, ogni cosa che noi facciamo con la bambina la mette in discussione. Una sera io ordino una pizza, quindi le dico, guardi, se vuole mangiamo una pizza insieme. Lei mi dice no, ma scende dopo, scende in cucina, si siede e lì inizia a parlarmi. È una delle famiglie, una delle mamme, che poi siamo diventate anche amiche, ma è una delle mamme che io ho ringraziato, perché prima di tutto mi ha aiutato a capire lo stile dell'accoglienza. E quindi adesso, quando accogliamo i bambini, non c'è più la schiera pronta. Abbiamo imparato che c'è un rispetto di chi entra. ma soprattutto un gesto che lei ha fatto durante la sua permanenza. La settimana prima è morta un'altra bambina e la sera che stavamo accompagnando, loro erano di Parre, un paese delle nostre valli dove ci sono gli scarpi noci. Sapeva che la famiglia che stava accompagnando l'altra bimba una volta gli aveva chiesto se poteva cucinargli questo piatto tipico. Lei ha fatto arrivare i ravioli, quindi li ha fatti arrivare e li ha cucinati. Il vedere le due famiglie insieme a mangiare, quindi si crea una sorta di auto mutuo aiuto e mai come condividere il dolore. In realtà si sono sentite rafforzate e alla fine hanno fatto emergere la parte buona, la parte davvero che sa rendersi prossimo, sorreggendosi a vicenda. E questa cosa per me è stata, quando sono entrata in cucina, li ho visti mangiare insieme, ho detto grazie. Quindi ecco, io penso che a volte è necessaria la competenza, come vi dicevo, la professionalità, ma c'è questa dimensione dello sguardo umano, del saper guardare oltre quelle che sono anche le parole. E noi diciamo sempre che a volte saper lanciare il cuore oltre l'ostacolo ci permette anche di fare incontri e di vivere esperienze che diventano di valore e di senso per la vita di questi bambini e queste famiglie, ma che in realtà cambiano il nostro cuore e ti fanno toccare con mano davvero quanto noi a volte siamo i piccoli e loro sono i grandi.
0: Grazie mille. Ci avviciniamo verso la fine, io penso che potremmo stare qui ancora, però a Marina e a Cente, soprattutto a Marina, so che anche voi è capitato di fare, vi è stato chiesto un affido di accompagnamento di fine vita. Allora, se volete, se vuoi Marina, raccontare che cosa è stato dentro la parola che prima abbiamo cominciato a sondare, abbiamo cominciato ad approfondire, che è la parola speranza.
3: La speranza è la certezza che nasce dalla possibilità che ognuno dei nostri figli, sia naturale, in affido, adottivo, possa incontrare il proprio destino attraverso la forza di un altro e attraverso le nostre mani. E questo svelarsi piano piano del loro destino avviene dentro una comunione, dentro uno sguardo comunionale che, come si è detto anche prima, che sbalza ogni misura, che apre continuamente. E, perché è un altro con la maiuscola attraverso tanti piccoli minuscoli che toglie l'estraneità e la misura, perché davvero il mistero è tutto in tutti. E tra di noi famiglie il sorreggersi vicendevolmente non è innanzitutto delle azioni, fare delle cose insieme, ma il domandare insieme il bene per questi piccoli, per questi figli. E insieme a loro si impara a vivere la vita, perché la cosa più difficile è imparare a vivere la vita, che è un accompagnare, un vivere insieme a loro, spalancandoci nell'istante al mistero che fa tutte le cose. Non è una capacità, assolutamente, non è neanche una generosità, non è mai un colmare le ferite dell'altro, perché è impossibile, ma è il sorreggersi semplicemente a vicenda in questo sguardo di rapporto con la realtà che è fatta da un altro. E recentemente appunto ci è stato chiesto,
2: secondo solo, ma il guarire quella ferita di questi figli della croce, togliamoci dalla testa, se pensiamo di fare accoglienza per guarire la ferita, secondo me è meglio fare altro, a meno che facciamo accoglienza per un nostro progetto personale di realizzazione personale. Questo deve essere ben chiaro, quella ferita non si può guarire.
3: Dicevo, rapporto con la realtà, io mi dico sempre, mi devo fidare della realtà. Recentemente ci è stato chiesta l'accoglienza di una ragazzina di 11 anni, Maryam, che dovevamo accompagnare a fine vita. Era un affido che mi aveva chiesto per questa ragazzina che viveva in comunità e che aveva bisogno di una famiglia. Arriva Maryam, carattere molto forte, molto arrabbiata, come è ovvio che sia, che fosse, sorda per di più, che portava dall'età dei 3 anni degli impianti cocleari, quindi aveva gli apparecchietti per sentire, che senza quelli non poteva sentire. E quindi da subito è stata la scoperta di una totale incapacità. Ma dentro quel sì detto, il mistero si svela e si è ingaggiata una lotta proprio tra quel sì detto e la sottile paura dell'incapacità. Ma lo spostamento che ci ha fatto fare Maryam è stato proprio verso l'impossibile, l'imprevedibile e la reale coglienza che è possibile dentro una compagnia. Una compagnia che è fatta di volti, fatta di preghiere, fatta di amicizie. Il primo medico che ci è venuto incontro all'Istituto dei Tumori era una suora di Martinengo, per esempio. E il vedere con stupore che dentro quel sì davvero la vita si dilata ed è un intreccio di volti sconosciuti fino allora, ma presenti già dentro la nostra compagnia, è stata la speranza e la certezza che Maryam stava andando incontro al suo destino così. Quindi è questo svelarsi del mistero che dà la certezza e la speranza. Non è, ripeto, assolutamente la nostra capacità. Il mistero ti chiede sì o no. Se dici di sì, si apre la possibilità del centuplo. E il centuplo nella vita è la vita vera, che dà la pace. Maryam voleva rivedere il mare e una mattina di febbraio, quando ancora stava abbastanza bene, è rimasta con noi 5 mesi, stava ancora abbastanza bene, ho tenuto a casa da scuola qualche bambino e qualche figlio e siamo andati al mare in giornata e noi non siamo stati mai così contenti ad andare al mare. Le piaceva tantissimo il sushi. Quindi quando qualcuno poteva, era libero una sera, la portava fuori a mangiare il sushi e lei ne godeva tantissimo. E poi le piaceva tutti i giorni, finché ha potuto, uscire a comprare gli sticker brillantinati, i nastri, i colori. E vederla tornare con quella gioia sommessa per noi invece era una esplosione di gratitudine per quello che stava succedendo. Alla sera, quando si leggono le storie ai bambini prima che si addormentino, a volte capitava che i bambini chiedessero che si leggesse la storia di Gesù, che era rappresentata in un libretto che abbiamo a casa con delle belle illustrazioni, e lei, musulmana, ascoltava senza fare domande, ma certe volte mi chiedeva, dopo che i bambini più piccoli dormivano, di andare avanti a raccontarle. Il tempo passa, Maryam incomincia a peggiorare e i servizi non vogliono che lei muoia a casa, ma decidono che si vada all'hospice. Io temevo questo momento sia per il significato che aveva sia perché per Maryam poi non sarebbe più potuto, non avrebbe più potuto uscire, fare queste uscite. Dopo una notte tumultuosa viene deciso l'indomani di andare all'hospice e saliamo insieme sull'autoambulanza e vedere quel corpicino ormai senza forze salire, per me, a me è avuto un'angoscia terribile e mi veniva voglia di piangere. Ma il mistero non mi ha lasciato molto dentro questo stato d'animo. C'era sull'autoambulanza un giovane infermiere che ha incominciato a parlare della sua vita e E chiacchierando così abbiamo scoperto anche di avere delle amicizie in comune, e questo mi ha spostato. All'hospice c'era bisogno ovviamente di un accompagnamento 24 ore su 24 ovviamente, e quindi abbiamo organizzato dei turni. Lei progressivamente peggiorava e due giorni prima che morisse la mia figlia, che era lì con lei, l'ha vista piangere nel sonno. E io ho capito che ci stavamo avvicinando e ho chiesto al Signore di poter essere lì presente nel momento in cui fosse volata in cielo, e questo mi è stato concesso. Negli ultimi giorni io le sussurravo nell'orecchio: Maryam, tu guarirai, tornerai a correre, tornerai a udire come non hai mai udito, ti fidi di me, ci credi? E lei molto flebilmente annuiva. Io chiaramente alludevo al paradiso, ma non sapevo cos'altro comunicarle. E poi ho chiesto anche a Sasha di portarla su in fretta con lui, cosa che anche questa è avvenuta. Accompagnare al fine vita è la certezza della resurrezione, come ha detto anche Maria Luisa, perché apre tante domande, pone tante domande sempre, le pone a noi, ai nostri figli e anche ai nostri figli più piccoli, ed è solo la certezza di un abbraccio misericordioso che ti aspetta dall'altra parte, che ti permette di accogliere la morte. Questa storia ha segnato tutti noi profondamente, e abbiamo bene in mente Maryam ancora. E quest'estate al centro estivo il mio nipotino Giorgio di 10 anni, a cui era stato chiesto in un laboratorio artistico di rappresentare una delle foto belle di natura che erano state presentate ai bambini, lui ha scelto un bellissimo tramonto sul mare. Ah, scusate, sì, che ha la sindrome di Down, bambino magnifico. Ha disegnato molto bene questo tramonto sul mare, e ha aggiunto sopra: e Maryam ci guarda dal cielo. Maryam era appunto musulmana, e i servizi ci avevano detto che una volta che lei fosse morta noi dovevamo sparire di scena, sarebbe entrata la famiglia naturale. E questa frase all'inizio ci ha dato una sensazione negativa, ma poi abbiamo capito che era vero, perché come dice Miloš, tutto è dove deve essere, va dove deve andare, al luogo assegnato da una sapienza che grazie al cielo non è la nostra. Nella messa finale che abbiamo fatto era presente un popolo, e lo zio che parlava bene l'italiano, che era quello con cui noi comunicavamo di più, una volta che gli abbiamo detto, era all'aeroporto e stava partendo con i parenti, tutta la famiglia, Maryam, per la Tunisia. Detto che avevamo fatto questa messa, avevamo pregato per Maryam, lui ci ha scritto questa cosa, che ci ha mandato un messaggio che vi leggo. Grazie di cuore. Sapere che la ricordate nelle preghiere per me e per la mia famiglia è un pensiero stupendo. Grazie.
0: Ringrazio tutti per aver partecipato all'incontro dell'Arena, ringrazio soprattutto i miei relatori per la bellezza che tutti abbiamo potuto vedere.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

dall'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri della luce. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce si contempla Gesù presente alle nozze di Cana che trasforma l'acqua in vino. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce si contempla l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna d'Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Semprevergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu ci salvi, Signore. Celebriamo il tuo nome per sempre. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni.
1: Nei tempi antichi,
0: tu per piantarli con la tua mano hai sradicato le genti, per far loro posto hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari. Nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato, e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu ci salvi, Signore, celebriamo il tuo nome per sempre.
3: Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, e più non esci con le nostre schiere, ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti, e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna.
5: Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia. Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato.
0: Non avevamo tradito la tua alleanza.
2: Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero. Ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose.
0: Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore.
2: Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello.
0: Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione.
2: Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è esteso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto. Salvaci per la tua misericordia.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia.
5: Da chi andremo, Signore?
6: Tu hai parole di vita eterna.
7: Dal libro del profeta Geremia. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al resto degli anziani in esilio, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il resto del popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia. La mandò dopo che il re Jeconia, la regina madre, i dignitari di corte, i capi di Giuda e di Gerusalemme, gli artigiani e i fabbri erano partiti da Gerusalemme. Fu recata per mezzo di Elasa, figlio di Safan, e di Gemaria, figlio di Chelchia, che Sedecia, re di Giuda, aveva inviati a Nabucodonosor, re di Babilonia, in Babilonia. Essa diceva: «Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti, prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, costoro abbiano figlie e figli. Moltiplicatevi lì e non diminuite. Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare. Pregate il Signore per esso, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini. Non date retta ai sogni che essi sognano, poiché con inganno parlano come profeti a voi in mio nome. Io non li ho inviati. Oracolo del Signore. Pertanto dice il Signore: solamente quando saranno compiuti riguardo a Babilonia 70 anni, vi visiterò e realizzerò per voi la mia buona promessa di ricondurvi in questo luogo. Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore. Progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. Mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho disperso, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da dove vi ho fatto condurre in esilio.

0: Lodate il Signore e invocate il suo nome.
1: Cercate il Signore e la sua potenza. Cercate sempre il suo volto.
0: Riflettete chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso.
1: Cercate il Signore e la sua potenza. Cercate sempre il suo volto.
2: Dalle omelie su Ezechiele di San Gregorio Magno, Papa. Figlio dell'uomo, ti ho posto per sentinella alla casa di Israele. È da notare che quando il Signore manda uno a predicare, lo chiama col nome di sentinella. La sentinella, infatti, sta sempre su un luogo elevato, per poter scorgere da lontano qualunque cosa stia per accadere. Chiunque è posto come sentinella del popolo deve stare in alto con la sua vita, per poter giovare con la sua preveggenza. Come mi suonano dure queste parole che dico. Così parlando ferisco me stesso, poiché né la mia lingua esercita come si conviene la predicazione, né la mia vita segue la lingua anche quando questa fa quello che può. Ora, io non nego di essere colpevole e vedo la mia lentezza e negligenza. Forse lo stesso riconoscimento della mia colpa mi otterrà perdono presso il giudice pietoso. Certo, quando mi trovavo in monastero, ero in grado di trattenere la lingua dalle parole inutili e di tenere occupata la mente in uno stato quasi continuo di profonda orazione. Ma da quando ho sottoposto le spalle al peso dell'ufficio pastorale, l'animo non può più raccogliersi con assiduità in se stesso, perché è diviso tra molte faccende. Sono costretto a trattare ora le questioni delle chiese, ora dei monasteri, spesso a esaminare la vita e le azioni dei singoli, ora ad interessarmi di faccende private dei cittadini, ora a gemere sotto le spade irrompenti dei barbari e a temere i lupi che insidiano il gregge affidatomi. Ora debbo darmi pensiero di cose materiali, perché non manchino opportuni aiuti a tutti coloro che la regola della disciplina tiene vincolati. A volte debbo sopportare con animo imperturbato certi predoni, altre volte affrontarli, cercando tuttavia di conservare la carità. Quando dunque la mente divisa e dilaniata si porta a considerare una mole così grande e così vasta di questioni, come potrebbe rientrare in se stessa per dedicarsi tutta alla predicazione e non allontanarsi dal ministero della parola? Siccome poi per necessità di ufficio debbo trattare con uomini del mondo, talvolta non vado a tenere a freno la lingua. Se infatti mi tengo nel costante rigore della vigilanza su me stesso, so che i più deboli mi sfuggono e non riuscirò mai a portarli dove io desidero. Per questo succede che molte volte sto ad ascoltare pazientemente le loro parole inutili. E poiché anch'io sono debole, trascinato un poco in discorsi vani, finisco per parlare volentieri di ciò che avevo cominciato ad ascoltare contro voglia e di starmene piacevolmente a giacere dove mi rincresceva di cadere. Che razza di sentinella sono dunque io, che invece di stare sulla montagna a lavorare, giaccio ancora nella valle della debolezza? Però il Creatore e Redentore del genere umano ha la capacità di donare a me, indegno, l'elevatezza della vita e l'efficienza della lingua, perché per suo amore non risparmio me stesso nel parlare di Lui.

0: Dalle profondità delle scritture trasse norme di azione e contemplazione e immise nella vita del popolo l'acqua viva del Vangelo.
1: La sua voce continua a risuonare nella Chiesa.
0: Come aquila colse dall'alto il senso delle cose, con la forza della carità provvide agli umili e ai grandi.
1: La sua voce continua a risuonare nella Chiesa.
2: Preghiamo. O Dio, che governi il tuo popolo con la suavità e la forza del tuo amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona il tuo spirito di sapienza a coloro che hai posto maestri e guide nella Chiesa, perché il progresso dei fedeli sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

se no qualcuno le prende. Poi con un tocco soltanto togli le cuffie da dentro le orecchie. Prenditi il tempo che serve, prova ad ascoltare la gente. Fai un bel respiro e cammina.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
3: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
3: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
2: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
3: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
2: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
3: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto, e noi saremo salvi.
5: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.

0: Esultate in Dio, nostra forza.
1: Senza frode imparai la sapienza, e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
0: L'assemblea ne proclama le lodi.
1: Canta la sapienza dei santi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
2: Gregorio, pastore della Chiesa, ci hai lasciato l'esempio della vita e una regola di azione.

0: Gregorio, pastore della Chiesa, ci hai lasciato l'esempio della vita e una regola di azione.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che governi il tuo popolo con la suavità e la forza del tuo amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona il tuo spirito di sapienza a coloro che hai posto maestri e guide nella Chiesa, perché il progresso dei fedeli sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi.

0: A tutti un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di famiglia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Oggi, come anticipato, parleremo di famiglia. Famiglia che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché essa non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Per affrontare questo tema, io stamane ho la grande gioia di avere ai nostri microfoni l'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Eccellenza, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, per il tempo che ci dedica questa mattina. Con lei parleremo di famiglia, che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché la famiglia non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Eccellenza, la famiglia è la prima e fondamentale comunità umana, è ambiente di vita e ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, di ogni stato dipende proprio dalla famiglia, se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni necessarie, che sono il lavoro, il mantenimento, la casa. Ma la Chiesa cosa può e deve fare?
1: Innanzitutto credo che la Chiesa debba mettersi in un grande atteggiamento di rispetto di fronte alla realtà dell'uomo e della donna che si uniscono insieme per vivere una dimensione d'amore e quindi logicamente, rimanendo nella dimensione sacramentale, il sacramento del matrimonio. Ma oggi più che mai c'è bisogno di accompagnare, oggi più che mai c'è bisogno di essere attenti, essere attenti e presenti nella fase prematrimoniale, che forse molto probabilmente tante volte è un po' troppo breve e un po' troppo superficiale, e poi essere attenti alla dimensione post-matrimoniale, perché il cammino dell'innamoramento fino al matrimonio è una marcia trionfale, ma il cammino dell'amore all'interno della famiglia sicuramente non è più una marcia trionfale. Può continuare ad esserlo, ma a fai conti con le dimensioni dell'amore, che sono diverse dalle dimensioni dell'innamoramento. L'innamoramento è tutto zucchero e cannella, invece l'amore è pane quotidiano, è pane duro molte volte, è pane difficile da mangiare, e sicuramente lì c'è bisogno di un accompagnamento molto molto preciso e molto bello, naturalmente a chi ne fa richiesta, ma anche offerto con molta disponibilità.
0: Come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare?
1: Ma è cambiato perché in realtà oggi si gioca sul matrimonio sperimentale. Molte coppie vanno a convivere, tantissime coppie continuano la convivenza. Il fenomeno che stiamo

vogliono sperimentare una dimensione diversa e prima di arrivare a una stabilità, chiaramente chiedono tempo. E il tempo è il tempo a cui facevo riferimento prima, cioè il tempo di un dialogo, di un'offerta, non di una preclusione, non di una condanna, non di una esclusione, ma di un'accoglienza, perché si possa poi arrivare realmente a celebrare il sacramento cristiano.

0: Napoli citava Papa Francesco. Nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: Significa che se continueremo a pensare che la famiglia è un problema, con tutti i problemi e con tutte le situazioni complesse che comunque si snodano all'interno della famiglia, che possono essere i figli, l'educazione dei figli, che possono essere il lavoro, la ricerca di una casa e quant'altro, e invece non consideriamo che la famiglia è un'opportunità, cioè un'opportunità di vita, un'opportunità di progresso, un'opportunità di amore, è un'opportunità di pace, è un'opportunità di comprensione reciproca, è un'opportunità per poter instaurare relazioni tra famiglie che siano

0: Coese, ho saputo di una bellissima esperienza in questi giorni di alcune famiglie che addirittura hanno deciso in maniera molto corretta di andare a vivere insieme con i loro figli, non tutti, un gruppetto, un altro gruppo si associa a loro e diventa una rete, ed è una rete di comprensione reciproca e di vero amore.
1: Purtroppo, eccellenza, la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di compromettere soprattutto nella coscienza dei giovani le proprietà essenziali, l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È necessario dunque un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
0: Ma io credo che il tempo delle crociate sia finito. Non credo che facendo sforzi sovrumani si possa cambiare la realtà. La realtà è quella che è pubblicizzata da agenzie molto più agguerrite della dimensione della proposta di fede ed è soprattutto diciamo così una guerra sostanzialmente contro i mulini a vento. Io credo molto invece nell'esemplarità. Dove c'è una famiglia esemplare che riesce a coagulare intorno a sé altre famiglie che diventano esemplari, sicuramente l'attrazione. Del resto il Vangelo, i valori del Vangelo e i valori della famiglia sono tutti scritti nel Vangelo, si attua per attrazione, si attua per passaggio di mano, si attua per annuncio discreto, ribadire i principi che sicuramente sono importanti, sicuramente sono validi, sicuramente sono da rispettare, ma farlo con irruenza credo che non porti conto che papà a casa. Io credo che l'esemplarità sia, del resto i primi cristiani mandavano avanti il Vangelo perché si volevano bene.
1: Come la famiglia di Nazaret, che fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazioni.
0: Stiamo assistendo ad un fenomeno un po' particolare, che le vocazioni non nascono più all'interno della famiglia. La famiglia molte volte è un po' distratta sulla dimensione vocazionale. Stiamo assistendo cioè a persone che arrivano a scegliere una vita religiosa, la vita presbiterale, la vita monacale e quant'altro da altre direttrici, da altre agenzie. Sicuramente dove esiste una famiglia capace di, ripeto ancora il concetto precedente, di una esemplarità di ascolto della parola di Dio, di preghiera, non imposto, non costretto, ma con libertà, io credo che possano nascere le cose più belle. Io stesso, la mia vocazione è nata in una famiglia semplice, in una vecchia zia che mi insegnava le preghiere e che piano piano un giorno, quando avevo pochissimi anni, mi ha chiesto di accompagnarla in chiesa, e da quel giorno la mia vita è trascorsa in quella direzione.

0: Signore lo sa.
1: Eccellenza, io la ringrazio, è stato veramente una grande gioia averla oggi nostro ospite. Anche a lei strappo una promessa, ci risentiremo presto.
2: Quando volete, la disponibilità nei confronti della Radio Vaticana è sempre pronta.
1: Abbiamo bisogno delle sue parole.
2: E soprattutto per l'amicizia con Orazio.
1: Grazie eccellenza, io la ringrazio e niente, le dedico il prossimo brano e buon proseguimento di giornata a Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Buona giornata.
2: Un ringraziamento anche ai collaboratori.
1: Grazie infinite.

e tu così fiera, al posto tuo né inciso né strofa, suoni lontani di matrice ignota. Facile sembra, ma così non è.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: È giovedì 3 settembre, sono le 8. Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: identificati due uomini sospettati dei fatti di Lipsia e scontro tra Germania e Russia, Europa e NATO in allerta per la guerra ibrida condotta da Mosca. Allarme dell'ONU per il clima, il mondo si appresta a superare l'1,5 gradi di aumento medio della temperatura globale. Generale, smascherare le contraddizioni di oggi, la guerra non costruisce la pace. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Sarebbero stati identificati due sospetti accusati di aver posizionato un drone bomba nello scalo aeroportuale della città di Lipsia in Germania il 4 agosto scorso. Sarebbero un cittadino russo con passaporto lettone e un bielorusso in possesso di un visto turistico italiano, il cui transito in Italia è stato poi smentito da fonti qualificate di sicurezza. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
3: Si stringe il cerchio intorno ai due presunti autori dell'attentato all'aeroporto di Lipsia, dove tra il 4 e il 14 agosto scorsi furono ritrovati tre droni carichi di esplosivo, uno dei quali aveva impattato contro un aereo cargo, fortunatamente senza conseguenze di rilievo. Sebbene essere indagate siano quattro persone, cui si è arrivati grazie a tracce di DNA e alle celle telefoniche d'aggancio, la responsabilità ricadrebbe su un cittadino russo con passaporto lettone e su un bielorusso con passaporto russo legato anche ai servizi segreti di Mosca, che inizialmente si credeva fosse entrato in

0: Europa con un visto turistico italiano, ipotesi poi smentita da fonti di sicurezza qualificate. Confermata dunque la matrice russa dell'attentato, che mette in allerta sia l'Unione Europea sia la NATO per un cambiamento di Mosca verso una guerra ibrida e riaccende la polemica sulle sanzioni alla Russia e anche sulla limitazione dei visti turistici concessi dal continente a cittadini russi, ed è allarme anche in Italia sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto come in altri paesi europei. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani ha promesso accertamenti.
1: Dunque in campo ci sono, come avete sentito, le tensioni tra Germania e Russia dopo l'identificazione di due persone legate a Mosca, sospettate di essere responsabili dell'attacco a Lipsia. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, ha detto la presidente della Commissione UE von der Leyen, incontrando il segretario della NATO Rutte, che ha ribadito: la Russia non ci spaventa. Intanto si studiano nuove sanzioni per colpire l'economia di Mosca. Michele Raviarne ha parlato con Raul Caruso, docente di politica economica alla Cattolica.
2: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea.
1: È salito a 18 morti e 108 feriti il bilancio del Ministero della Salute iraniano a seguito degli attacchi statunitensi di ieri sera. Mentre proseguono i raid iraniani sulle basi americane nel Kuwait, il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Questo quanto ha riferito il Wall Street Journal. Il mondo sta per superare l'1,5 gradi centigradi di aumento medio della temperatura globale. A lanciare l'ennesimo allarme sulla crisi climatica del pianeta è un nuovo rapporto dell'Agenzia ONU per l'Ambiente, l'UNEP. Rischiano di aumentare le vittime e le catastrofi naturali. Sentiamo Alessandro Guarasci.
3: Il grado e mezzo di aumento della temperatura globale era stato indicato dall'accordo di Parigi del 2015 come limite massimo. Oltre quella soglia la Terra non si sarebbe adattata al surriscaldamento. Superamento, picco e declino della temperatura sarebbe questa, viene spiegato nel rapporto, la migliore opzione, quella rimanente per minimizzare l'entità appunto dell'aver oltrepassato quel grado e mezzo. Allo stesso tempo bisogna cercare di tornare sotto quella soglia. Tuttavia è ancora possibile ridurre le temperature e raggiunge gli obiettivi globali dell'accordo di Parigi. Non ci saranno conseguenze positive se rimarremo al di sopra del grado e mezzo, osserva Inger Andersson, direttrice esecutiva dell'UNEP. In tutto il mondo le ondate di calore estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici si faranno sentire più rapidamente, con maggiore intensità e più a lungo, causando dunque vittime e sconvolgimenti ancora profondi. Lo scenario più ottimistico, spiega ancora il rapporto, prevede un aumento massimo della temperatura di 1,8 gradi rispetto ai livelli preindustriali.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la quarta regione italiana a dare il via libera al provvedimento che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. La percezione della dignità umana da oggi è meno tutelata, ha commentato il patriarca di Venezia Moraglia. Oggi ha aggiunto: il modello di vicinanza umana è stato ferito e limitato. Ci trasferiamo in Vaticano, dove Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro davanti a 20.000 fedeli ha preso spunto dal documento conciliare Gaudium et Spes, esortando la Chiesa a farsi carico delle storture contemporanee come il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze, l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Benedetta Capelli.
4: Uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia, alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Papa Leone rilancia così l'attualità della Gaudium et Spes, il documento conciliare incentrato sul rapporto della Chiesa con il mondo, e in particolare si sofferma sulla condivisione dell'umanità.
5: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo. mondo contemporaneo.
4: Contraddizioni che Papa Leone elenca: il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità, ma solo ad alcuni e non sempre a servizio dell'uomo, una maggiore disponibilità di ricchezze e possibilità, ma che lascia una fetta di mondo nella fame e nella miseria.
5: Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
4: La gioia e la speranza, conclude, siano i tratti distintivi di una chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini.

0: In fondo il mestiere del giornalista, che può cambiare negli anni anche perché la tecnologia cambia, cambia il modo di lavorare, ma i fondamentali restano gli stessi. L'interesse pubblico a sapere, cercare, capire, spiegare, rivelare quello che qualcuno ha interesse a non far sapere. I giornalisti hanno una responsabilità, usarli in maniera consapevole per costruire ponti.
1: E tra l'altro pontefice, etimologicamente parlando, è proprio costruttore di ponti.
0: Non è un invito generico al giornalismo buonista, come scrisse Papa Francesco, ma è l'invito alla responsabilità. Sapere che le parole sono azione. Questo vuol dire quindi andare a incontrare l'altro.
2: Concludiamo con la consueta pagina della cultura. Nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, un itinerario tra Abruzzo e Umbria per riscoprire l'eredità del poverello e l'attualità del suo messaggio sulle orme di Francesco, luoghi, storia e spiritualità, attraverso alcuni dei luoghi segnati dalla presenza e dalla tradizione francescana. Il servizio è di Paolo Ondarza.
3: Otto secoli dopo, gli insegnamenti di Francesco continuano a interrogare il presente. È il filo conduttore del convegno itinerante sulle orme di Francesco, luoghi, storia e spiritualità, promosso dal Centro per la Filosofia Italiana, in collaborazione con Italia Nostra e le realtà culturali e istituzionali coinvolte nelle diverse tappe. Dopo Castelvecchio su Bequo e il monastero di San Basilio all'Aquila, il percorso proseguirà a Celano il 6 settembre, Capestrano il 4 ottobre e Assisi a Santa Maria degli Angeli il 17 ottobre. Un itinerario per riscoprire insegnamenti, opere e testimonianze francescane e la loro influenza sulla cultura italiana, dall'arte alla filosofia e alla letteratura, ma anche per rileggere il messaggio del santo davanti alle sfide di oggi: pace, tutela dell'ambiente, libertà e democrazia.
2: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca, lo riporta l'emittente di servizio pubblico danese DR. Il nostro giornale si chiude qui. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno, oggi giovedì 3 settembre, buongiorno da Marina Tomarro
2: e da Stefania Ferretti, ma anche da un nostro
1: caro nuovo amico. Esatto, buongiorno Don Maurizio.
3: Buongiorno carissime, ben trovate questa mattina.
1: Ecco, allora oggi sarà una conduzione speciale, naturalmente come sempre Stefania, porteremo i nostri amici in giro per l'Italia, in questo caso ci faremo prima un giro verso Otranto, poi andremo a fare un bel cammino che ci porterà da Assisi a Gubbio con Don Maurizio, quindi insomma abbiamo tante cose da poter raccontare.
2: E voi raccontate invece le vostre cose, quello che state vivendo, i vostri pensieri, affidateli al 3351243722, molti lo hanno fatto, lo stanno facendo, tra poco leggeremo anche i vostri messaggi. Intanto salutiamo e ringraziamo da subito Bruno Orti in regia, grazie Bruno per la collaborazione tecnica. Ma come sempre Marina, io direi di iniziare con un brano musicale.
1: Assolutamente sì.
2: Come si dice, chi ben inizia
1: È già a metà dell'opera. Noi no, siamo all'inizio dell'opera, però va bene uguale.
2: Beh, c'è Bob Dylan con Mr. Tambourine Man.

0: cantava Bob Dylan quasi 60 anni fa, insomma, è un canto che però ancora ci piace
1: sembra ieri.
0: Intanto i vostri messaggi, un saluto come sempre arriva la mattina dalla nostra cara Filomena, attentissima come sempre. Oggi dà il buongiorno anche a Don Maurizio,
1: sì.
0: Bene, ben trovato.
2: Grazie.
0: E poi parla di Otranto vicino a me, perché Filomena ci scrive dalla Puglia, Otranto quest'oggi tra poco sarà vicino a tutti noi, così come il Mediterraneo che tutti ci coinvolge.
1: Esatto, e ne parleremo tra pochissimo.
0: Salutiamo anche Rosalba che ci prega per la pace, dice preghiamo per la pace anche per gli ammalati della mia famiglia, naturalmente una preghiera per tutti voi. E poi ancora Pietro, il buongiorno da Pietro, il buongiorno da Vittorio, e ancora Maria, ancora Paola, insomma tanti che ci scrivono.
1: Sono in tanti che ci stanno salutando, e addirittura ci sta scrivendo anche dal Pakistan Mashi. Harun Mashi, che è un altro nostro ascoltatore, che bello sapere che ci ascoltano anche da così lontano. È bello, veramente. Grazie.
0: Per
1: veramente.
0: Tutti voi l'appuntamento però è quello di ogni mattina a quest'ora con il Santo del Giorno.
3: Oggi, 3 settembre, la Chiesa ricorda San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Fu uno dei più grandi padri nella storia della Chiesa, uno dei quattro dottori dell'Occidente. Vescovo di Roma tra il 590 e il 604, meritò dalla tradizione il titolo di Magnus, grande, per i suoi scritti di carattere pastorale, morale e spirituale, che formarono intere generazioni all'interno della Chiesa.
0: Allora, Don Maurizio, dicevamo prima, microfoni spenti, no?
2: Sì.
0: Di Gregorio Magno.
2: Sì, come abbiamo appena ascoltato, non soltanto è stato un magno per gli scritti, ma è stato un magno perché ha messo mani alla musica. Il canto gregoriano viene proprio da lui.
0: E quindi, insomma, una bella eredità. Allora, le 9:11 minuti, Marina, andiamo a vedere anche quali sono gli appuntamenti del giorno.
1: Le notizie del giorno, e partiamo da due nostri appuntamenti. Alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 da Napoli la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano.
0: Oggi alle 11 a Trento, presso la Sala Medievale del Teatro Sociale, la conferenza stampa invece di presentazione della 29esima edizione del Religion Today Film Festival, che si svolgerà dal 16 al 23 settembre tra Trento, Bolzano e Roma, sul tema l'abito fa il monaco, con punto interrogativo.
1: E andiamo invece agli appuntamenti internazionali. Da Madrid il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si rivolge ai parlamentari sulla crisi di Ceuta.
0: E invece a Dublino l'incontro dei ministri dell'Unione Europea responsabili degli affari europei. E infine
1: a Ginevra, aggiornamento periodico dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale su El Niño.
0: E invece, per quanto riguarda le notizie che abbiamo affrontato nel primo appuntamento con l'informazione, quello delle 8, poi negli appuntamenti flash, con noi Paola Simonetti, benvenuta.
1: Buongiorno Paola, benvenuta.
4: Ben trovate a voi, e un saluto naturalmente a tutti coloro che ci seguono fedelmente ogni mattina.
1: Grazie.
0: Allora, oggi in primo piano, Paola, le tensioni naturalmente in Europa dopo l'attacco a Lipsia.
4: Sì, le tensioni in Europa, che sono alte, anche devo dire preoccupanti, dopo l'attacco cosiddetto ibrido all'aeroporto di Lipsia. È successo il 4 agosto scorso.

0: corso che in molti vedono come un evento destinato a segnare, come dire, anche una fase nuova di escalation nella guerra in Ucraina, se mai ve ne fosse stato bisogno. Le indagini hanno portato all'individuazione di due sospetti autori: il primo è di origine russa con passaporto lettone, il secondo è un cittadino bielorusso con passaporto russo, e soprattutto c'è un legame con i servizi segreti di Mosca. Una situazione, come dicevamo, davvero delicata, perché la Germania ha ufficialmente accusato la Russia di quanto accaduto e Berlino ha cominciato a far filtrare i primi indizi, appunto, sugli esecutori dell'attacco. L'uomo di origine bielorussa avrebbe avuto un visto turistico italiano, ma il suo transito in Italia è stato poi, per fortuna, smentito da fonti qualificate di sicurezza, perché questo avrebbe aggiunto naturalmente un elemento ancora più delicato. Ma comunque Europa e NATO sono al momento in stato di allerta.
1: E poi, Paola, l'allarme per il clima, insomma, l'abbiamo tutti, lo stiamo provando anche sulla nostra pelle.
0: Sì,
1: no?
0: Avete citato peraltro degli appuntamenti importanti. Sì, l'allarme sul clima è dell'Agenzia ONU per l'Ambiente, l'UNEP, su quello che potrebbe essere un punto di non ritorno. Ci siamo stati vicini a lungo, ma adesso è arrivata la verità, come dire, il mondo sta per superare l'1,5 gradi, il grado e mezzo di aumento medio della temperatura globale, un aumento rispetto ai livelli preindustriali. E lo ricordiamo, il limite era stato posto negli accordi di Parigi del 2015, sono passati già 11 anni. Il rischio è altissimo per ogni creatura del pianeta e anche per le conseguenze in termini di catastrofi naturali che, ricordiamo, sono anche fonte spesso, sempre, quasi sempre ormai, anche di flussi migratori importanti. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, ed è notizia proprio battuta in queste ultime ore, ha sottolineato in particolare che il fenomeno di El Niño è di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta, ha detto, in una zona di pericolo del clima estremo. Dice, la scienza non lascia spazio a dubbi, il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando pericolosamente.
1: E poi, Paola, naturalmente l'udienza generale di Papa Leone ieri.
0: Sì, abbiamo ricordato di nuovo le parole di ieri del Papa all'udienza generale in Piazza San Pietro. Devo dire, sono molto intense le parole del Papa in ogni evento in questi ultimi tempi, sono da ascoltare. Lui ha inaugurato un ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, ha mandato un messaggio forte alla Chiesa, quello di farsi carico delle storture del nostro tempo. Le storture sono tante, una di queste è anche la questione climatica, ma lui ne ha citate alcuni di punti importanti: il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze nel mondo, che purtroppo continua ad essere importante, il gap è sempre più fondo, l'illusione soprattutto che la guerra sia una vera via efficace per costruire la pace. Non è possibile, ha affermato il Papa, restare spettatori disinteressati, occorre invece ascoltare con il cuore e lasciarsi interpellare. Questo è un appello forte per tutti noi. C'è stato poi un focus su Otranto, dove ha preso il via, avete dato ampio spazio,
2: ci colleghiamo
0: e lo darete ancora, ha preso il via martedì 1 settembre la 18ª edizione dell'evento di cui noi di Radio Vaticana, Vatican News, siamo media partner. Tra i relatori c'era anche Vittorio Di Trapani, che è presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che ha sottolineato al nostro inviato Andrea De Angelis di nuovo il ruolo cruciale del giornalista. I giornalisti sono colpiti in ogni parte del mondo, sono i primi ad essere uccisi e non è un caso, perché nel nostro tempo il loro ruolo è quello di essere guardiani della verità, di far sapere, ha detto Di Trapani, la verità quando questa non vuole essere svelata. Occorre far sapere quello che molti non vogliono far sapere. Il giornalista ha ancora o dovrebbe avere questo ruolo, e ha aggiunto: il Papa ci chiama ad un'azione responsabile.
1: Di questo poi parleremo tra poco. L'altro ascolteremo per intero l'intervista di Trapani. Grazie Paola, al prossimo appuntamento Flash alle 10.
0: Grazie.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao.

0: Allora, che canzone mitica.
1: Gli anni Ottanta, dicevamo che con Don Maurizio.
2: Bellissimi
1: anni Ottanta. Sì. E un ragazzo degli anni Ottanta, però insomma era appena nato in quegli anni.
0: Sì.
1: Il nostro Andrea De Angelis.
0: Buongiorno Andrea.
3: Sì, buongiorno, cioè, Andrea. Mi riporti indietro agli anni Ottanta.
0: Visto? Allora, sì. Tu sei in quel di Otranto in questo momento, sei in un posto bellissimo. Dici che vedi il mare, ti prego.
3: In questo istante purtroppo no, ma guarda, vado e lo vedo per te tra 10 minuti.
0: Ecco, appunto,
1: vedilo
0: appunto
1: per tutti noi.
2: Un po' del mio sud, Andrea.
0: Esatto.
1: C'è qui con noi Don Maurizio, Andrea.
3: Oh, un saluto.
2: Buongiorno, un po' del mio sud mi porti oggi.
3: Eh sì, decisamente nel tuo sud. Ma sai, io sono sempre stupito quando mi trovo in questa terra dell'accoglienza delle persone. Non sembra mai che sia passato un anno dall'edizione precedente. Poi l'altra cosa, forse accennavo anche ieri pomeriggio nel collegamento al mondo alla radio, veramente le interviste le stiamo realizzando quasi tutte di notte.
0: Sì.
3: Ieri si è finito di lavorare intorno alle 2:30 ma non sembra, cioè, c'è una modalità notte, no? Quando si viaggia c'è la modalità aereo, noi abbiamo una modalità notte, ma veramente c'è un post festival che a volte è interessante tanto quanto quello che accade sul palco.
0: Esatto. E allora Andrea, raccontaci un po' cosa è successo ieri sera e poi lanciamo insieme l'intervista che hai realizzato.
3: Sì, ieri sera è stato protagonista un tema, tra poco verrà pubblicato infatti anche l'articolo su Vatican News, che è quello della legalità, che è stata declinata, diciamo, attraverso tre vie. La prima, la battaglia contro la criminalità organizzata. Sul palco c'erano tra gli altri il prefetto di Lecce e poi Don Antonio Coluccia, che noi conosciamo bene perché
0: sì,
3: è stato anche proprio dove vi trovate voi ora, lo studio 9 di Radio Vaticana, il sacerdote che nelle periferie romane, lui è salentino in realtà, ma opera appunto nella città di cui il Papa è vescovo, in particolare nel quartiere di Tor Bella Monaca e non solo, anche all'Esquilino, per combattere la criminalità organizzata, i cosiddetti bambini vedetta, quei minori che sono lì appostati per sappiamo fare cosa. E con lui abbiamo realizzato un'intervista che poi ascolteremo nel pomeriggio al mondo alla radio. E sul palco, tra l'altro, lui ha sottolineato una serie di aspetti, tra i quali quello che per far sì che i giovani scelgano strade auspicabili è fondamentale che gli adulti diano l'esempio. Ha detto: può essere una banalità, ma per noi cristiani non lo è. Cristo ci ha insegnato due cose: l'omertà non è mai cristiana, mai, e l'esempio è fondamentale, tant'è che lui si è incarnato proprio per mostrarci la via da seguire. E poi la legalità è stata declinata anche da un punto di vista della nostra professione, e quindi pensiamo a tutto ciò che attiene la tutela anche del giornalismo, della libertà di stampa, il fatto che ci vogliano una serie di fattori concatenanti per far sì che il giornalista possa lavorare, come si dice, con la schiena dritta.
0: Certo.
3: E infine la legalità per quanto riguarda, non da ultimo, ma da un punto di vista cronologico si è chiuso, non da ultimo come importanza, per quanto riguarda la tutela del creato. Erano presenti Legambiente, WWF Mediterraneo e ancora il sindaco di Otranto, e si è discusso ad esempio dell'importanza di investire almeno per due ragioni nel mercato delle rinnovabili. La prima è che ovviamente conviene a tutti.
0: Certo.
3: Perché siamo su un unico pianeta e in questo modo lo si tutela, lo si cura di più. La seconda è che è una straordinaria opportunità anche da un punto di vista economico e dell'occupazione. In terre quali la Puglia, dove la disoccupazione ancora è presente, investire in un simile mercato offre potenziali assunzioni che non possono essere sottovalutate. Dunque, una parola ha legato un po' tutto il lavoro di ieri sera, ma da oggi si entra, diciamo, in una dimensione più internazionale. Ci saranno colleghi palestinesi, iraniani, statunitensi sul palco, e in particolare io avrò il piacere di intervistare Shelley Kittleson, che è una collega, una giornalista quarantenne freelance americana, che è stata rapita in Iraq lo scorso marzo e poi liberata dopo una decina di giorni. Parleremo e della prigionia, ma anche di quanto sia delicato per un freelance esporsi e di quanto sia complesso farlo se mancano un minimo di tutele. Questo vale ovviamente sia per i freelance che per chi lavora nelle testate, ma insomma sarà una testimonianza di cui poi magari vi racconterò domattina.
0: Certo, certo. E invece Andrea, ecco, quale intervista ci hai preparato?
3: Allora, per stamattina mi piacerebbe con voi ascoltare quanto ci ha detto, anche questa nel cuore della notte registrata, Vittorio Di Trapani. Lui è il presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, in sostanza il sindacato di giornalisti italiani,
0: sì, il nostro sindacato,
3: un collega della RAI, e diciamo che lui sul palco ha detto alcune cose che hanno suscitato l'interesse delle persone presenti e strappato parecchi applausi. Allora ha detto: ma Vittorio, vogliamo provare a portare su quel palco, soprattutto in platea, anche chi ascolta la Radio Vaticana? Abbiamo registrato questi pochi minuti e la prima domanda che ho fatto a Vittorio Di Trapani è: in che modo noi giornaliste e giornalisti italiani e non possiamo operare affinché non si creino fratture e non venga meno la fiducia tra lettori, ascoltatori, telespettatori e appunto il mondo del giornalismo? Ascoltiamo come ha risposto.
4: Continuando a fare il nostro lavoro seguendo gli elementi fondamentali, che è l'interesse pubblico a sapere. In fondo il mestiere del giornalista, che può cambiare negli anni anche perché la tecnologia cambia il modo di lavorare, ma i fondamentali restano gli stessi. L'interesse pubblico a sapere, cercare, capire, spiegare, rivelare quello che qualcuno ha interesse a non far sapere. Un vecchio giornalista, un punto di riferimento della RAI Servizio Pubblico, che fu Roberto Morrione, diceva sempre: dall'altra parte della telecamera noi non abbiamo dei consumatori, abbiamo dei cittadini. Il nostro compito è dare un contributo ad aumentare lo spirito critico. Aumentare lo spirito critico crea cittadini più consapevoli e quindi democrazie più forti.
5: Del rapporto tra giornalismo e politica si parla da sempre, non potrebbe essere altrimenti, visto che anche il Capo dello Stato per primo ha sottolineato quanto sia fondamentale un buon giornalismo per una corretta partecipazione politica di tutte le cittadine e cittadini. Del rapporto però tra giornalismo e magistratura si parla un po' meno. C'è la necessità, questo ce lo diciamo sempre, di non commentare le sentenze ma di rispettarle, di pubblicare tutto ciò di cui si è a conoscenza e soprattutto di attendere l'esito dei processi.
4: Indagano su fatti che a volte hanno a che fare con le vicende giudiziarie, ma i giornalisti non parlano solo di reati. Molte volte nelle inchieste ci sono delle notizie che vanno raccontate perché c'è un interesse pubblico a conoscerle, ma che non è per forza il racconto di un reato. I magistrati devono indagare sui reati. Noi dobbiamo indagare su ciò che è utile sapere.
5: Piena continuità tra Francesco e Leone sulla comunicazione disarmata e disarmante. Aggiungo quell'invito che Francesco più volte ha fatto a noi giornalisti di sporcarsi le suole delle scarpe. Questi due elementi assieme, quanto li vedi, come li vedi, quanto mancano invece ancora oggi, andare nei luoghi e non fermarsi ai monitor e poi provare davvero ad abbassare i toni senza non tenere la schiena però dritta, che è tutt'altra questione.
4: L'invito che ha fatto Papa Francesco e poi in piena continuità è arrivato anche da Papa Leone, è stato quello di essere testimoni. Questo vuol dire andare nei luoghi per poter vedere, capire, direi incrociare gli sguardi, gli occhi, perché come più volte ci hanno ribadito sia Papa Francesco e ora anche Papa Leone, il giornalismo deve essere fatto per le persone. E quindi anche l'invito a disarmare le parole non è un invito generico al giornalismo buonista, come scrisse Papa Francesco, ma è l'invito alla responsabilità, sapere che le parole sono azione, e questo vuol dire quindi andare a incontrare l'altro, perché solo se capisci l'altro puoi costruire dei ponti. Finché tu rifiuti l'altro, e allora stai costruendo muri, stai costruendo diffidenza, che è il presupposto per l'indifferenza. E il grande avversario di questa epoca è l'indifferenza. Capire, testimoniare, conoscere, e raccontare il contesto invece ci aiuta sempre di più a diventare strumenti per costruire ponti. Le pietre possono essere utilizzate o per costruire ponti o per costruire muri. I giornalisti hanno una responsabilità, usarli in maniera consapevole per costruire ponti.
5: E tra l'altro pontefice, etimologicamente parlando, è proprio costruttore di ponti. Per concludere, vorrei chiederti, partendo da una riflessione che abbiamo fatto in realtà lontano dal palco, ovvero quanto conta che l'autorialità delle trasmissioni non sia slegata dalla conduzione delle stesse.
4: Nei programmi di approfondimento c'è sempre stata una coincidenza tra la guida editoriale e la conduzione, che non è una questione di esposizione mediatica, è un'assunzione di responsabilità. Perché chi guida editorialmente programmi impegnativi che scavano e vanno in profondità si assume la responsabilità anche davanti al pubblico, ai cittadini, metterci la faccia. Contestualmente diventa anche una garanzia per il pubblico di autorevolezza rispetto ad un lavoro che molto spesso richiede mesi. Quando parliamo di programmi di approfondimento non parliamo di prodotti che nascono e finiscono in giornata, parliamo di prodotti che hanno bisogno di tempo, e dietro a questo tempo c'è tanto studio e quindi inevitabilmente un'assunzione di responsabilità. Separare queste due funzioni rischia semplicemente di rendere più fragili questi programmi. Basta guardarsi intorno, rendersi conto che tutti sono costruiti così.
0: Andrea, abbiamo sentito appunto le parole di Vittorio, dove appunto ha sottolineato anche il fatto di questa presa di responsabilità di fronte ai programmi, presa di responsabilità che lo fa naturalmente il direttore editoriale di un media, ma è compito di ognuno di noi come giornalisti quando naturalmente pubblichiamo qualunque cosa, che sia un articolo, un podcast o un prodotto della radio.
3: Sì, io Marina e Stefania, Don Maurizio, vi confido che quest'ultima domanda l'ho voluta fare perché era un qualcosa che sul palco non era emerso, ma poi dopo a cena se ne parlava, e mi sono ritrovato tantissimo in questa analisi che si è fatta assieme anche ad altre colleghe e colleghi. Noi pensiamo al programma del mattino, quello che state conducendo, sì, adesso, sì. Quando andiamo in onda, consentitemi di usare questa espressione, certo, è il momento in cui c'è più leggerezza. Non dico che lo si fa in modo del tutto naturale, è necessaria chiaramente una preparazione, un'attenzione massima, però non è paragonabile a quanto lavoro c'è stato da un punto di vista editoriale nel preparare la trasmissione, certo, sciogliere, certo, gli argomenti, sì, sì, e ricercare e selezionare gli ospiti. Il rischio, diceva Vittorio di Trapani, vista anche quella che è la sua qualifica a capo in sostanza del sindacato dei giornalisti, è che si vada a depotenziare questa o quella trasmissione scindendo l'editorialità, l'autorialità dalla conduzione. Cioè il conduttore è colui che in sostanza conduce un prodotto pensato, ideato da altri. Effettivamente questo è un tema, perché il rischio, diceva di Trapani, è che in questo modo il programma diventa più liquido, diventa meno denso, meno ricco, e chi conduce non è colui che assume la responsabilità piena del prodotto. Viceversa, talvolta viene additato di mania di protagonismo se vuole anche editorialmente preparare il prodotto stesso. Quindi è un po' sottile questo ragionamento, però è molto efficace. Io, se vado da un medico, auspico che colui che mi visita sia lo stesso che conosce la mia situazione e che poi prenderà le decisioni. Se ascolto un programma, auspico che colui che lo conduce sia lo stesso che ha assunto le decisioni e lo ha preparato in precedenza. Ora è un paragone che calza fino a un certo punto, certo, ma per dare un po' l'idea di quello che è il ragionamento, cioè i giornalisti non sono coloro che firmano un pezzo o che vedete in TV o che ascoltate la radio, ma c'è un lavoro dietro che è infinitamente superiore alla messa in onda o alla scrittura dell'articolo stesso.
0: Assolutamente, Andrea. Andrea, dove stai andando adesso? Dove ti portano? Raccontaci.
3: Allora,
0: siamo,
3: no, adesso
0: curiosi.
3: Noi faremo una sorta di mini tour di Otranto e dintorni tra resort con prodotti bello. Bio e soprattutto mi incuriosisce molto, sì. Sai Marina, mi incuriosisce molto perché andremo in un luogo dove sì. si trova una mini azienda tessile gestita da sole donne che da 109, bellissimo. 110 anni realizzano dei tessuti con le tecniche di un tempo. Ecco lì,
0: che meraviglia,
3: veramente mi fa molto piacere andare perché respiri un po' del passato ma lo trovi ancora oggi nel presente, quindi ci ecco. piace, dai.
0: E allora io ti chiedo di fare un po' di foto che poi noi metteremo sui nostri social.
3: Benissimo.
0: Che i nostri naturalmente ascoltatori seguono, quindi fai un pochino di foto lì, magari se poi racconta qualcosa, raccogli qualche piccola testimonianza, metteremo tutti sui social nel giorno nel corso della giornata, ok? Ti do questo compito.
1: Allora l'appuntamento è per oggi pomeriggio per Il Mondo alla Radio, vero Andrea? Per un nuovo
3: corretto,
1: appuntamento.
3: Corretto, Il Mondo alla Radio, avremo altri ospiti, stasera saremo noi sul palco, ecco. Anche come
0: sì,
3: Media Vaticani,
0: bene.
3: Assieme all'arcivescovo di Otranto, perché si parlerà di diplomazia cattolica, in che modo la Chiesa costruisce la pace, insomma è un tema a dir poco caldo.
0: Assolutamente caldissimo.
3: Ne parleremo.
1: E allora come ci scrive la nostra ascoltatrice Filomena, che da Otranto è poco distante, peccato non esserci. Per fortuna ci sei tu, grazie.
0: Buon lavoro.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao, Andrea. Ciao, un saluto a tutti, ciao.

0: Shadow, 9:42 minuti. Dunque, adesso noi ripercorriamo.
1: Grazie,
0: esatto, ai nostri ospiti, ai quali daremo tra pochissimo la parola. Quello che fu un cammino davvero importante per Francesco, per San Francesco.
2: Sì, molto importante.
0: Perché alla fine di quel cammino, insomma.
2: Ecco, è iniziato poi tutto.
0: È iniziato tutto dal 1206 al 1207.
2: Esatto. Sì, sì, siamo lì, siamo lì.
0: Siamo di circa 800 anni.
2: È vero,
0: fa.
2: Marina.
1: Esatto.
2: Ieri abbiamo scavato
1: in tutto questo. Allora, stiamo parlando del sentiero di Francesco, sì. Questo cammino partito ad Assisi il 1 settembre, che arriva oggi a Gubbio. Il sentiero, che non è solo un pellegrinaggio, ma diventa anche un'esperienza di fraternità, di silenzio, di incontro e di condivisione. E ci faremo anche spiegare perché questo cammino.
2: È iniziato nel 2009, dobbiamo dirlo,
1: esatto,
2: per volontà dell'arcivescovo allora di Gubbio, perché è stato proprio da lì che è partito tutto. E poi diciamo che in questi anni si è intensificato, è diventato proprio un appuntamento che apre un po', possiamo dire, l'abbiamo scoperto ieri scavando, apre un po' quelli che sono poi i festeggiamenti del 4 ottobre, come se fosse un unum dal 1 settembre al 4 di ottobre, dove attraverso questo cammino, un cammino di relazione, poi scavando, Marina,
1: esatto,
2: è vero, Stefania, ieri, perché penso che da buon giornalista,
1: esatto,
2: da bravi giornalisti, abbiamo anche capito che ci sono delle storie.
1: Esatto, e infatti andiamo proprio a raccontare due di queste storie. Allora, abbiamo prima di tutto in collegamento telefonico Angelica Lombardo, responsabile dell'associazione Rose di Gerico. Buongiorno Angelica.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Angelica, che non è sola, ma è con Marco Beletti, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Che fa parte
3: Marco Beletti del Cammino Possibile.
1: Del Cammino Possibile.
2: Sì, sì.
1: E poi abbiamo invece dall'altra parte Alessandro La Barbuta, consigliere dell'associazione allevatori e affidatari del cane lupo italiano. Buongiorno Alessandro.
2: Alessandro, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, io direi Angelica, iniziamo da Angelica.
2: Sì, iniziamo da Angelica, ecco. Perché oggi Angelica ci può spiegare, sappiamo bene che per la prima volta quest'anno il cammino diventa accessibile.
1: Esatto.
2: Il cammino accessibile, spieghiamo questo cammino accessibile, cosa vuol dire?
3: Il cammino accessibile in questo senso penso che come accezione voi intendiate il fatto che lo stiamo percorrendo con Silvia, che sta sopra una Jolette, cioè un ausilio da trekking che le permette di camminare insieme a noi lungo il sentiero.
1: Ecco, in che modo avete cercato di superare quelli che sono proprio le difficoltà del cammino? Perché il cammino da Assisi a Gubbio c'ha dei tratti abbastanza particolari. Io l'ho fatto, quindi posso testimoniare, l'ho fatto due volte, quindi posso testimoniare quelli che sono alcuni tratti, che insomma la salita, poi quando c'è il bosco, ci sono insomma dei punti che non sono proprio impervi, che non sono facilissimi. Io stesso ho avuto un sacco di difficoltà, quindi come avete fatto per superare diciamo i punti più critici?
3: Guarda, allora io li ho raggiunti oggi per il piacere di camminare insieme, perché quest'anno purtroppo non l'ho potuto fare tutto, motivo per cui, se a voi fa piacere, dopo passerò la linea anche a Marco, che invece ha fatto tutti e tre i giorni insieme a Silvia.
1: Sì.
3: Per quanto riguarda invece proprio le difficoltà sono oggettive, ma sono per tutti, e quindi io penso che l'inclusività sia proprio in questo, cioè nel fatto di partecipare tutti nella stessa identica maniera. Poi quali siano gli strumenti che ci permettono di poterlo fare è un'altra cosa, ma la meraviglia è proprio il fatto che viviamo tutti lo stesso tipo di esperienza.
1: Angelica, questo cammino da Assisi a Gubbio di solito si fa sempre il contrario, da Gubbio a Assisi, ecco, perché è stato, perché va invece in questa direzione opposta? Perché si inizia dal Sacro Convento, perché voi siete partiti dal bosco accanto al Sacro Convento,
3: dal santuario della spoliazione.
1: Adesso si parte da lì, dal santuario della spoliazione.
3: Ricorda il momento in cui San Francesco Francesco si spoglia di quello che è stata la sua vita passata per accogliere una nuova vita, e quindi questo passaggio è quello che avverrà poi da Assisi, dove lascerà gli abiti e le sue ricchezze, la sua famiglia, tutto, per poi arrivare fino a Gubbio, dove farà discernimento e dove verrà accolto, dove in realtà accoglierà lui quella che è la sua vocazione.
1: Certo. Certo.
2: Angelica, poi sappiamo e abbiamo scavato ieri con Marina e Stefani un'altra notizia, sì, che ieri alla benedizione iniziale che avete ricevuto è stata fatta con l'acqua ricavata dalla benedizione del ghiacciaio della Groenlandia che Papa Leone ha benedetto il giorno 1 ottobre, quindi siamo in tema anche con il creato, quell'acqua proveniva da quel ghiacciaio, quindi c'è questo, proprio possiamo dire, questo accompagnamento, anche questa benedizione che arriva direttamente anche da Papa Leone nel tema del creato, no? Ed è molto bella questa cosa. Poi insomma, tu ci hai raccontato una storia di inclusività, quindi siamo anche in linea con il capitolo 2 della Magnifica Humanitas di Papa Leone, quando dice che i diritti umani sono inviolabili, quindi noi ecco, proprio attraverso anche questa testimonianza che tu ci porti, ci dice che è relazione, la fede è relazione, il cammino è un cammino che si fa insieme, si fa insieme anche con persone che sono in difficoltà, che noi aiutiamo, accompagniamo, esatto, e facciamo arrivare alla meta. È bellissimo, Angelica, vero?
3: Allora, questo è, penso, l'obiettivo, no? Ma in questo momento ci siamo fermati proprio su un tratto che va da San Pietro in Vigneto fino a Gubbio, per ricordare non tanto la caducità della nostra vita, quanto la possibilità di, cioè la certezza che continuerà. E questo secondo me è un messaggio meraviglioso, ed è meraviglioso nello stesso tempo il fatto di pensare che comunque tutto ciò che noi lasciamo servirà per il futuro, cioè un atto di amore che noi facciamo adesso per chi ci sarà dopo. E ovviamente le creature, la natura, cioè sono ciò che in parte possiamo lasciare per i nostri figli, per i nostri nipoti, poi il resto è ciò che lasceremo agli altri, alle persone che incontriamo. Ma il fatto di proteggere, preservare l'ambiente sarà qualcosa che lasceremo a chiunque.
1: E questo cammino è particolare anche perché non si fa da soli, ma ci sono anche loro, i protagonisti, i lupi in questo caso.
2: È un'altra cosa,
1: Alessandro,
2: che
1: abbiamo scoperto. Eh sì, Alessandro, allora i lupi come si inseriscono in questo cammino? Ma lo sai che io quando ho fatto il cammino mi hanno affidato uno dei lupi, forse uno dei primi che stava lì, che forse non so se c'era lei o c'era qualcun altro dei vostri, dell'associazione, però mi affidarono uno dei lupi che fece il cammino con me, quindi fu buonissimo, mi ricordo.
4: Non ricordo l'episodio, io praticamente da quando ho iniziato il cammino che noi lo seguiamo e io sono praticamente tutti gli anni.
1: E allora forse fu lei che me lo affidò, eravamo il gruppo dei giornalisti, quindi insomma ci riconoscevamo abbastanza dagli altri pellegrini.
2: Mi veniva una domanda adesso in questo momento: come si relaziona poi durante il cammino il lupo con le persone? Cioè, nel senso, è naturale, ci sono stati dei problemi, oppure avviene tutto veramente in maniera bella?
4: No, viene tutto in maniera molto, molto bella e molto lineare. Io adesso ce l'ho legata, ma fino a poco fa avevo la lupetta sciolta, faceva avanti alla testa e alla coda dei pellegrini.
2: È mai capitato che un lupo è intervenuto e ha aiutato pure, oppure in un momento di difficoltà, quindi diciamo è stato quasi qualcuno che ha salvato proprio qualcuno, oppure ha anticipato un problema quindi fiutandolo, oppure è di aiuto, quindi di supporto anche in questo senso?
4: Ma diciamo che di primo impatto mette un po' inquietudine, no? Perché hanno già parte questi occhi gialli, l'orecchia punta. Però poi quando già dal primo giorno iniziano a prendere tutti confidenza, lo tengono tutti come fosse loro.
1: È vero, ammetto. Io
0: sentiamo dei bambini vicino, ci sono dei bambini. Sentiamo voci. E i bambini hanno paura dei lupi?
4: No, vabbè, i bambini che attualmente ci sono miei figli.
0: Quindi no, sono abituati.
4: Però ieri sera c'erano dei bambini su all'eremo perché poi ci fermiamo per la seconda tappa, ci si ferma all'eremo,
1: sì.
4: Ci fermiamo tutti poi a cenare lì, c'erano dei bambini, no, non avevano paura del lupo,
1: sì.
4: Più i grandi.
0: Alessandro, questa la dice lunga, no? Cioè ci fa pensare.
1: Alessandro, lei è consigliere dell'associazione allevatori e affidatari del cane lupo italiano. Ci spiega bene cosa vuol dire essere affidatari del cane lupo italiano? Perché è un cane, ma è anche un lupo, ha dentro di sé naturalmente quello che è l'istinto del lupo.
4: Sì, vuol dire portare avanti un progetto nato quest'anno 60 anni fa. Vuol dire cercare di portare tutta quella genetica con pochi esemplari, perché non siamo altre razze, abbiamo tanti esemplari sparsi nel mondo, siamo pochi, quindi bisogna lavorare anche, noi lavoriamo con l'Università di Milano per quanto riguarda tutta la genetica, vuol dire farlo anche socializzare, farlo conoscere, il lupo italiano in giro, e far capire che è un cane, però un cane particolare, con delle doti particolari.
1: Spieghiamo che naturalmente avere in casa un cane lupo italiano bisogna saperlo gestire, ovviamente non è un cane che possono tenere tutti, perché c'è un modo diverso di allevamento.
4: No, ecco, come primo cane no, perché non è consigliato, non è difficile.
1: No, non è difficile,
4: non è difficile.
1: No.
4: Una volta entrati in sintonia riesce lui a capire noi, sì, più noi lui,
1: sì.
4: Quindi da quel punto di vista interagisce molto.
2: Alessandro, noi stiamo camminando con te perché ascoltiamo la tua fatica, i tuoi passi, i bambini,
1: cosa.
2: Quindi ci stai facendo fare quasi idealmente un viaggio con tutti i nostri anche radioascoltatori, quasi quasi con te, però ci devi raccontare forse qualcosa che abbiamo scoperto,
1: sì,
2: ieri con Marina e Stefania. C'è stato anche un altro momento che tu hai vissuto su quel sentiero, non è soltanto un sentiero di cammino
0: un
2: di fede,
0: un momento un po' privato che però magari vuoi condividere,
1: è diventato
2: sì,
1: festa,
2: lo vogliamo
1: tutti
2: condividere anche per tutte le persone che in questo momento, ecco, le coppie, le persone che vivono anche insomma la vita di coppia, può essere anche una testimonianza oggi che siamo un po' tutti attenti al giorno delle nozze, abbiamo bisogno del wedding planner, invece noi sappiamo che la natura è stata il creato, è stato il luogo dove tu hai coronato,
1: sì,
2: il tuo momento di amore con tua moglie, ce lo puoi dire?
4: Sì, tutto è nato durante un pellegrinaggio 4 anni fa, avevamo già le bimbe perché hanno 5 anni e noi abbiamo deciso di sposarci, e ci sembrava bello condividerlo con quei pellegrini del sentiero, perché molti ogni anno sono nuovi, però molti invece si crea un rapporto 3 giorni che poi ci si rivede anche gli anni dopo. E abbiamo chiesto il permesso, gentilmente concesso dal vescovo Don Luciano, e ci siamo sposati su all'eremo di San Pietro in Vigneto,
1: che è un posto
4: meraviglioso,
1: sì,
4: dove il santo riposò durante i suoi cammini.
1: Sì, è un posto bellissimo. E allora,
0: grazie.
1: Ringraziamo, grazie mille naturalmente ad Alessandro Labarbuta, grazie ad Angelica Lombardo, grazie a Marco Belletti. Non siamo riusciti per ragioni di tempo ad ascoltare anche la sua testimonianza, ma ci torneremo, quindi preparatevi perché vi richiameremo e racconteremo anche grazie Marco, anche se non siamo riusciti a sentirti. Grazie.
0: Grazie, grazie anche per aver condiviso con noi la fatica, perché si sentiva l'affanno,
1: sì, esatto, è stato
0: voce.
1: Veramente bello, grazie. Grazie,
0: grazie,
1: grazie
0: per averci portato lì in quel posto,
1: esatto,
0: meraviglioso.
1: Esatto. Allora, intanto, grazie. Buon cammino a tutti voi.
0: Buon cammino,
1: buon arrivo, buona continuazione.
3: Grazie mille, grazie a tutti voi.
0: Grazie, grazie.
1: A risentirci.
0: E allora, noi siamo arrivati camminando,
1: sì.
0: camminando.
1: Noi siamo arrivati alla fine.
0: Alla fine di questo percorso che sì. non ci porta a Gubbio, però ci porta all'appuntamento con le informazioni importantissime al GR Flash.
1: Esatto.
0: Allora, grazie Marina Tomarro, grazie.
1: Grazie a Stefania Ferretti,
2: grazie
1: a Don Maurizio.
2: Grazie.
0: A Bruno Orti.
1: Grazie a Bruno Orti.
0: E Luca Rossi in sì. regia. In Treviso, sì. grazie a tutti voi per averci seguito sino a questo momento. Torniamo però domani come sempre.
1: Esatto.
0: Grazie, restate
1: puntuali
0: con
1: alle
0: noi.
1: 10. Restate
0: ciao.
1: Con noi. Ciao.
0: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto in capo del Pentagono Engels proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E tensione anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto, che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, dunque la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare via libera ad un testo del genere. Da 15 anni in Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire. Secondo un'analisi dell'associazione GIMBE, il nostro paese investe in salute pubblica il 6,2% del prodotto interno lordo.
2: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelle del G7. E quanto afferma la fondazione GIMBE, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE, pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia dagli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricompensato. Una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine. Ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo, definendo non ortodosso l'invio di ispettori. La procura però ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Avvio di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ok, un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Marshall McLuhan incontra Giampiero Gamaleri. Marshall McLuhan è Arnaldo Ninchi.
1: Esimio e carissimo professor Gamaleri, devo dire che sono piuttosto emozionato di incontrare il mio massimo studioso italiano e forse anche mondiale, l'Italia, madre della cattolicità. Io, come sa, sono nato protestante, ma la cattolicità mi ha letteralmente sedotto. Avrebbe la bontà di spiegarmi che cosa vuol dire esattamente essere cattolici?
2: Beh, me lo potrei cavare, lei lo sa meglio di me, dicendo che cattolico significa universale, cioè in altre parole essere cittadini del mondo, portare il messaggio ovunque. E potremmo dire oggi essere cittadini del villaggio globale, quindi cattolicesimo e globalità e villaggio globale sono sinonimi, cioè avere un riferimento di fede che dovrebbe farci sentire vicini a tutti gli altri, sentire tutti gli altri come fratelli, non solo dal punto di vista culturale ma anche religioso.
1: E dopo aver letto i miei libri, ritiene che ci sia qualcosa di più cattolico del sistema universale della comunicazione del villaggio globale?
2: No, io credo che ci sia una coincidenza molto molto profonda. D'altra parte la Chiesa ne è perfettamente consapevole, ha emanato anche dei documenti di eccezionale interesse e così espliciti come il documento l'Intermirifica durante il Concilio Vaticano II. Chiamare i mezzi di comunicazione meravigliosi significa sposare tutta la loro capacità di trasformare la società, di dare un valore positivo al mondo in cui viviamo. Ma poi ancora prima Pio XII aveva parlato al nascere della televisione, eravamo intorno al 1955 quando fece questo discorso, la televisione come sapete è nata un anno prima, ecco, disse che si trattava di un miracolo. Da parte di un uomo austero come Pio XII parlare di miracolo significa che la Chiesa aveva già da allora intuito pienamente, d'altra parte siamo qui alla Radio Vaticana e non occorre ricordare che già nel 1931 è stato varato questo potentissimo mezzo di comunicazione, questo mezzo così suggestivo. Quindi la coincidenza tra media e Chiesa è una coincidenza molto molto profonda, soprattutto per quanto riguarda i media elettronici, perché

0: Caratteristica geografica preminente del mio paese, le grandi pianure della steppa canadese, analoghe ai grandi spazi esistenti tra mittente e destinatario. Sono un canadese, si direbbe, poteva intuire la vastità degli ambiti della comunicazione e insieme il rischio anacronistico e drammatico dell'isolamento. Avrebbe allora la bontà di illustrarmi che cosa vuol dire, da questo stesso originale punto di vista, appartenere ad un paese così, mi consenta, così stretto e lungo come il suo, senza offesa alcuna, ben inteso, peraltro così graziosamente posizionato nel cuore di un mare incantevole come il Mediterraneo.
1: Beh, certo, per noi è molto più difficile capire la portata della comunicazione. Io fui colpito da una frase che proprio un suo interprete a un certo punto espresse con molta efficacia, che era questa: se capita a un canadese durante l'inverno di fermarsi con la macchina perché manca la benzina o c'è un guasto su un'autostrada e non c'è qualcuno che passa, rischia evidentemente di soccombere, perché evidentemente il freddo è tale e non si resiste che qualche ora. Quindi il Canada ha bisogno della comunicazione. L'Italia, forse come tutta l'Europa, invece la guarda con molto sospetto. Ma qui la chiave l'ha data proprio lei per capire la differenza, ed è l'interpretazione di Harold Innis, il suo grande maestro, se anche lui canadese, che riguardava la ferrovia, ma la ferrovia è stata la prima rete. Harold Innis si chiese: ma la ferrovia congiunge le città o crea le città? Nell'West americano la ferrovia creò le città. Abbiamo tutti presenti i film di Sergio Leone, per esempio, di tutta la grande epopea western, dove arrivava la ferrovia nasceva il villaggio. Questo era il Canada, e qui si capiva che è la rete che crea poi praticamente la convivenza. Da noi la convivenza c'è già, è abbastanza affollata, siamo in 60 milioni su un piccolo territorio, e quindi potremmo in certo modo fare anche a meno della rete. Però credo che questo nostro ritardo debba essere colmato, perché evidentemente se la rete non ci guadagna per noi in quantità, in dimensione, dovrà guadagnare in profondità e in arricchimento.
0: Questa mi è piaciuta, complimenti. Passando ad altro, ritiene che io abbia qualche chance di entrare nello stesso empirio di Platone, di Dante, di Joyce, oppure no? Che vi sia già entrato nel novero dei classici? Che stia per entrarvi? Che abbia qualche diritto ad entrarvi?
1: Beh, caro Marshall, francamente parlano i fatti. L'anno scorso abbiamo celebrato il suo centenario della nascita e non le dico cosa è successo qui in Italia. Tutti hanno ammesso che lei evidentemente è già un classico. Non so se sia un vantaggio o uno svantaggio, ormai ha questa etichetta e non se ne potrà più liberare. Ecco, per quanto riguarda proprio la situazione italiana, parlando dagli anni 60, 70 in avanti, momento in cui io l'ho conosciuta dal punto di vista culturale e ho cercato di parlare di lei, paragonerei la situazione a una corsa ciclistica in cui praticamente si è creato un gruppo di testa di 4, 5, 6, 10 elementi, 10 studiosi di vaglia, eccetera. Ebbene, lei praticamente è andato in fuga e ha tagliato il traguardo da solo. Quindi ormai lei è arrivato al traguardo e dovrà assumersi tutte le relative responsabilità.
0: Come Coppi, insomma, che lei forse non ha conosciuto.
1: E io Coppi, come l'ho conosciuto, purtroppo data l'età l'ho conosciuto, ed ero un coppiano e non un bartagliano.
0: Io invece ho sentito parlare dei miei amici che erano bartagliani, ma lasciamo perdere.
1: Ebbene, lei è il nostro Coppi, caro Mercurio.
0: La ringrazio. Mi tolgo una curiosità. Quando l'avrei folgorata esattamente con la mia rilettura della trasmissione della cultura attraverso gli strumenti del comunicare?
1: Ma guardi, ho trovato recentemente una bellissima frase di Cesare Pavese: noi non ricordiamo mai i giorni ma soltanto i momenti. Io mi ricordo bene il momento. Ero in montagna, era un mese di luglio, una bellissima giornata, anzi la montagna era il Terminillo vicino a Roma, e ricordo che avevo mio figlio di un anno nel passeggino. In quel momento presi in mano gli strumenti del comunicare, impropriamente tradotto così, insomma understanding media, capire i media, e capii media, cioè mi fece entrare dentro questo mondo, soprattutto con una frase proprio che nelle prime righe e che riporto rapidamente, ed è questa: dopo essere esploso per 3.000 anni il mondo è entrato in una fase di implosione, abbiamo esteso il nostro sistema nervoso centrale in un abbraccio globale.

0: globale che abolisce tanto il tempo quanto lo spazio. Un fulmine, insomma, questa frase fu fulminante e io da allora dissi: ma questo sì che ha parole di vita eterna, no, ma contemporanea sì. E quindi questo fu il momento del fulmine. Devo anche dire che, contraddicendo un po' Cesare Pavese che dice si ricordano i momenti e non gli anni, a questo punto ricordo anche l'anno. Se mio figlio aveva un anno, evidentemente eravamo nel 1972. E in quel momento io lessi il suo lavoro.
1: E le andrebbe di dirmi il suo strumento preferito, quello che lei è più congeniale dei tanti che contraddistinguono il nostro tempo, per ragioni anagrafiche, sentimentali, per gusti personali, per passione.
0: Beh, inevitabilmente questo mezzo per me è la televisione. Io so

0: guadagnare uno spazio deve fare i conti con la televisione. Lei provi a fare un sito e poi buttarlo nel grande mare della rete senza che un giornale o una televisione ne parli, finirà per essere un brillante sconosciuto.
1: Professor Gamaleri, mi sento davvero a mio agio con un alter ego come lei, anche se non posso non notare, accanto alle tante analogie fra di noi, anche alcune spiccate differenze. Da cosa vogliamo cominciare? Non si incomodi, decido io. Dalle analogie. Entrambi abbiamo accanto donne straordinarie. Ecco, le nominavo la mia Corinne, ma non posso non citarle anche mia madre, Elsie. Mi scusi, devo nominarle la sottovoce, ma lei sa quanto spesso le mogli soffrono di gelosia nei confronti delle suocere. Io Corinne e lei ha Esther, interlocutrici decisive, muse a loro modo. Vogliamo condividere qualche confidenza in proposito?
0: Eh sì, le donne, c'è la femme, dicono i detective, e lo dicono anche gli investigatori del pensiero, evidentemente. Lei, caro Marshall, ha avuto, lo ricordava adesso, queste due donne straordinarie, la mamma Elsie, la moglie Corinne. Ecco, Corinne, io ho avuto il piacere e l'onore di incontrarla nel 1984. Era vedova da 4 anni, ma faceva vibrare il suo pensiero, cioè il pensiero di lei, di Marshall, come se lei fosse stata ancora in vita. La rivedo nel mio reportage fatto per Rai 2, e fu quella l'occasione dell'incontro, intitolato Il villaggio elettronico di McLuhan. E resta poi, per quanto riguarda invece la mamma Elsie, la sua lettera, che fu scritta nel 1936, un vero e proprio manifesto della sua conversione, un'argomentazione, un'articolazione di argomenti veramente molto suggestiva, un capolavoro epistolare. Lei ricorderà di aver scritto in quella lettera che mentre suo fratello diventava pastore protestante, lei si convertiva al cattolicesimo, dicendo che il protestantesimo era troppo intimamente legato alla scrittura, quindi diciamo un'esperienza quasi per privilegiati, per alfabetizzati, ecco, mentre invece il cattolicesimo è un'esperienza vitale che anche il poveretto, lo storpio, l'analfabeta, l'umile persona, l'ultimo, come diceva anche Gesù, che entra al banchetto, poteva condividerlo. Ecco, queste cose lei le ha scritte appunto alla mamma, queste esperienze le ha fatte con sua moglie, e quindi inutile dire quanto importanti siano state le donne nella sua vita. Per quanto riguarda il mio rapporto con mia moglie, con Esther, le ho dedicato il primo libro, appunto, che si intitola La galassia McLuhan, il primo libro critico di critica nei suoi confronti, di descrizione di critica nei suoi confronti. E naturalmente condivido con lei la mia vita, ma condivido anche il mio lavoro, e questo forse ci accomuna. Condivido anche il mio lavoro, tant'è vero che non passa mai un mio testo senza che io prima l'abbia letta lei. È un affiatamento prezioso, veramente indispensabile.
1: Un'altra analogia è la nostra comune appartenenza al cosiddetto secolo breve. Ma poi davvero così breve? Come mi spiegherebbe ciò che del Novecento mi sono perso? A proposito, mi sono perso molto? Che cosa è successo, ad esempio, al computer in questi ultimi 30 anni? Io le confesso, avevo una certa idea, ma questo Jobs... Ah, se ci fossimo incontrati... Qualcosa posso immaginare, ma non tutto.
0: Non si preoccupi, caro Marshall, lei avrà perso qualche quisquiglia. D'altra parte, lei ha sottolineato tutti i suoi lavori che non è diventando fanatici degli aggeggi che si capisce ciò che cambia, ma bisogna essere attenti ai processi, e lei la direzione del cambiamento l'ha colta in tutta la sua importanza. Anche qui mi consenta una citazione, questa volta di William Blake. Quando le porte della percezione saranno aperte, le cose ci appariranno come realmente sono, infinite. Ecco, questa frase è perfetta nei suoi confronti. Lei ha aperto le porte della percezione, ha fatto capire come la percezione fosse rimasta aperta con i mezzi che lei in quel momento aveva conosciuto, in particolare la radio, la televisione, naturalmente la scrittura, la stampa, ma lei ha aperto anche verso le percezioni future. Lei ha collegato infatti i media alla nostra mente, al nostro cervello sinistro più razionale,

0: ma anche al cervello destro più emotivo e fantasioso. Ora i media stanno aprendo tutte le misure, tutte le fessure percettive della nostra mente. Non solo parola, scrittura, immagine, suoni, ma anche odori, atmosfere, sensazioni. In altre parole, ci stanno aprendo verso l'infinito. Ieri mio figlio ha installato il programma, naturalmente sul tablet, che consente di parlare con il mezzo e ricevere le risposte. Un passo avanti per arrivare a percezione del mondo e non solo. Tutto questo lei l'ha intuito molto prima che i mezzi stessi ce lo mettessero a disposizione.
1: Troppo buono, a dire la verità. Un'altra analogia fra di noi è certo la frequentazione amichevole con teologi, gente illuminata di chiesa. So della sua ammirazione per padre Teilhard de Chardin, ad esempio, e per padre Hong, due grandi punti di riferimento per me. Ma lei, professore, si sente in certo qual modo di chiesa? Di chiesa vuol dire tutt'altro che di parrocchia, evidentemente. Ecco, volevo chiederle, cosa vorremmo intendere oggi con ecclesia?
0: Beh, per rispondere a questo mi lasci riprendere la mia ammirazione, che è anche sua, naturalmente, per questi due grandi colossi del pensiero, Pierre Teilhard de Chardin e Walter Hong, che hanno saputo coniugare la fede emozionale alla fede razionale, in questo senso precorrendo anche le raccomandazioni di Benedetto XVI. Teilhard ha coniato, lei lo ricordava, questo concetto di noosfera fin dagli anni 40, e prima ancora che vi fossero le applicazioni wiki di oggi ha fatto capire che già il mondo era potenzialmente unito, da Omero in poi, ma anche prima, era potenzialmente unito dai flussi del pensiero, no? E questa è una scoperta importantissima che poi la tecnologia ha reso oggi possibile, creando un sapere capace di diffondersi in tutto il mondo. E Walter Hong ne ho un ricordo tenerissimo. Ricordo ancora la mia trasmissione del 1984, per fare la quale andai a trovarlo alla St. Louis University. Ci fu una lunga conversazione che fu registrata e in parte fu raccolta dentro il programma, appunto, Il villaggio elettronico di McLuhan. Fu un'emozione sentire da lui la storia dell'umanità declinata nell'età, che vanno dall'oralità alla scrittura, dalla stampa alla comunicazione elettronica e digitale. Ebbene, la Chiesa. Lei mi chiedeva, la Chiesa che ruolo ha in questo, in tutto questo? Beh, è il deposito non solo della fede, che è fondamentale per la trasmissione evidentemente del Vangelo, malgrado i difetti degli uomini naturalmente e anche delle donne che la compongono, ma è anche, ed è stata ed è più che mai tuttora, un serbatoio fondamentale della cultura contemporanea. Come ai tempi dei monaci medievali, oggi c'è una diffusa pratica nella Chiesa dei mezzi della comunicazione anche più avanzati. Mi permetta di citare anche un personaggio contemporaneo, che è padre Antonio Spadaro, il giovane direttore della Civiltà Cattolica, che è anche uno dei più aggiornati esperti nel campo dei new media.
1: Ora che la guardo, professor Gamaleri, vedo che ci assomigliamo perfino. Anche lei qualche tempo fa portava i baffi. Anche lei poi, come me, se li tagliò. Ma come arrivò a questa importante risoluzione?
0: Beh, ero intorno ai 40 anni e devo dire che quel momento dei baffi fu uno dei momenti più difficili della mia vita, e forse me li tagliai proprio per scongiurare, insomma, certe situazioni un po' complicate in cui mi trovai. Era comunque un esperimento estetico interessante. Lei, d'altra parte, è un personaggio, è un'immagine, è un'icona che ormai è quasi impossibile immaginare senza baffi, anzi, anche se poi se ne è privato. Al contrario, altri come me li sentono estranei e non li rimpiangono troppo. Credo proprio, tra l'altro, che devo andare da uno psicanalista, perché io mi rado due volte al giorno, quindi mi chiedo anche in che cosa ancora somigliamo, perché evidentemente ci sono anche dei punti di differenza, per fortuna, tra di noi.
1: Ma lei ricorda quando ha preso la scrittura? Quella immane fatica di allineare aste su aste il più possibile diritte. Ricorda quella sottile violenza cui il suo maestro la sottoponeva. Si rendeva conto di quanto da allora lei si candidasse ad entrare in comunicazione obbligata col mondo, ma anche a distanziarsene sempre di più, ad isolarsi sempre di più, a dimenticare quell'incanto della favola della nonna ascoltata proprio dalla voce della nonna.
0: E certo, c'era la voce della nonna, ma c'erano anche le rigorose aste da fare per cercare di dominare la propria mano, no? Per cui, caro Marshall, i suoi compatrioti di origine francese, lei lo sa benissimo, dicono ancora, riecheggiando evidentemente un vecchio proverbio di Oltralpe, sans point de travail on a point de plaisir, quindi senza impegno e fatica non si ha poi piacere e soddisfazione. Occorre oggi ancora, oltre che le favole della nonna, fare qualche asta, se non altro per padroneggiare meglio il mouse oppure il touchscreen. Tutto sta a intendersi su quali aste conservare. Inutile scavare buche per poi riempirle. Utile invece padroneggiare le aste, diciamo così, di Excel e PowerPoint per schematizzare le regole matematiche oppure la storia del mondo. È molto importante aver introdotto nelle scuole la lavagna interattiva multimediale, quella che si chiama con un acronimo LIM. Speriamo che gli insegnanti la sappiano usare o si facciano perlomeno aiutare bene dai loro allievi.
1: Sa cambiare una lampadina, professore? Io le confesso, ho dei gravi limiti in proposito.
0: Beh, per fortuna io ho una certa attitudine per la meccanica e l'elettricità, mi diverte persino, mi distende cambiare le lampadine. Ma d'altra parte mi consolo, perché non è che con questo io sottraggo uno spazio alla approfondimenti di pensiero, eccetera. Perché conosco un carissimo sacerdote, che è anche un grosso teologo ed è anche molto anziano, che come me sa cambiare le lampadine e si appassiona anche a tutti gli aspetti della meccanica. E anche come me è un grande ammiratore, per esempio, delle ferrovie, in questo legandosi anche lui, forse inconsapevole, a quel grande maestro che aveva citato prima, che è Harold Innis. Quindi un po' di meccanica e un po' di elettricità non guasta per chi, diciamo così, ha un po' di attitudine.
1: Siete fortunati? Come si conversa amabilmente con lei, caro collega? Dicevamo delle analogie e delle differenze fra noi. Ora che ci penso bene, differenze non ne trovo in molte, sa? E lei?
0: No, ormai mi ha profondamente contagiato e quindi mi fa molto piacere avere tutte queste consonanze. Ne sono profondamente lieto, perché in fondo l'incontro con lei, seppure un incontro di tipo intellettuale, perché ricorderà che ci siamo visti solo una volta fugacemente a Venezia, probabilmente era stato nel 1978,
1: ecco,
0: però l'incontro con lei, che è stato un incontro intellettuale, mi ha profondamente contagiato e mi ha portato anche grande fortuna anche nella vita accademica, perché bene o male i miei colleghi hanno dovuto riconoscere non solo il mio pensiero molto modesto, ma la portata ben più profonda del suo che io cercavo di riecheggiare. E un altro dono che ha fatto è stato quello di farmi conoscere suo figlio Eric, che ormai è stato in Italia due volte, forse tornerà, ed è senz'altro il continuatore del suo pensiero e della sua esperienza culturale.
1: Vogliamo concludere insieme? Come ci piace questa nostra conversazione, condividendo il mio sogno, recitandolo quasi come una preghiera. Nei prossimi decenni spero di vedere il nostro pianeta trasformato in un'opera d'arte. L'uomo nuovo
0: integrato nell'armonia cosmica che trascende il tempo e lo spazio, accarezzerà, forgerà e modellerà ogni aspetto dell'artefatto terrestre, come se fosse un'opera d'arte, e l'uomo stesso diventerà un'organica forma d'arte.
1: Un'organica forma d'arte.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Marshall McLuhan ha incontrato Giampiero Gamaleri. Marshall McLuhan era Arnaldo Ninchi. Domande di Laura De Luca.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882 in Italia su

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E c'è tensione ancora anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Sul fronte europeo identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Intanto la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina, nel mirino le città di Kiev e Odessa. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati da ingiustizia, discriminazione e violenza. Parole forti di Papa Leone ieri all'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamolo.
2: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: Fa discutere lo strappo del Veneto con la decisione del Consiglio regionale che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. La destra però si spacca, Lega e Forza Italia lasciano libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. E ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato a Torino di abusi sessuali su una tredicenne. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori. La procura però ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,43% a quota 83 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Questo incontro del meeting di Rimini 2026 è dedicato al tema La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere. Termine che dà senso a questo incontro non è la parola carcere, è la parola speranza. E le persone che avete di fronte a voi quest'oggi ci racconteranno la concretezza di una speranza che va oltre a quanto noi tutti sappiamo e conosciamo dalle televisioni, giornali, ma dico che bisogna raccontare altro, c'è ben altro dentro le carceri, non c'è solo il sovraffollamento, non c'è solo il suicidio, i suicidi, non ci sono solamente le aggressioni. C'è un popolo di persone che ogni giorno varca le porte e sente il rumore dei blindi e delle porte che si chiudono e ti dà proprio il senso del fatto che entri in un altro mondo, no? Ecco, ogni giorno volontari con le motivazioni più varie entrano e portano qualcosa di se stesse. Portano qualcosa di se stesse, portano un motivo di speranza, un accompagnamento, un dialogo, uno stare vicino. i volontari non portano momenti ludici, portano anche momenti ludici, ma portano le loro persone. Questo è la speranza, persone che incontrano altre persone. Io ho fatto per 10 anni volontario in carcere, oggi mi occupo con un'altra associazione, La Goccia di Lube, di seguire persone che stanno scontando la pena all'esterno, li aiuto insieme ai miei amici a trovare lavoro per loro, ma la cosa che più mi colpì le prime volte che entrai in carcere è che entrando io ero di fronte a una persona come me, guardandosi negli occhi si scopre che sei fatto della stessa pasta, nel bene o nel male. Bene, vorrei cominciare subito. Antonio Baldissarri è presidente della cooperativa CDS. Loro fanno una esperienza straordinaria con i giovani. Con i giovani è difficilissimo lavorare, i giovani che hanno problematiche con la giustizia, hanno i problemi di tutti i giovani di oggi che conosciamo, ma in più hanno le questioni di vuoto, di adulti che non ci sono, di ambienti in cui sono cresciuti che non certamente li aiutano, e loro fanno una cosa eccezionale, li portano, li insegnano loro a lavorare, ma ce lo racconterà, insegnano loro a lavorare e a lavorare per grandissime imprese. E poi abbiamo Fabio Romano, mio grande amico, con lui abbiamo anche costituito una rete volontari carcere che sta diventando un modo per raccontarci quello che facciamo in modo tale da coordinarci e aggiungere a questa rete sempre più realtà che operano nel carcere. Fabio Romano, l'associazione Incontro e Presenza, 200 volontari solo in Lombardia, una cosa eccezionale. E poi abbiamo la carissima Yolanda Tortù, comandante all'Istituto Beccaria di Milano. Vorrei che le facesse subito un applauso. Grazie. La cosa veramente bella è che lei ha fatto tutta una carriera a fianco ai ragazzi. Io ho visto in lei proprio la vocazione a dare una speranza ai ragazzi. Lei è partita da soldato semplice, diciamo così, e oggi è diventata il comandante e ci racconterà un po' la sua esperienza. E devo dire che abbiamo in collegamento il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, e chiederò poi a lui una sua reazione rispetto a queste 3 bellissime testimonianze. A te Antonio, allora racconta un po' quello che fate.
5: Grazie. Io sono presidente di questa cooperativa che opera dall'89, prima con ex tossicodipendenti e detenuti adulti, di bollate, opera, eccetera. Dal 2010 ci siamo orientati invece sui minori, in quanto abbiamo visto la possibilità davvero di fare un lavoro anche di prevenzione per certi versi con i ragazzi, soprattutto dell'area del territorio di Milano e affidati in prova ai servizi sociali. Dal 2010 abbiamo aperto anche il laboratorio interno al Beccaria, dove abbiamo cominciato a formare i ragazzi come cablatori quadristi. Noi facciamo quadri elettrici di automazione industriale, quindi abbiamo un'attività lavorativa vera e propria con clienti che esportano in tutto il mondo, quindi un lavoro di tipo tecnico-tecnologico, che però aiuta molto nel portare avanti i percorsi con questi ragazzi su vari temi. Il primo è quello dell'identità, no? Perché arrivano all'interno del carcere con uno stigma addosso, un'identità di

0: E il fatto di accoglierli e di fare questa esperienza con loro, i nostri tutori, i nostri educatori e i nostri operai specializzati, li porta a valorizzare se stessi in una chiave nuova, no? Quindi non sono più i ragazzi che non hanno ancora ben definito la loro identità, ma attraverso il lavoro, che è molto oggettivante, cioè attraverso il fare, cominciano a capire che hanno delle competenze, cominciano a rivalutare se stessi, perché noi comunque li gratifichiamo. È un lavoro tecnico, quando il quadro elettrico va in collaudo, se funziona hai lavorato bene, se non funziona insieme vediamo perché. Quindi riescono a interiorizzare tutti quelli che sono i meccanismi del mondo del lavoro, no? Che comprendono anche delle regole che loro ovviamente fanno fatica a rispettare, ma contestualizzate nella causa-effetto di un processo che se lo fai bene hai dei risultati, se lo fai male li vedi, che non ci sono i risultati, e anche l'interconnessione del processo lavorativo. Quindi diventa un percorso educativo basato sul fare che li porta proprio a maturare una nuova identità, che è un'identità che prelude al fatto di diventare anche cittadini. Come per tutti noi, no? Quando ci presentiamo, ciao, sono Antonio, che lavoro fai? No? È una delle prime cose che chiediamo ai nostri interlocutori, perché il lavoro comunque ti dà un ruolo, ti identifica all'interno di un contesto sociale dove comunque il lavoro è importante. No?
1: Antonio, scusa, voi avete un laboratorio all'interno del Beccaria?
0: Sì.
1: E poi?
0: Abbiamo la nostra sede a Milano, dove c'è il laboratorio più grande, gli uffici, l'ufficio commerciale. Cioè, noi siamo un'azienda che produce quadri, ma che ha la vocazione di integrare all'interno, attraverso l'assunzione, lo ribadisco, perché spesso ci sono delle realtà che viaggiano a borse lavoro, no, in continuazione, ma non è far fare ai ragazzi una vera esperienza di lavoro. La vera esperienza di lavoro, vieni, timbri il cartellino, sei insieme ai miei operai specializzati, che sono padri di famiglia, e quindi anche attraverso il lavoro 8 ore al giorno, quindi non è una roba di poche ore, hai il contatto con delle persone adulte, e questo è l'altro tema fondamentale, no? Perché i ragazzi comunque del Beccaria hanno una relazione col mondo adulto veramente disastrosa, no? E quindi anche questo recuperare, con questo affiancamento dei tutor, anche la dimensione del vedere degli adulti altri da quelli che hanno caratterizzato il loro contesto, è fondamentale, perché avviene naturalmente durante il lavoro, no? Quindi non è un'imposizione, non è una scuola, non è come dire un pretendere da loro quello che vogliamo far passare è che facciamo un percorso con loro, non per loro.
1: Quindi dal laboratorio interno passano alla...
0: Esatto, e questa è stata la seconda scommessa. Quindi la prima è insegnare già dentro, sì, al Beccaria il lavoro, mm-hmm, e fargli fare questa esperienza. La seconda era quella proprio di dire abbassiamo la recidiva, perché sapete che la recidiva in reato è il 70%, grosso modo, da adulti e ragazzi, e il problema della recidiva è che cosa succede? Voi pensate che un detenuto che lavora come a Bollate o anche al Beccaria, no? Se finché è detenuto ha vitto, alloggio e lavoro, no? Nel momento in cui viene scarcerato, spesso e volentieri si trova anche senza casa, perché alcuni non sanno poi dove andare. E cosa fa uno? Si trova in mezzo alla strada.
1: Esatto.
0: E quindi la recidiva poi sappiamo. I ragazzi invece che lavorano con noi al Beccaria, nel momento in cui vengono scarcerati, c'è il fine pena, continuano un altro anno, non c'è soluzione di continuità, quindi li teniamo in carico, facciamo delle convenzioni con delle comunità che ce li tengano fino alla fine del percorso, e alla fine del percorso mettiamo in rete il curriculum di questi ragazzi. Siccome a Milano, e non solo, c'è fame di operai specializzati, a volte dopo 2 ore cominciano ad arrivare le chiamate.
1: Incredibile.
0: E i ragazzi vanno, fanno i loro colloqui in autonomia, nessuno sa niente del loro passato, e vengono assunti anche in aziende primarie per quello che sanno fare, e vengono confermati al 90% a tempo indeterminato dopo il periodo di prova, no? E la recidiva, ormai la statistica che abbiamo più di 10 anni, scende sotto il 10%, quindi ancora 1 su 10 si perde, diciamo, ancora, e torna al Beccaria, no? Insomma, però gli altri veramente

0: Si trovano un lavoro, vengono confermati, alcuni dopo qualche tempo sono addirittura diventati caposquadra, cioè è un percorso che li aiuta ad acquisire quelle competenze, quella consapevolezza di valere, oltre al pregiudizio che hanno dentro, portato dentro per anni, e viene dimostrato dal fatto che vengono assunti, che vengono promossi, che lavorano bene, e poi tornano ovviamente a trovarci con le famiglie, con i figli, e questa è la migliore soddisfazione che noi possiamo avere, perché è veramente quello è l'obiettivo, no? Cioè questo... recuperare dei ragazzi che tutti consideravamo persi a una vita normale, come cittadini, come risorsa per se stessi e per noi tutti. Non dimentichiamoci che un detenuto costa 60.000 euro all'anno per la detenzione, più tutto il resto, no? Quindi è anche importante per la collettività, no? Poter dare loro queste opportunità di inserimento vero, con un lavoro vero e non con chiacchiere, no?
1: Questo è quello che vogliamo dire quest'oggi. Grazie. Grazie. La consapevolezza di valere, che la propria vita ha un valore, è questo che comunicano i volontari o le associazioni o anche le realtà imprenditoriali che entrano nel mondo del carcere. Credo sia l'esperienza di incontro e presenza, lo dice la parola di questa associazione, incontro, e la loro presenza insieme a quegli adulti o quei ragazzi. La storia di incontro e presenza quarantennale, signor Ministro, signor Vice Ministro, se ci ascolta, 40 anni di presenza di volontariato in queste carceri lombarde è una realtà da aiutare, come tutte le realtà presenti nelle carceri italiane.
2: Ma non c'è dubbio.
1: Perfetto, ecco che ce l'abbiamo. Grazie, signor Vice Ministro.
2: Sono qua.
1: Perfetto.
2: Se vuole che commenti subito, questo lo
1: vada,
2: posso fare.
1: Vada, volentieri.
2: Allora, grazie. Innanzitutto un caro saluto a tutti gli amici del meeting. Mi scuso per non essere presente di persona, ma oggi abbiamo il presidente Mattarella a Taranto per i giorni del Mediterraneo. Io devo, diciamo, esserci necessariamente. Il presidente della Repubblica che viene in Puglia, non è possibile che noi non ci sia, diciamo, mi perdonerete, e dirò semplicemente che il volontariato è una presenza fondamentale nelle carceri. Diceva bene chi mi ha preceduto, bisogna operare non per loro, ma con loro. Io pure sono sincero, io sono appassionato di musica, ho suonato nelle carceri insieme ai detenuti, ho promosso iniziative musicali e artistiche all'interno delle carceri. E quelle, per esempio, artistiche, i detenuti hanno imparato a dipingere con dei maestri dell'Accademia di Belle Arti, hanno fatto poi una mostra con i loro dipinti. Insomma, voglio dire, in qualche modo è necessaria una partecipazione, non soltanto un interesse, ma la capacità di dare al detenuto l'idea della speranza. Voi dite bene, la speranza è però segnale anche di responsabilità, diciamocelo francamente. Speranza significa che chi accede alla speranza deve essere responsabile di questa speranza, cioè, come ha detto la Corte Costituzionale in quella bellissima sentenza sull'affettività carceraria, lo Stato ha l'obbligo di offrire il trattamento, di offrire la speranza, la luce in fondo al tunnel, tutto quello che si vuole, ma il detenuto ha l'obbligo di accettare questa offerta, di partecipare attivamente a tutto questo. Ecco perché quando ho ascoltato le parole recidiva, la recidiva cala con il lavoro carcerario non del 10%, del 2%. Quindi siamo ad una percentuale veramente straordinaria. Il lavoro è terapeutico. Io dico sempre che bisogna evitare due cose all'interno del carcere: lo sdegno e la depressione. Lo sdegno, se le condizioni logistiche non rispettano il minimo dei diritti umani. I diritti umani vanno rispettati. Si può privare della libertà, ma non della dignità. Noi che siamo di matrice liberale, io anche cattolica, è evidente che abbiamo dentro questo DNA della garanzia dei diritti di dignità all'interno degli istituti. E mi riferisco non soltanto alle condizioni logistiche. Amici cari, qui parliamoci chiaro, molto dipende dalle persone. Tu puoi scrivere le norme migliori del mondo, ma se non hai persone che interpretano queste norme nel modo migliore, più affettivamente ed effettivamente capace, corri il rischio che sia una voce che grida nel deserto. Quindi buone norme, investimenti, ma investimenti sulle persone. Allora, lo sdegno, condizioni logistiche, ma soprattutto condizioni sanitarie utili. Io ho visto nei miei giri sui vari istituti detenuti che dopo 4 mesi non avevano ancora una risposta alla richiesta di essere visitati. Detenuti oncologici che avevano delle difficoltà. E qui, parliamoci chiaro, la sanità non dipende dal Ministero, dipende dalle regioni. Quindi il gioco di squadra è fondamentale. Far capire che nelle carceri non ci deve essere una sanità di serie B, ma una sanità esattamente garantita come cittadini. Oltre il muro vuol dire che non deve essere una continuità fra la comunità esterna alla comunità carceraria, non deve essere una differenza. E questo tema della sanità è fondamentale per evitare lo sdegno, quello che poi porta alla ribellione. E la depressione è quella che poi porta ai gesti autolesivi, deriva dalla mancanza di speranza, mancanza di prospettiva. Il Consiglio dei Ministri nel 2025, nel 2026, è intervenuto decisamente sulle carceri. Noi siamo un governo che di carcere si è occupato molto attivamente. Abbiamo decuplicato il personale della Polizia Penitenziaria, abbiamo assunto assistenti e dirigenti, e abbiamo un piano di edilizia carceraria che dovrebbe portarci, io sono convinto, nel prossimo periodo, entro il 2027, ad ulteriori 10.000 posti. Abbiamo una legge recentissima, la 140 del 2026, che ha dato ai tossicodipendenti la possibilità di essere curati al di fuori delle carceri. Abbiamo un aumento delle misure alternative alla detenzione notevole. Nei primi mesi, in questi mesi del 2026, circa 12.000. Diciamo che ci sono tutti i segnali, cioè c'è un livello di attenzione, direi, intimo del governo rispetto a questi problemi. Il sovraffollamento è la vera grande difficoltà. Ma il sovraffollamento, nessuno ha la bacchetta magica di Harry Potter per fare in modo che si risolva. È un percorso progressivo, importante, meritocratico, perché bisogna meritarli i benefici. Non si sfratta nessuno per finita locazione o perché non c'è posto. È necessario che la parola rieducazione, 27 terzo comma della Costituzione, sia particolarmente valorizzata. Rieducare vuol dire tensione verso la rieducazione. Bisogna tendere comunque verso la rieducazione, non bisogna mai distrarsi. Allora, io dico che la politica deve fare il suo, il Ministero deve fare il suo. Noi abbiamo fatto investimenti, per esempio, sugli psichiatrici, su tutta l'assistenza psichiatrica. Chi più ne ha più ne metta, basta, no, ci vuole di più. Ha ragione chi mi ha preceduto. Il lavoro nobilita il detenuto, ma è indispensabile che questo gioco di squadra tra strutture sociosanitarie, governo, ministero, volontari, educatori, polizia penitenziaria, e chiudo su questo, la polizia penitenziaria, amici miei, sono eroi, sono detenuti insieme ai detenuti. Sapete quanti suicidi sono stati evitati dalla polizia penitenziaria? Tantissimi. È chiaro che tutti sbagliano e coloro che non meritano di vestire quella divisa ci sono, ma fra quei pochi che hanno disonorato questo ruolo ce ne sono tantissimi che ogni giorno con abnegazione ci aiutano a fare delle carceri, ci devono ancora aiutare, un luogo non di perdizione, ma come dite voi bene, di speranza.
1: Grazie, grazie mille. Fa onore quanto lei dice al suo ruolo, alla sua persona. È molto importante però sottolineare un aspetto, che nel mentre in cui noi viviamo situazioni difficili, come lei ha anche descritto, se non ci fossero delle persone che dall'esterno vengono ad incontrare l'interno, non nascono prospettive di speranza.
2: Condivido in pieno.
1: E quindi è per questo che noi sottolineiamo, anche con questo nostro tentativo di fare rete tra tutte le realtà, perché sia possibile, sempre sia facilitato l'incontro dell'esterno con l'interno e viceversa. Incontro e presenza è un esempio in questo senso. Fabio, vuoi raccontare quello che fate voi?
3: Grazie. E vorrei partire proprio da una considerazione che feci qualche anno fa in occasione di un convegno, riprendendo un antico detto africano. E il detto africano diceva che per educare un bambino ci vuole un intero villaggio. E in una certa trasposizione io lo portai nel nostro mondo e dissi allora che anche per rieducare un carcerato ci vuole un villaggio. L'universo del carcere, come stiamo un po' approfondendo e dicendo, è fatto di relazioni complesse, che coinvolgono i detenuti, l'amministrazione penitenziaria, la polizia penitenziaria, gli operatori, i magistrati, gli avvocati, le cooperative sociali, le imprese, gli enti di formazione, le università.
1: Certo.
3: Quindi tutti questi sono soggetti che aprono a delle possibilità concrete di reinserimento sociale. E poi ci sono comunque anche il mondo dei cappellani, delle suore e dei volontari. E anche questo è un mondo che è variegato, perché ci sono tante appartenenze culturali e sociali diverse, interessi e scopi comuni sicuramente, ma punti di partenza anche differenti. E l'educazione, l'accompagnamento delle persone verso un recupero umano e una piena integrazione sociale è un po' l'obiettivo comune che c'è
1: sì.
3: in tutto questo villaggio. Sono migliaia i volontari che donano gratuitamente il loro tempo per sostenere la fatica dei detenuti e delle loro famiglie, trasmettendo comunque dei valori di solidarietà. E tutte queste componenti, io dico sempre che creano il villaggio, questo villaggio che tenta comunque di rieducare delle persone. Il carcere comunque, come sappiamo bene, è lo specchio della nostra società contemporanea, quindi è una grande cassa di risonanza, lì dentro tutto è amplificato, c'è tutto, la solitudine, la sofferenza, la ribellione, la fragilità, la dipendenza, le paure, però c'è anche amicizia, fratellanza e speranza. E uno dice, ma che strano, eppure è vero, eppure lo incontriamo.
1: Nonostante le strutture
3: sì, fatiscenti. Nonostante la nostra cultura popolare sia ancora un po' comunque orientata a dire, beh, insomma, il detenuto
1: se l'è meritato.
3: Se l'è meritato. E quindi meritano la loro pena per il danno che hanno inferto al comune benessere. E per questo, siccome sono un po' cattivi, devono stare in galera. Poi ci sono anche gli estremi che ti dicono che devono anche buttare via la chiave. Però certamente dobbiamo partire da un dato che bisogna sempre ricordarci. Non bisogna mai dimenticare il perché si è arrivati in quel luogo. Ok? Non si può far finta che non ci siano le vittime, dietro comunque una condanna, ma è fondamentale però capire anche che il male commesso da queste persone non è l'ultima parola sulla vita di queste persone. Okay? Io non giustifico il reato, ma in ogni situazione penso che, e l'abbiamo visto in atto tante volte, ci si può rialzare, ridiventare o finalmente diventare per la prima volta uomini nuovi, perché quel luogo che parrebbe di ingiustizia, che è il carcere, ti porta sì all'espiazione della condanna e dovrebbe essere però visto come un periodo in cui riprendere in mano veramente la propria vita, riflettere sul male commesso, ristabilire i rapporti fratturati, per esempio familiari e quant'altro, e ricostruire comunque un percorso di speranza o spesso intraprendere per la prima volta nella vita una strada diversa di legalità, di novità, di anche di affettività. Allora, per noi entrare in un penitenziario e incontrare una persona che ha commesso un errore ma che resta pur sempre una persona significa entrare in rapporto con il detenuto stesso, con la persona, col mondo che lo circonda. Cioè, noi viviamo insieme a loro per alcune ore durante la settimana la loro vita, il loro luogo, le loro problematiche. Spesso comunque questa cosa non ti lascia indifferenti. Cioè, nella maggior parte dei casi comunque ti provoca. Teniamo anche conto che noi entriamo principalmente per incontrare le persone, per metterci in dialogo, ma tantissimi rapporti sono nati nel silenzio, nell'ascolto delle loro paure, delle angosce, delle frustrazioni anche che magari subiscono in quell'ambiente.
1: Però scusa, ma concretamente voi cosa fate? Entrate quante volte?
3: Allora, noi mediamente...
1: E come? In base a quale programma?
3: Allora, noi come incontro e presenza, nella maggior parte delle attività che facciamo, entriamo per fare i colloqui, i cosiddetti colloqui. Mm-hmm. Quindi noi il sabato mattina o il sabato pomeriggio...
1: Gratis,
3: assolutamente, e entriamo nel carcere e attenzione, perché c'è una cosa che a me fa sempre impressione, è un'adesione libera la nostra, ma è l'incontro di due libertà, perché noi siamo liberi di alzarci dal letto sabato mattina... lasciare le nostre famiglie, le incombenze e quant'altro e andare in quel luogo. Nessuno ci obbliga. Ma dall'altra parte però c'è una persona che decide liberamente di accettare il tuo invito a incontrarlo.
1: Chiaro.
3: Quindi questo esercizio di mettere insieme la libertà tra due persone che si incontrano è incredibile. Cioè, pensiamo a tanti contesti da cui vengono alcune dei nostri affezionati amici, sicuramente la parola libertà per loro è tutta un'altra cosa, cioè non è aderire volontariamente a un invito a venire a fare due chiacchiere o a confrontarsi o a raccontare com'è andata la settimana. Quindi tendenzialmente colpisce sempre che le esperienze di volontariato comunque in carcere io le abbraccio tutte, cioè nel senso che comunque quello che è un punto interessantissimo di rinascita è il fatto che ci sia questa possibilità che viene data, che non è scontata, e quindi la possibilità non scontata di poter accedere a quel luogo. Ognuno poi porta quello che è la sua esperienza. Per esempio, per noi questo gesto di esperienza di volontariato in carcere si chiama caritativa. Quindi noi andiamo in caritativa e portiamo sempre a casa di più di quello che comunque portiamo a loro. Questo è sorprendente. Diciamo sempre che non usciamo mai il sabato dopo gli incontri come siamo entrati, perché c'è sempre qualcosa che ti arricchisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti colpisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti fa riportare all'origine del perché quella mattina sei andato lì. Questo è sorprendente, perché in quel mondo tendenzialmente non te lo aspetteresti mai.
1: Grazie Fabio, permettimi di interromperti in questo momento, perché quello che tu dici da un punto di vista professionale, mi sembra aver capito, è quello che vive Yolanda Tortù.
4: Grazie.
1: Ci può raccontare la sua storia?
4: La mia?
1: Sì.
4: Bene, sì, io ho iniziato a lavorare al Beccaria nel 99 come agente. Ho lavorato lì al Beccaria per 20 anni, quindi incontrando moltissimi minori, sono stata agente e poi sono diventata ispettore, sono andata a lavorare a Bollate dove insomma c'è anche incontro e presenza e poi quando ho avuto l'opportunità di tornare perché ho vinto il concorso da commissario sono tornata al Beccaria.
1: È stata una scelta,
4: sì, sì, è stata una scelta, sì, sì, è stata una scelta perché in realtà non sarei mai andata via, sono andata via perché non era previsto il mio insomma la figura dell'ispettore in quel momento al Beccaria c'erano tutti, non c'erano posti vacanti e quindi ho dovuto fare un'altra scelta. Ho comunque scelto un istituto, cioè Bollate era comunque un luogo più di speranza rispetto ad altri, visto che visto che il tema è questo, e anche perché lavorare con i minori in realtà da agente mi aveva anche in qualche modo fatto diventare e aspirare a qualcosa di più, anche mi ha aiutato a essere quella che sono oggi, è inevitabile, quel luogo mi ha ispirato molto rispetto a a che cosa tendeva la filosofia di un istituto come era il Beccaria nei tempi in cui io mi sono arruolata, e che è ancora quella, la stessa, quella di un della rivalutazione, mettiamola così, di un percorso di vita che viene fatto sui ragazzi che delinquono, e attraverso dei passaggi, ecco. Ora, tornando al tema dei ragazzi, perché insomma, che è la cosa dei ragazzi e dei miei colleghi e di tutte le persone che lavorano in un istituto come il Beccaria, ecco, parto dal motto che è della Polizia Penitenziaria, che si dice pochissimo, che ultimamente lo sento dire poco, ma in realtà è: garantire la speranza è il nostro compito. Questo è il motto del mio corpo, e di cui io faccio tesoro, perché non potrebbe essere altrimenti, perché noi incontriamo di solito disperazione, soprattutto inizialmente, quando questi ragazzi arrivano sono disperati, non solo in termini di economici, materiali, ma perché nella loro testa hanno fallito e comunque sono lì e non vedono una prospettiva futura, vedono solo che sono in carcere. Appena arrivano, la maggior parte hanno questo mood per cui falliscono anche nel loro primario obiettivo, che era quello di delinquere.
1: Già.
4: Quindi non riesco, cioè anche in quello non sono stati bravi, l'unica cosa per cui magari pensavano di essere capaci,
1: sì.
4: Quindi quello è un grosso fallimento.
1: Cioè volevano eccellere
4: e invece non sono riusciti, ecco. E quindi c'è questo, oppure c'è il fallimento di chi rientra una seconda, una terza volta, perché non riesce a stare in comunità, perché la comunità contiene poco, perché loro hanno bisogno di argini e confini. E i primi argini e confini siamo sicuramente noi. Hanno bisogno di adulti che siano onesti e coerenti, che siano presenti, insomma, proprio perché sono cresciuti con adulti assenti, molti di loro, nella maggior parte, e hanno trovato la loro via per diventare adulti a loro volta. Quindi il fatto di avere adulti che sono coerenti e che sono onesti nei loro confronti, e che soprattutto nel caso della Polizia Penitenziaria dà un modello di legalità e di rispetto dell'altro, anche perché loro hanno un'idea di forza dell'ordine distante, hanno un'idea di forza dell'ordine che li prende, li arresta e poi non li incontra più. Invece noi ci distinguiamo proprio per questo, perché noi a volte siamo anche costretti a denunciarli perché compiono anche dei reati in istituto, eppure avendo creato una relazione, perché è quello su cui si basa tutto, cioè la speranza non può nascere se non da una relazione costruita, anche dopo la denuncia, ovviamente, e loro sono ovviamente informati, loro continuano, cioè noi ricostruiamo il rapporto con questi ragazzi, cioè si riparte da lì, da quell'errore. Questo è un unicum, e ovviamente c'è un tradimento di aspettative da parte del, cioè la gente si sente tradito, perché ovviamente magari ha dato fiducia a quel ragazzo, l'educatore si sente tradito, perché però ragazzi,
1: gliela ridai la fiducia,
4: è certo, è quello lì, e quello è per loro è a volte una meraviglia, ed è un dargli la speranza che possono farcela, possono ripartire da lì e ricominciare. Ecco, partendo proprio, facendo un dall'inizio della detenzione, no? La speranza dove si trova? Si trova in un pasto caldo, lenzuola pulite, perché per loro la prima cosa in cui si sostanzia la speranza è questa, nell'incontrare un agente che nella detenzione precedente lo aveva accolto, che già conosceva e con cui aveva creato una relazione, per cui è vero, sì, ho fallito, rientro in carcere, però ritrovo quella gente che mi aveva fatto fare tutto un percorso e mi aveva dato qualcosa. Ovviamente anche gli educatori e tutte le altre figure professionali, ora ovviamente parlo per me, ma è nella rete tra tutte le figure, tra tutti quanti, che è possibile costruire questo, perché degli adulti coerenti anche nella relazione, che non si sconfermano, sono per loro un punto sicuramente di fiducia e di partenza. Quando hanno risposte, la stessa risposta che dà la polizia penitenziaria è quella che dà l'educatore, che dà il volontario, che dà il datore di lavoro, è per loro una conferma che stanno andando per il verso giusto e che gli fa ritrovare una fiducia nel percorso che stanno facendo. Quindi dalle cose materiali la fiducia passa invece alle cose un po' meno materiali, e che sono ad esempio prendere la terza media. Non molto tempo fa, forse un paio di settimane fa, è rientrato questo ragazzo, dopo un anno e mezzo che era uscito, per un definitivo, quindi non aveva fatto un nuovo delitto, semplicemente aveva un vecchio reato da scontare, e disperato perché poi aveva perso la mamma 6 mesi prima, già orfano di padre, e dice vabbè, dico, ora questo tempo, gli dico, lo dobbiamo far fruttare, no? Nel mio primo colloquio io, questo tempo lo dobbiamo far fruttare, cioè hai 1 anno e 4 mesi, e lui dice, la prima cosa che devo fare, che voglio fare, è prendere la terza media, dice, perché così ho qualcosa in più da spendere. Ecco, questi sono la scuola, il laboratorio di falegnameria, il laboratorio di pasticceria, sono luoghi dove viene coltivata la speranza per questi ragazzi, perché da loro, come diceva già Baldissarri, un'immagine di sé diversa e di prospettiva per il futuro. La prima cosa, dopo un po' che arrivano sempre anche questo, i ragazzi vengono a chiedere lavoro. Sanno che c'è l'ispettrice che si occupa di questo, insomma, di assegnare i lavoretti che ci sono dentro l'istituto, fare il refettorio, pulire gli spazi comuni, per cui hanno delle borse lavoro. Però siccome che sanno che sono io che do il nulla osta a questi loro spazi di libertà, loro, proprio l'ultimo, arriva questo ragazzo che viene da Catania e dice, io sono venuto prima a parlare con lei perché so che se lei dice di no io non lavoro, poi chiedo agli altri. Ecco, e lì insomma c'è tutta un lavoro cercando di far tollerare loro l'attesa, perché gli adolescenti non tollerano l'attesa e gli adolescenti in carcere ancora meno tollerano l'attesa, e quindi lì c'è tutto un lavoro ovviamente per dire, guarda, adesso noi ti osserviamo insieme con gli altri, vediamo se puoi fare questo piuttosto che quell'altro, perché la fiducia in loro stessi l'acquisiscono se noi adulti li guardiamo con fiducia, soprattutto noi che ai loro occhi dovremmo avere una totale sfiducia nei loro confronti, no?
1: Ecco, ci vogliono figure, persone così per fare rendere il carcere un luogo di speranza.
4: Ma mi sento di dire che molti miei colleghi fanno questo, è meno visibile. Ora nel mio ruolo ovviamente è più visibile, ma tutti i miei colleghi che lavorano in sezione, la maggior parte di loro sono quelli che accolgono le peggiori disperazioni, perché i ragazzi piangono di notte e c'è solo la polizia penitenziaria. I gesti autolesivi che fanno li fanno di notte nella maggior parte dei casi, o comunque quando non ci sono altre figure, e sono loro. Quindi, e questo lo dico senza dubbio per il mio istituto, per i colleghi che lavorano con me, che accolgono le disperazioni più proprio nello stato più forte, ecco, più toccanti, e sono capaci di restituire loro una speranza proprio ricordandogli le cose belle che hanno fatto in altri momenti, perché poi questi ragazzi fanno cose belle,
1: certo.
4: Sono, cioè, hanno veramente delle grandi risorse proprio perché hanno fatto anche grandi viaggi e hanno vissuto molte vite. ecco, nonostante tutte le complessità che ci sono alle loro spalle. Cioè, noi abbiamo ragazzi che non sono etichettabili, cioè magari sono contemporaneamente minori stranieri non accompagnati, assuntori, poliassuntori di sostanze, con disturbi del comportamento e anche dei ritardi cognitivi. Cioè non è un compito facile per nessuno e non è possibile farlo da soli. Necessariamente c'è bisogno della polizia penitenziaria che mette un argine, degli educatori che accompagnano e progettano con loro, dei volontari, e Milano in questo è fortunatissima, perché volontari, fondazioni, Comune di Milano, anche Regione Lombardia sono presentissimi nell'istituto, e ovviamente chi dà poi loro una speranza vera fuori. Non è possibile fare diversamente. Cioè,
1: ciò che cambia è sempre la persona, dentro anche le strutture, dentro un corpo di polizia, come nel caso suo. Tu hai un bellissimo episodio che puoi raccontare, no? Siamo proprio nella fase del racconto delle storie positive.
0: Sì, beh, ne avrei tanti. Vabbè.
1: Immagino.
0: Il primo è un ragazzo che è uno dei primi ragazzi che abbiamo avuto, che però era di famiglia benestante, quindi aveva un'estrazione diversa, quindi c'è stato poco al Beccaria perché aveva dei bravi avvocati, no? Però nel percorso che abbiamo fatto, poi anche lui ha fatto il suo percorso, è andato a lavorare. Poi, mentre facevo una ricerca di operai, i miei operai specializzati, eccetera, lui ha risposto all'inserzione dopo qualche anno ed è venuto e ha detto: voglio restituire qualcosa di quello che mi avete dato. E si è offerto, e io l'ho assunto, poi dopo qualche anno si è messo in proprio, ha fatto un'attività propria, e questo è uno degli esempi, no, di come i ragazzi veramente cambiano, no? Quindi si fanno la loro esperienza e poi comunque capiscono qual è stata l'occasione che hanno avuto all'interno anche del penitenziario e all'interno di un percorso che, come si diceva prima, è un percorso da villaggio, dove tutta una serie di attori fanno la propria parte, no? E quindi questo è fondamentale. E l'altro episodio è quello che riguarda invece un ragazzo che ne ha combinate di tutti i colori, ha fatto dentro e fuori dal Beccaria, poi nell'ultima fase è venuto da noi, il percorso invece che durare 2 anni è durato 3, perché ne combinava anche lì diverse, veniva a lavorare con dei motorini rubati, cioè il senso della legalità non era ancora molto chiaro.
1: Non gli era molto chiaro.
0: No. Poi però finalmente ha finito il suo percorso, è andato a lavorare in un'azienda che faceva cose anche importanti, e a un certo punto è sceso un datore di lavoro qualche mese dopo, no, forse quasi un anno dopo che era lì, e a guardare dice: chi ha fatto questo lavoro, no? Tutti impauriti, tutti. Dice: oh, adesso questo ci fa un cazziatone, perché deve aver visto qualcosa che non va,
1: che,
0: no?
1: Non va.
0: Invece lui si è fatto avanti e appunto gli ha detto: ma l'avrei fatto io. Bene, allora adesso prendete esempio da lui di come si lavora, no? E dopo 6 mesi circa è diventato capo squadra, con un orgoglio chiaramente incredibile, no? È venuto subito a riferircelo, e questo è stato per lui un grande risultato, ecco, personale, no? E tra l'altro poi ci ha comunicato, perché veniva anche ogni tanto, prendeva la macchina del padre senza patente per venire al lavoro, no? Dice: ho fatto anche la patente e adesso mi sono comprato una macchina usata. Quindi anche il discorso di legalità, no, eccetera, passa attraverso proprio l'esperienza che tu vivi con loro, no? La trasmetti, no? Certo. Nella vita. Quindi questi sono due episodi che in realtà ce ne sarebbero tanti altri, come quelli per esempio che poi hanno deciso, perché hanno imparato bene il lavoro, un marocchino e un ragazzo egiziano sono tornati, perché come abbiamo bisogno noi di operai specializzati nei loro paesi ancora di più, sono tornati al loro paese dopo un po' di anni e hanno messo in piedi un'attività in proprio nel settore elettrico. Quindi sono risultati veramente eccezionali, che sono un po' il nostro orgoglio. Noi facciamo quadri elettrici che vanno in tutto il mondo, ma niente ci appaga come i risultati umani che noi abbiamo ottenuto in questi anni veramente eccezionali.
1: E così si costruisce una nuova civiltà, una nuova società.
0: Ecco, volevo solo aggiungere una cosa, sì. Che secondo me, no, il carcere, nonostante le sbarre, deve essere un po' una palestra di umanità, una casa di umanità, perché da lì passa veramente qualsiasi cosa vogliamo proporre loro, no, l'umanità e farla emergere in tutti i suoi aspetti.
1: Ci aiuti, Vice Ministro, a fare queste cose che...
2: Ma io credo di essere semplicemente commosso di fronte a queste testimonianze, ma devo mettere un po' i piedi per terra. Devo dire che la situazione carceraria non sempre è così rose, non sempre vede questi risultati, e molto spesso, diciamo, deriva da ambienti del tutto abbandonati. Sono persone che, minorenni o meno che siano, vengono da ambienti molto degradati e quindi, con una parola, legalità, che non, giustamente si diceva, non sanno neanche dove sta di casa. Travolgere la legalità vuol dire scorciatoie verso profitti che non vengono guadagnati secondo i canoni del corretto rispetto della legge. C'è tanto da fare, e questo voglio dire, i due, i tre, i quattro casi non devono essere gocce nel mare, ma dobbiamo fare in modo che siano, come posso dire, importanti risultati un po' estensibili in tutta Italia, perché poi certo, ci sono istituti privilegiati perché hanno più possibilità, ci sono istituti che invece magari tutte queste chance non ce l'hanno. Noi ci preoccupiamo ovviamente proprio dei più deboli, dei più disagiati, dei più abbandonati. Ho girato recentemente un paio di istituti dove c'è proprio la necessità del primum vivere, cioè proprio i dati fondamentali per poter vivere dignitosamente. E voglio anche dire che i minorenni sono un po' cambiati, dico alla bravissima comandante. E io, nella mia esperienza di penalista di 40 anni, ho iniziato proprio col diritto penale minorile, c'era l'abitudine di avere maggiorenni che assumevano, tra virgolette, come correi dei minorenni per essere autoprotetti. Il reato commesso dai minorenni non era quello del maggiorenne, quindi il maggiorenne che faceva delinquere i minorenni. Oggi il minorenne ha una sua autonomia. Le baby gang sono purtroppo una realtà di cui bisogna tenere conto. Cioè abbiamo una estensione del concetto di violenza che deve farci ancora di più impegnare in questa opera, cito Giussani, di gratuità rispetto a tutto quello che deve essere realizzato. Ecco, la gratuità, questo impegno assolutamente volontario da parte di pubblico e privato, perché parliamoci chiaro e diciamocelo. Noi siamo abituati a pensare che il pubblico sia buono e il privato sia meno buono. No. Noi dobbiamo partire esattamente dal presupposto, come posso dire, opposto, che il privato merita attenzione, merita rispetto esattamente quanto il pubblico. Questo è il gioco di squadra, si diceva un villaggio per educare un detenuto. Io penso che il villaggio è composto da tante caselle, da tanti soggetti, e la necessità di fare del privato un luogo non di sospetto, ma un luogo di, come posso dire, capacità di esprimere correttezza all'interno del carcere è assolutamente fondamentale. In altri termini, noi dobbiamo fare in modo che queste persone siano diverse, cambino, abbiano la capacità di comprendere come all'interno del carcere si può cambiare in meglio. Purtroppo molto spesso accade che si cambi in peggio. Il carcere molte volte è capace di miracoli negativi. Ecco, il nostro sforzo deve essere esattamente il contrario. Credo di poter dire con molta serenità che anche l'avvento dei privati all'interno del carcere ha un compito di controllo delle condizioni carcerarie. Questo può sembrare paradossale, ma di fatto il privato che frequenta il detenuto, che aiuta il detenuto, che si spende perché il detenuto cambi, controlla che quel detenuto sia correttamente gestito all'interno dell'istituto. E questo reciproco controllo, questo scambio di utilità, diciamo, positive, e fa del carcere un luogo sicuramente da privilegiare rispetto a certi trattamenti. Chiudo con un'ultima considerazione. Il carcere è un luogo di repressione. È giusto che ci sia privati della libertà personale, lo diceva prima qualcuno, perché hai commesso un reato. Hai commesso un reato, sei privato della libertà personale. Devi tendere alla rieducazione, bene, ma il carcere arriva sempre troppo tardi. La sanzione arriva sempre troppo tardi. La parola prevenzione è quella che secondo me oggi dovrebbe avere più, diciamo, splendore, dovrebbe essere più valorizzata rispetto al profilo esecutivo della pena, su cui noi poi abbiamo questa nuova mentalità dalla Cartabia in poi, di fare in modo che il carcere non sia la pena, ma sia una delle pene. Dice la Costituzione le pene, quindi il carcere non è la pena. Le misure alternative, le pene sostitutive, la liberazione anticipata, tutte queste, l'affidamento in prova, sono tutte delle strade che devono essere percorse per fare in modo che il carcere non sia l'unica soluzione sanzionatoria, ma la prevenzione. Che ne diresti se noi ai nostri bimbi, ed è una cosa che io dico da tanti anni, dessimo la possibilità di capire che la cultura è legalità, cioè che in questa sinergia scuola-famiglia vi fosse la possibilità di dare ai nostri bambini fin dall'inizio la certezza che i saperi sono quelli che ti conducono alla legalità e che la legalità deriva dalla conoscenza. Molte volte è l'ignoranza che porta a violare quei parametri, in altri casi no, ma nella gran parte dei casi, minorenni in particolare, è l'ignoranza, non avere cognizione della capacità di sapere. Ecco, io penso che se noi volessimo anticipare l'effetto carcerario e portare prima del carcere un effetto di legalità, dare ai nostri bimbi fin dalla più tenera età, guardate, 10-12 anni è tardi, prima, 4-5 anni, immediatamente, nella prima scuola, nei primi insegnamenti della famiglia, il concetto che i saperi ti portano verso la legalità, io penso che questo ci aiuterebbe non poco anche nel affrontare questi impegni all'interno delle carceri con quella serenità di uno Stato moderno che uno Stato moderno deve avere. C'è tanto da fare. Lo Stato ha sicuramente la necessità di fare di più, ma sono convinto che in questo accordo, in questa controspinta pubblico-privato, si possa trovare la soluzione perché le nostre carceri diventino luoghi di speranza.
1: Grazie. E proprio perché c'è un privato che va a incontrare altri privati che succedono cose meravigliose come quelle che
3: sì,
1: può raccontare Fabio.
3: Sicuramente reagisco anche all'intervento del Vice Ministro. Anche
1: abbiamo
3: perché,
1: 7 minuti.
3: Sì, perché bisogna essere giustamente realisti. Le condizioni di vita dei detenuti spesso nel nostro sistema penitenziario non favoriscono questi nuovi inizi. Però questi nuovi inizi ci sono, esistono, e noi che entriamo in decine di istituti e da tanti anni siamo testimoni che è possibile, che succede, e che quindi c'è una domanda che la società, quella che io chiamo la società civile, si dovrebbe comunque porre sempre. Ma se è vero che comunque la pena non cancella la dignità umana e quindi dovrebbe trasformare la colpa in responsabilità, come possiamo comunque continuare a credere che anche la vita del colpevole non ha diritto a una speranza in un futuro migliore? Come possiamo? Cioè, la prigione non deve essere vista come l'atto conclusivo della giustizia, quasi tombale, finito, processo, giustizia, prigione, tombale, ma deve essere veramente pensata come la prima tappa di un percorso che tende alla riabilitazione di chi ha sbagliato.
1: Grazie a voi tutti.
2: Arrivederci.
1: E buon
2: grazie.
1: Meeting. Grazie, buon signor Vice Ministro.
2: A voi, buon meeting.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. La guerra in Ucraina, la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. Lo dice il presidente russo Putin mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia che tutte le sedi dello Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. E fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto che ha strappato approvando la legge di iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Un testo del genere alla destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia, la legge passa grazie ai voti determinanti dell'opposizione di centrosinistra. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP.
2: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda divampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres: le acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato ancora Guterres. L'agenzia dell'ONU per il clima stima che El Niño persisterà almeno fino a febbraio. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,05%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi a Darderi e Bellucci. Sul fronte pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola è per me più che ricchezza d'oro e d'argento.
1: Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti. Torbido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. La legge della tua bocca mi è preziosa, più di 1.000 pezzi d'oro e d'argento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: La tua parola è per me più che ricchezza d'oro e d'argento.
3: Gloria alla tua parola, o Dio. Confido in te, non ho timore.
4: Pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta. Un aggressore sempre mi opprime. Mi calpestano sempre i miei nemici. Molti sono quelli che mi combattono. Nell'ora della paura, io in te confido. In Dio, di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Travisano sempre le mie parole. Non pensano che a farmi del male. Suscitano contese e tendono insidie. Osservano i miei passi per attentare alla mia vita. I passi del mio vagare tu li hai contati. Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Non sono forse scritte nel tuo libro? Allora ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato. So che Dio è in mio favore. Lodo la parola di Dio. Lodo la parola del Signore. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte. Hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza, nella luce dei viventi, o Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria alla tua parola, o Dio. Confido in te, non ho timore.
0: Grande sino ai cieli il tuo amore, o Dio.
5: Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori.

0: hanno teso una rete ai miei piedi. Mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grande sino ai cieli il tuo amore, oh Dio.
3: Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Buono sei tu, Signore, e fonte di ogni bene.
1: Insegnami il tuo volere.
4: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
5: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo

torta. Ma mi piace immaginarti col sorriso che mi aspetti sulla

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È giovedì 3 settembre.
2: Sono le 12 e 27 minuti.
3: Il grillo parlante ha testimoniato.
4: È innocente Pinocchio.
3: Generando lo stupore di...

ancora chissà se se stanno a spassare. A proposito, tengo una frate che da 15 anni sta disoccupata. Chi l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi. Voi che date conforto al lavoro, Eminenza, vi bacio, vi

0: ho un'idea.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: Sono le 12:42.
3: È giovedì 3 settembre.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente in fiamme nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Droni contro la pace, Putin avverte la minaccia di Kiev di rendere insicuro lo spazio aereo russo, complica i negoziati, ma una pace è possibile, dice, identificati due sospetti per il drone bomba Lipsia e la guerra non si ferma. Lo strappo che divide, polemiche dopo che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita, centrodestra spaccato sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centro-sinistra. Bilancio sempre più drammatico, non si ferma il conteggio delle vittime delle alluvioni in Nepal del 26 agosto, i morti accertati sono 1252, ancora 4216 le persone che risultano disperse. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Ci sono le nuove dichiarazioni di Trump. Marco Burini.
2: Da Hormuz passa un po' di petrolio? L'orgoglio di Trump si dilata ancora di più. Lo controlliamo noi, molte petroliere passano dallo stretto, dice tutto contento il boss della Casa Bianca, che aggiunge: per il regime di Teheran è solo questione di tempo. Però i Pasdaran non mollano, rivendicano altri attacchi alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Certo, il successo dell'operazione dell'altro giorno, 40 petroliere con 18 milioni di barili di greggio scortate dalla marina attraverso Hormuz, incoraggia l'amministrazione di Washington, che non trascura la diplomazia degli affari. L'inviato tuttofare di Trump, Witkoff, ha incontrato in Sardegna il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che due settimane fa, su insistenza di Washington, hanno interrotto i rapporti commerciali con l'Iran. Il paese è sempre più isolato economicamente e le sanzioni schiacciano la popolazione, che già paga sulla sua pelle la violenza della guerra. Sono più di 100 i feriti tra bambini e donne negli ultimi raid americani. Marco Burini, di Nano Studio.
1: La guerra in Ucraina, la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ma una pace è possibile, avverte Putin. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia e la guerra non si ferma. Clara Iatosti.
3: Ci sono i nomi dei responsabili del tentato attacco all'aeroporto di Lipsia-Halle. La Germania accusa Mosca in modo ufficiale, identificati due uomini con legami diretti con il Cremlino, un cittadino di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo entrato in area Schengen, pare con un visto turistico italiano. Risaliti ai sospetti tramite DNA e analisi delle celle telefoniche, i magistrati tedeschi hanno rinvenuto tre droni, uno carico di esplosivo ed un detonatore all'interno dello scalo, importante snodo logistico civile e della NATO nella Germania orientale, nonché base per i giganteschi aerei cargo ucraini Antonov. L'Europa si mostra compatta e solidale con Berlino, pronta a nuove sanzioni nei confronti di Mosca, che intanto continua a martellare nella notte Kiev come Odessa sotto attacco. Ma per Putin sono i droni ucraini a complicare i negoziati di pace. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Il dibattito politico italiano è ancora centrato sull'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche nel nostro paese, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, il fattore russo aleggia sulla politica italiana, il ministro degli esteri italiani teme un'influenza di Mosca sul voto politico, troppa ansia antirussa, ribatte l'altro vice premier Salvini, in una contrapposizione nella maggioranza sempre più marcata, mentre montano le polemiche sul visto turistico rilasciato dalle autorità italiane ad un cittadino bielorusso con passaporto anche russo, sospettato di essere l'esecutore dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Al Senato procedono i voti sugli emendamenti alla legge elettorale. Il 9 settembre approda in aula, attaccano le opposizioni, temi politici che saranno al centro del discorso di domani della Premier Meloni a Bari, dove celebrerà il record di durata di un esecutivo nella storia repubblicana, una festa di partito e di governo per celebrare anche il percorso politico della prima donna, Presidente del Consiglio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Polemiche dopo lo strappo del Veneto con il Consiglio regionale che ha approvato la legge sul fine vite, la quarta regione italiana dal via libera a un testo del genere, centrodestra diviso sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra. Luigi Ferraiuolo.
5: Non è civiltà la legge sul suicidio assistito in Veneto, lo dice una voce autorevole del mondo culturale del Nord-Est, il filosofo Alberto Peratoner. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca: c'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Giuseppe Caporaso.
6: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP, che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche, e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione salpata dal Gambia viaggiavano 128 migranti, i soccorritori a bordo hanno trovato in vita solo una quarantina di persone. Il fenomeno del Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteo estreme, e l'Agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño persisterà fino a febbraio. Continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio delle alluvioni in Nepal del 26 agosto. Marco Bergamaschi.
7: Proseguono senza sosta le ricerche dei sopravvissuti, tra le speranze dei familiari che si vanno sempre più affievolendo e l'angoscia di chi non trova i suoi cari dopo la disastrosa inondazione che il 26 agosto ha colpito il Nepal al confine con la Cina. Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1250, più di 4200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timor, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,07%. Con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney si è aperta ieri la mostra del cinema di Venezia. Fabio Falzone.
8: Clooney ha avuto il suo momento sfondando la barriera del divo, immergendosi tra i fotografi e anche tra il pubblico. Poi in sala la laudatio da parte dell'attrice e amica Laura Dern, che non ha mancato di ricordare la brillante carriera di Clooney, la sua simpatia sul set e nella vita privata, ma anche il fatto che sia stato eletto per ben due volte l'uomo più sexy del mondo, dichiarazione accompagnata da facce stupite da parte dell'attore. Poi la consegna del premio, il messaggio forte e chiaro: Al cinema si piange e si ride nello stesso modo, ha detto George Clooney. Chi ha il potere ci insegna che dobbiamo avere paura dell'altro, ma non è così. Il cinema, i libri, la cultura ci insegnano che lo straniero non è qualcuno da temere, ma può essere invece l'eroe nella storia di qualcun altro. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:20.
2: È giovedì 3 settembre.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:52.
2: È giovedì 3 settembre.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione del Papa ai vescovi delle regioni arabe: non abbiate paura, siate voce di verità e pace. Seminaristi pugliesi, curate il rapporto con Dio. Con l'Ucraina c'è la possibilità di colloqui costruttivi. Putin apre a trattative per la fine della guerra, ma non vuole ingerenze esterne. 800 anni dalla morte di San Francesco, un itinerario tra Abruzzo e Umbria per riscoprire l'eredità del poverello d'Assisi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, Alessandro Guarasci, studio. Parole di vicinanza e incoraggiamento per chi vive in contesti di costante tensione e violenze, quelle rivolte dal Papa ai membri della CELRA. Si tratta della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe che dal 31 agosto ad oggi si riunisce a Roma per l'incontro annuale. Sentiamo Salvatore Cernuzio.
3: Non avere paura, dice il Papa ai vescovi, non aver paura delle difficoltà, delle incertezze, della piccolezza, delle ferite provocate da violenze e divisioni e neppure del dialogo con altre comunità cristiane, coi musulmani e le diverse fedi, perché dialogare, afferma il pontefice, non significa rinunciare alla propria identità e laddove la guerra ha seminato diffidenza, ogni gesto di collaborazione e rispetto può diventare un passo verso la pace. Proprio la pace è il dono prezioso che Leone invoca per queste chiese irrigate dal sangue dei martiri, ne ricorda alcuni. Il Papa, come Suor Leonella Sgorbati, uccisa in Somalia nel 2006, o le missionarie della Carità assassinate nello Yemen. La loro fedeltà al Vangelo, dice, rimane una luce per le comunità e un invito a non cedere a paure e rassegnazione. Quando una comunità si infragilisce, il ministero dei vescovi diventa necessario, sottolinea il pontefice. Ai presuli chiede di essere sempre vicino al popolo e in particolare raccomanda una cura per i numerosi migranti, soprattutto quelli dei paesi del Golfo, in preda a solitudine e precarietà. Difendete la dignità di ogni persona e riconoscete in ogni migrante un fratello o una sorella.
2: Il Papa ha ricevuto in udienza nella Sala Clementina alcuni seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e del Seminario Vescovile di Aversa. Ha raccomandato loro di curare la relazione con Dio. Ascoltiamo la voce del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
4: Sarete dunque chiamati a scendere dal monte per essere mandati alla gente delle vostre terre, a quelle famiglie che tirano avanti con fatica, ai ragazzi che a 20 anni fanno la valigia per cercare il lavoro, agli anziani soli, agli emarginati, coloro che hanno smarrito il senso dell'esistenza.
5: Ecco la destinazione che Leone XIV indica ai futuri sacerdoti come luogo di missione. Il pontefice lo spiega a circa 150 seminaristi che riceve in udienza in Vaticano. La formazione al sacerdozio consiste nel salire sul monte insieme a Cristo, perché da Lui chiamati, non perché si è i migliori. Non c'è un concorso, non c'è una graduatoria, ma solo la libera e misteriosa elezione di Dio.
4: Proprio perché il nostro tempo è rapido e rumoroso, c'è bisogno di un luogo e di una stagione della vita in cui si impari a stare, a discernere, a lasciarsi formare senza scorciatoie.
2: Vittima di diffamazione e calunnia, il cardinale canadese Marc Ouellet, prefetto emerito del dicastero per i vescovi, ha vinto la causa contro Pamela Grolot, una donna che lo ha falsamente accusato di violenza sessuale nell'ambito di un'azione collettiva contro l'arcidiocesi di Quebec. Il procurato sarà risarcito con una somma di $100,000 per violazione del diritto all'onore. Noi cambiamo argomento. Con l'Ucraina c'è la possibilità di colloqui costruttivi, ma a doversi occupare della fine del conflitto sono i paesi coinvolti, ossia Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Putin nel suo intervento alla sessione plenaria dell'11° Forum Economico Orientale in corso a Vladivostok. Ce ne parla Roberta Barbi.
6: L'economia russa in crescita, che con lo 0,6% supererebbe significativamente la media europea, ma anche e soprattutto la questione della guerra in Ucraina al centro dell'intervento che stamattina il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto alla sessione plenaria dell'11° Forum Economico Orientale in corso a Vladivostok, nell'estremo oriente russo, evento cui partecipano 80 paesi. Putin, arrivato da Bishkek, dal vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove ha incontrato diversi leader mondiali, ha detto che con Kiev c'è la possibilità possibilità di avere colloqui costruttivi e che i contatti di fatto proseguono a livello di intelligence. Putin, tuttavia, ha dichiarato come la minaccia del presidente ucraino Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i velivoli civili con attacchi di droni complichi di fatto le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali.
2: E l'Iran afferma di aver preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli USA, Donald Trump. Fino al 6 settembre nel paese asiatico le squadre di oltre 100 nazioni si sfidano nei World Nomad Games 2026, evento di piattaforma mondiale che l'ONU considera una piattaforma per il dialogo interculturale e la promozione dello sviluppo sostenibile. Al microfono di Bianca Tombini, Irene De Mizio, viaggiatrice e autrice del progetto Corri coi lupi.
1: I World Nomad Games partono per tenere vivi sport che sono tradizionalmente legati alle civiltà nomadi dell'Asia centrale. Si sviluppano su la parte dello sport, poi c'è un'altra parte, i giochi da tavolo, giochi tattica, e poi c'è tutta la parte culturale, musicale.
7: Potremmo considerarlo come un mix tra un evento sportivo ma anche culturale?
1: Assolutamente sì, e si vedeva già dalla cerimonia d'apertura. Il posto in cui è stata fatta è questa gigante arena, uno stadio a forma di yurta. Secondo me l'atmosfera è assolutamente festa, ma anche sta succedendo qualcosa di importante. La cerimonia coincideva con il 25esimo anniversario della Shanghai Cooperation Organization, per cui alla cerimonia c'erano diversi capi di Stato, e poi è iniziata la cerimonia vera e propria di apertura, che è stata un'esplosione di fuochi, fiamme, cavalli, fumo, no, veramente inspiegabile a parole.
2: Precisiamo che appunto il World Nomad Games si svolge in Kirghizistan, ripetiamo, fino al 6 settembre. Quest'estate la Germania ha registrato finora 16.300 decessi da attribuire al forte caldo, lo riporta il Robert Koch Institute. Si è segnato un record di vittime nella settimana tra il 22 e il 28 giugno, quando, stando all'istituto, le vittime delle alte temperature sono state 9.600. Penultima serata ad Otranto del Festival Giornalisti del Mediterraneo, di cui Radio Vaticana, Vatican News e Media Partner. Protagonista in questa edizione il tema della legalità. Andrea De Angelis ha sentito Don Antonio Coluccia, prete salentino che opera nelle periferie romane nel contrasto alla criminalità organizzata.
8: Il Vangelo in tutto questo può trasformare la vita di questi ragazzi, sì, perché nella misura in cui ci sono testimoni credibili, perché noi abbiamo bisogno di testimoni credibili che dicono e che vivono il Vangelo. Ma questo Vangelo dove abita? Abita nelle fragilità. Ricordati che polvere sei, polvere ritornerai, no? Come dire, e Dio ti abita e ti vuole che tu sia felice, sia contento.
9: Cos'è che muove alla legalità? Le sanzioni, gli esempi, le lezioni? I timori, cos'è che davvero ci porta lì?
8: Da quando il mondo è stato creato da nostro Signore Gesù Cristo, lui è il primo che ha dato l'esempio. Io credo che oggi, ragazzi di oggi, c'è bisogno dell'esempio. L'esempio. Vedete, quando accade qualcosa, le grandi operazioni di polizia, tutti quelli che collaborano, c'è una cosa importantissima. Però attenzione, se questo avviene, dopo un certo punto c'è un fallimento. Perché se parte l'attività repressiva, vuol dire che non abbiamo fatto prevenzione sulla vita di questi territori e di questi ragazzi.
2: Nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, un itinerario tra Abruzzo e Umbria per riscoprire l'eredità del poverello e l'attualità del suo messaggio. Sulle orme di Francesco, luoghi, storia e spiritualità, attraverso alcuni dei luoghi segnati dalla presenza e dalla tradizione francescana. Il servizio di Paolo Ondarza.
10: Otto secoli dopo, gli insegnamenti di Francesco continuano a interrogare il presente. È il filo conduttore del convegno itinerante sulle orme di Francesco, luoghi, storia e spiritualità, promosso dal Centro per la Filosofia Italiana, in collaborazione con Italia Nostra e le realtà culturali e istituzionali coinvolte nelle diverse tappe. Dopo Castelvecchio Subequo e il monastero di San Basilio all'Aquila, il percorso proseguirà a Celano il 6 settembre, Capestrano il 4 ottobre e Assisi a Santa Maria degli Angeli il 17 ottobre. Un itinerario per riscoprire insegnamenti, opere e testimonianze francescane e la loro influenza sulla cultura italiana, dall'arte alla filosofia e alla letteratura, ma anche per rileggere il messaggio del santo davanti alle sfide di oggi: pace, tutela dell'ambiente, libertà e democrazia.
2: Allora, allora finisce qui il nostro giornale. Da Gabriele Di Domenico in regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.

Grandissima Whitney Houston nel nostro pomeriggio, vostro qui su Blu 2000, anche con le segnalazioni che ci mandate per quanto riguarda i live di questa sera. In questo 3 settembre vediamo che a Vicenza in festival ci saranno Elio e le Storie Tese, a Vicenza appunto in Piazza dei Signori a partire dalle ore 21. I Marlene Kunz vi aspettano a Segrate, Milano, al Circolo Magnolia, mentre Coez sarà a Macerata all'Arena Sferisterio. L'appuntamento a Badoere in provincia di Treviso in Piazza Indipendenza per il live di RAF. Ad Empoli, in provincia di Firenze, parco di Serravalle, Edoardo Bennato. E poi Liberi Tutti, questo è il nome dell'appuntamento di questo festival, alle 21.15.

A Sesto Fiorentino, ne abbiamo parlato proprio ieri all'interno del magazine, ci saranno anche Zen Circus in piazza Vittorio Veneto. Riccardo Cocciante all'anfiteatro dell'Anima in provincia di Cuneo, mentre invece a Pordenone Blues & Co. Festival l'appuntamento con la musica, tantissimi artisti a partire dalle 21.35 sul palco al Parco San Valentino. Alvaro Soler, è ritornato anche in Italia Alvaro Soler, che quest'anno non ha sfornato, credo, nessuna hit estiva, a Monza Brianza in piazza Cambiaghi ci sarà proprio lui a partire dalle ore 21. Andiamo a curiosare in quella che sarà la giornata di domani, venerdì, pre-weekend, quindi anche molto più liberi di andare a vedere i vostri personaggi preferiti live. Teneramente, Gardone Riviera in provincia di Brescia, all'anfiteatro del Vittoriale ci sarà Biagio Antonacci, poi gli Inossidabili Pooh a Vigevano in provincia di Pavia, al Castello Sforzesco in piazza Ducale. Questi altri live che commenteremo nel pomeriggio di domani, quindi sempre qui su In Blu 2000 e sempre qui anche collegati dalla vostra app preferita, che è Play 2000, scaricatela per portarci con voi, ascoltarci in streaming e soprattutto recuperare i vostri contenuti preferiti in podcast. Siamo pronti anche per le novità di questo periodo, questa canzone già la stiamo ascoltando da diverse settimane, si intitola Enemies di Jordan Rekay qui su In Blu 2000.

ogni tanto ci piace fare questi collegamenti anche con il mattino, con il magazine. Se siete stati attenti, i nostri ascoltatori, anche stamattina abbiamo parlato di fatica, no? In questo mese di settembre, ritornando alle nostre abitudini, quelle di tutti i giorni tra lavoro e studio, eccetera, anche impegni familiari. Tanto che questa fatica può richiedere un aiuto psicologico. Ne parleremo tra poco. Uno studio molto interessante e anche molto complesso.

0: non dico che l'avevo quasi rimossa, però siamo lì in quella zona lì. Molto piacere riascoltare davvero questa bella canzone di Zucchero Sugar Fornaciari che ci ha riportati al 2001 dal titolo Aum. Allora, tornare dalle vacanze, riprendere normali ritmi, lo sappiamo, di vita quotidiana, di lavoro e la routine può essere traumatico e addirittura può esserci bisogno di un consulto psicologico, non solo per il lavoro ma per le relazioni familiari, il cambiamento di vita che inevitabilmente si innesca. Ed è quanto emerge da uno studio. Questo 70% addirittura dei terapeuti che vengono subito contattati al rientro dalle vacanze. È un momento complicato, l'ansia da ufficio si risolve più velocemente, secondo il 65,6% viene raggiunto un nuovo equilibrio in tempi abbastanza rapidi. La società che offre servizi psicologici online, ovviamente non diamo il nome, con una rete di 9.500 professionisti, ha rilevato che a settembre la domanda di consulenza cresce anche se dopo 3 sedute un cliente su 3 abbandona. La maggior parte dei temi che si portano in analisi sarebbero 3 principalmente, quindi per il 31% sono le problematiche familiari emerse forse perché troppo a stretto contatto durante le vacanze. Sì, bello, parti con la famiglia, però poi inevitabilmente si possono creare anche dei conflitti, delle liti, dei fraintendimenti. Il cambio di ritmo anche per il 24,4%, e al terzo posto tra le cause il lavoro abbiamo il 17,3%. Inoltre le ferie non coincidono con l'interruzione della terapia, che può continuare online, e oltre il 35,5% chiede di proseguirle nel mese di agosto. Più di un paziente su 2 chiede anche di mantenere una continuità nelle sue sedute terapeutiche, e sarebbero il 92% poi degli psicologi a segnalare che le interruzioni riguarderebbero solo una minima parte dei pazienti. Insomma, tutti in analisi, non c'è nulla da vergognarsi ovviamente per chiedere un sostegno psicologico, fatelo inevitabilmente quando siete proprio alle strette, affidatevi a uno specialista. West Cross e Fra Quintale, eccoli qua.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Oh, giusto per la cronaca, abbiamo recuperato anche il pranzo del nostro Sabino, quello che non abbiamo citato, diciamo, all'interno del magazine, nel nostro angolo del cosa c'è di buono oggi da mangiare. Che si mangia oggi? Oggi un bel panino con salsiccia e scamorza. Ma ecco, ci accomuna appunto di aver portato entrambi la salsiccia in questa giornata meravigliosa di giovedì, in cui adesso magari qualcuno sta cercando di digerire, magari con un buon caffè, quindi un caffè ci vuole anche per rianimarsi. Parliamo di musica, di lancio della musica. Tra l'altro, lo stesso Sabino qualche giorno fa mi ha fatto vedere la copertina dell'album nuovo di Cesare Cremonini, quello che sta per uscire dal titolo Amateur. Lo ha annunciato a sorpresa proprio lui, il suo decimo album di inediti. Il disco uscirà il 23 ottobre, a 3 mesi dalla conclusione di un tour che è tra i più importanti della sua carriera, e lo aveva già anticipato sui social, un progetto che è stato registrato allo studio 13 di Londra e segna anche un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore bolognese. Certo, è un po' inquietante, devo dire, la copertina del nuovo album con questo teschio. Poi lui è diventato anche molto dark nelle foto istituzionali, diciamo, del lancio di questo album, sempre vestito di nero, no? Con questo teschio vicino. Oltre a svelare la copertina, appare Cremonini, che ha anche specificato una cosa per lui molto importante: Amateur è stato scritto, suonato e registrato senza l'intelligenza artificiale, che ormai credo serpeggi molte produzioni anche del nostro paese. Cremonini è pronto anche a tornare sul palco con le date tanto attese nei palasport di Amateur, in questo caso prevendite che partiranno a partire da lunedì prossimo 7 settembre, prime date annunciate 27, 28, 30 novembre a Bologna Unipol Arena, 9, 10 dicembre a Torino in Alpi Arena, e poi abbiamo 15, 16, 18 dicembre sotto le festività natalizie a Milano all'Unipol Forum. Insomma, queste sono le date già confermate, affrettatevi poi da lunedì a prendere i vostri biglietti per il tour preferito di Cesare Cremonini. Ritorniamo al passato, agli anni 70, lo facciamo con Listen to the Music e i Doobie Brothers su In Blue 2000.

che bei ritmi latini estivi ancora regalati da Benny Blanco, Selena Gomez. Allora, c'è una nuova truffa in arrivo, l'ho appena vista sul web, quindi merita tutta la nostra attenzione e andremo nel dettaglio nella prossima ora, ne parleremo. Questo cash trapping, cioè una nuova truffa al bancomat. E una volta dovevamo stare attenti che non ci fosse la telecamerina sopra, che qualcuno ci riprende il PIN mentre lo digitiamo. Adesso dobbiamo stare attenti alla fessurina da dove escono i soldi. Attenzione, quindi ne parliamo tra poco, perché non si può mai stare tranquilli, anzi si deve stare sempre allerta ovviamente per qualsiasi cosa in questo mondo, ma soprattutto stiamo allerta anche per scoprire, e lo faremo tra poco, anche quali sono i 5 film più visti nel nostro paese, in Italia. Sapete che c'è questa rinascita della sala cinematografica anche nel periodo estivo. In quest'estate 2026 c'è stato veramente il botto di spettatori grazie a due film che poi hanno monopolizzato quasi tutto diciamo il possibile e immaginabile rispetto ad altre produzioni, che sono appunto Odissea e l'ultimo capitolo di Spider-Man. Ne parleremo tra poco insieme all'interno delle mini classifiche qui all'interno delle parole di Blue 2000. Pronti anche a riscoprire un grande campione che è Nuvolari, grazie alla voce e allo stile di Lucio Dalla.

volare quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

delle tante estati degli anni 90 caratterizzata da questa bella canzone che mi piace sempre molto riascoltare, dei Corner Shop, ovvero Brimful of Asha, e questo invece è Conan Gray.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia dell'immigrazione nel mare al largo della Spagna. Almeno 5 migranti, tra i quali una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Stando al racconto dei 44 sopravvissuti a bordo del Caico, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo delle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti, quindi circa un'ottantina di persone che erano a bordo dell'imbarcazione proveniente dall'Africa sarebbero morte o disperse in mare. Guerra in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, afferma il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa. Polemiche politiche, tensioni nel centrodestra dopo che ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza la legge sul fine vita e suicidio medicalmente assistito. Il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. Centrodestra diviso sul voto, la legge regionale è passata grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra.
2: Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca. C'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini, pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: In studio, suora Emanuela Prisco. Bentrovati cari amici, cari radioascoltatori, a un nuovo appuntamento del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, ed oggi voglio parlarvi di un santo giovane, un santo che è stato canonizzato giusto un anno fa da Papa Leone XIV, e parlo di San Pier Giorgio Frassati. Molte volte quando noi pensiamo ai santi pensiamo che siano persone appartenute a un'altra epoca, lontani dalla nostra vita, dalle nostre domande. E invece non è così, perché Pier Giorgio Frassati, questo giovane torinese morto a solo 24 anni, appassionato di montagna, amicizia, sport, studio, ma soprattutto appassionato di Cristo, ci rivela una fede vissuta non ai margini della vita, ma dentro la vita, in mezzo alla gente, nelle relazioni, nell'impegno sociale, nella carità e nella quotidianità. E voglio parlarvi oggi, insieme a Simona Borello, che ringrazio per essere qui con noi, di un evento che l'Arcidiocesi di Torino propone dal 5 al 7 settembre, proprio per ricordare il primo anno di canonizzazione di questo giovane. Benvenuta Simona.
1: Buongiorno, grazie di averci invitato.
0: Questo evento, io dicevo, che si chiama Santo tra i Santi, che sarà realizzato proprio a Torino dal 5 al 7 settembre. Qual è il significato di questo anniversario per la Chiesa torinese e perché avete sentito il bisogno di celebrarlo attraverso questi appuntamenti?
1: Eh sì, la canonizzazione di Pier Giorgio è stato un evento veramente di festa. In realtà l'Arcidiocesi stava già un po' accompagnando la conoscenza di questa figura, perché nel 2025 si è celebrato il centenario della morte di Pier Giorgio, e quindi era già stato costituito dal cardinale un comitato che raccoglieva proprio le varie realtà ecclesiali legate a Pier Giorgio, e quindi c'era già, come dire, una grande attenzione. L'anno scorso l'arrivo della canonizzazione ovviamente è stata una grande gioia, e l'Arcidiocesi ha deciso di celebrarla proprio perché si sente l'urgenza, l'attualità, la bellezza di proporre la figura di Pier Giorgio come modello del giovane cristiano, proprio per la sua vivacità, la sua profondità e la sua semplicità, che possono essere davvero, ispiratrici per i giovani di oggi.
0: Pier Giorgio è stato proclamato santo, però la sua vita è tutt'altro che una vita straordinaria, nel senso tradizionale del termine, ma è una vita proprio ordinaria. Era uno studente, aveva amici, praticava sport, amava la montagna, ma dove possiamo incontrare la santità nella sua quotidianità?
1: Noi quest'anno ad aprile abbiamo festeggiato anche i 125 anni della nascita di Pier Giorgio, che appunto era nato il 6 aprile del 2026, e l'Arcidiocesi ha deciso di chiamarlo proprio 125 anni di santità, proprio perché la santità di Pier Giorgio è stata questa santità che lo ha accompagnato in tutto il suo percorso di crescita, e che era veramente una sorta di habitus, e in questo senso può essere veramente di ispirazione per tutti noi, nel fatto che proprio nella vita quotidiana possiamo incarnare, almeno possiamo sperare di incarnare, proprio l'essenzialità del messaggio evangelico. In Pier Giorgio ogni momento della vita era buono per celebrare il Signore, o attraverso l'adorazione eucaristica, oppure, come amava dire, andandolo a visitare tra i poveri, creando, facendo da collante per una gita tra amici, in cui ad esempio non mancava mai il momento di preghiera, ma anche nell'impegno politico ed associativo, dove si spendeva sul fatto che la fede non fosse una questione solo privata, ma dovesse servire a migliorare la vita di ciascuno e ciascuna.
0: Simona, vivere e non vivacchiare è una frase ormai diventata celebre di Pier Giorgio. Che cosa vuol dire oggi? Questa è una provocazione, no? Per un ragazzo o una ragazza che spesso rischia di vivere senza direzione, o quasi semplicemente lasciandosi trasportare dagli eventi.
1: Sì, proprio rileggere l'esperienza di Pier Giorgio in questi anni a me, devo dire, ha scaldato veramente il cuore, perché è estremamente contemporaneo pur essendo vissuto 100 anni fa. Si trovano tante cose che ragazzi della sua età fanno. Faccio un esempio: lui andava in una gita, la prima cosa a cui pensava era sviluppare le fotografie da mandare agli amici, né più né meno come oggi facciamo lo sharing di ogni

momento della nostra vita, ma al contempo Pier Giorgio alimentava questa profondità nella vita quotidiana. Questa frase che appunto è diventata celebre, che ricordavi, si inserisce in un contesto più ampio, perché lui dice: vivere senza una fede da portare avanti, da diffondere, da far conoscere agli altri, significa vivacchiare. Non vivere pienamente è portare avanti dei valori che per Pier Giorgio non sono mai dei valori intimi di salvezza privata, ma riguardano sempre il fatto di una fede condivisa.

0: non ho voglia di studiare, oppure sono andata a fare quella gita e ho perso tempo. Eppure c'è sempre un momento più profondo che viene condiviso.
1: È interessante perché lui era profondamente inserito nella società del suo tempo, no? Era impegnato sia nella FUCI, nell'Azione Cattolica, nella San Vincenzo e nelle varie questioni sociali. Come si tiene insieme, secondo te, nella sua esperienza, la vita spirituale e l'impegno concreto per gli altri?
0: E in questo Piergiorgio c'è una grande fluidità tra i due momenti, non sono visti come separati, no? Noi alle volte anche come credenti un po' ce li abbiamo, no? Dobbiamo collocarci in una delle parti ecclesiali, no? O siamo quelli contemplativi o siamo quelli attivi, o siamo gli impegnati in politica o siamo gli intellettuali. Le pluriappartenenze di Piergiorgio ci dicono invece che c'è un'unità che può esserci nelle singole persone, forse solo nei santi come lui, non lo so, però ci dice di quest'unità della Chiesa in cui tutti i pezzetti si mettono insieme. In Piergiorgio, ad esempio, il fatto di andare a messa si completava solo con la visita ai poveri, perché nei poveri lui andava a dire a ricambiare la visita che Cristo gli faceva nell'Eucaristia. Quindi non c'è un prima o un dopo, è assolutamente un unico movimento che in Piergiorgio c'è. Così come occuparsi che i poveri avessero da mangiare, voleva dire anche interessarsi delle sorti degli operai che magari non erano nelle condizioni migliori, e quindi da questo punto di vista anche il suo impegno nella politica per far sì che le cose cambiassero, che non ci si arrendesse alle ingiustizie, è estremamente coerente con il suo discorso sociale. Cioè non bastava fare l'elemosina, bisognava poi fare un'elemosina più grande, che noi magari con altri termini ne avremmo chiamato, no, carità intellettuale, per chi? Perché chi ha quegli strumenti per fare qualcosa di più, per cambiare la società, lo potesse fare.
1: E prima di approfondire un attimo l'aspetto della carità in Piergiorgio, volevo un attimo fare una piccola pausa musicale e poi ritorniamo insieme.

0: Ed eccoci ancora insieme dopo la nostra pausa musicale. Siamo ancora con Simona Borrello e continuiamo a parlare di Pier Giorgio Frassati. Simona, citavi l'aspetto della carità, no? Forse uno degli aspetti più sorprendenti della figura di Pier Giorgio. Lui incontrava concretamente i poveri, spesso senza che la sua stessa famiglia conoscesse fino in fondo ciò che lui faceva. Che cosa ci insegna oggi questo suo modo discreto di vivere la carità?
1: Sì, noi abbiamo, da un certo punto di vista ci sono anche degli strumenti oggi che possono essere anche utili, no? Il fatto che qualcuno sponsorizzi un'iniziativa e che quindi fa vedere io faccio questo bene e così se ne parla di più e più altre persone lo faranno, oppure banalmente che faccio una donazione a un ETS e poi c'ho il modulo che posso scalare dalla dichiarazione dei redditi, no? Siamo comunque abituati a far sì che sia una cosa visibile. Invece da questo punto di vista sentiamo proprio l'eco del Vangelo di Matteo, no? Non sa chi è la tua destra cosa fa la sinistra. Quello che faceva Pier Giorgio la sua famiglia non lo sapeva, pensava avessero le mani bucate e in realtà tutti i soldi che in qualche modo riusciva ad avere lui li dava ai poveri. L'hanno scoperto soltanto il giorno del suo funerale, quando centinaia di poveri sono arrivati appunto a partecipare al suo ultimo saluto. E questo ci dice forse che anche non tutto deve essere esibito, ed è una cosa un po' particolare, no? Nell'epoca nostra dei social, dove siamo abituati a condividere ogni momento, invece c'è qualcosa che forse dobbiamo proprio un po' tenere per noi. Questo non significa che Pier Giorgio non invitasse altri ad esercitare la stessa carità, anzi delle volte succedeva che gli amici dovessero fare la carità allo stesso Pier Giorgio perché era rimasto senza soldi per le varie iniziative. Quindi lui sensibilizzava, ma era una sensibilizzazione personale, no? Allora questo ci dice anche forse di quanto veramente anche le nostre opere di bene devono essere concentrate non tanto perché siano conosciute, che gratifichino noi stessi, ma che siano veramente fatte per il regno, fatte in realtà per Cristo che abita queste situazioni.
0: La montagna, ma perché la montagna è così presente nella spiritualità di Pier Giorgio?
1: Allora, Pier Giorgio è un piemontese, uno sportivo, è anche questo che ci piace, un ragazzo proprio del suo tempo. A lui piaceva andare in montagna, quando andare in montagna era ancora una cosa molto pericolosa. Nei suoi scritti, ad esempio, c'è anche riferimento: prima di andare in montagna bisogna mettersi a posto con la coscienza, perché non si sa mai se si torna indietro. La montagna ha per Pier Giorgio due valenze: una è proprio quella, se vogliamo, sportiva, estetica, il fatto della bellezza della montagna, eppure questa bellezza non è fine a se stessa, in essa Pier Giorgio vede la creazione, la bellezza della creazione. In montagna è come se fosse il suggello di un ricordo continuo del fatto di essere creatura, e quindi in questo senso diventa anche un po' metafora della sua vita, no? È celebre una sua cartolina dopo una gita in cui c'era scritto verso l'alto. Questo verso l'alto è scritto minuscolo, poi nel passare del tempo c'è stato anche chi l'ha iniziato a scrivere con la maiuscola, perché un po' c'è entrambi questo movimento. Verso l'alto è la montagna, ma è anche la tensione spirituale che ha Pier Giorgio, che tutte le cose della sua vita portano verso l'alto, in questo caso con la maiuscola.
0: Passiamo al titolo del vostro evento, Santo tra i Santi. Sembra suggerire che Pier Giorgio non è una figura isolata. Che cosa vuol dire guardare a Pier Giorgio dentro la grande storia della santità e allo stesso tempo accostarlo ad altre figure giovani?
1: Sì, a Torino proprio qualche mese fa è stata inaugurata questo spazio espositivo che si chiama Santorum, i Santi Sociali nel centro di Torino. È una piccola sala espositiva che è proprio accanto al più grande spazio espositivo che è dedicato proprio a Pier Giorgio. Questo spazio di mostra è temporaneo, in questo momento ospita proprio questa mostra che si chiama che è Santo tra i Santi, in cui la figura di Pier Giorgio è accostata agli altri Santi Sociali che hanno hanno vissuto nella chiesa di Torino. Dalla fine dell'Ottocento la chiesa torinese ha avuto queste figure straordinarie di uomini e di donne, di laici e di religiose, di coppie sposate e di celibi, che si sono dedicate ai poveri. Siamo nel periodo di una grande trasformazione di Torino, che vede una grande ondata migratoria, prima dalle campagne e poi via via in progressione dal resto dell'Italia. E ci sono questi santi che vanno da Giulia Tancredi di Barolo ad Allamano, al Cottolengo, ad Alberione e a Don Bosco e a tanti altri celebri, che si dedicano in modo diverso alle necessità dei più poveri, delle persone bisognose di educazione, delle persone in carcere, ma anche alla formazione dei sacerdoti e dei laici, alla salute. E allora noi la diocesi appunto ha voluto mettere Pier Giorgio proprio all'interno. Lui è il più giovane di questi santi, l'ultimo diciamo arrivato, ma non ultimo in termini di carità e di dedizione, e quindi Santo tra i Santi è un po' per suggellare il posto che Pier Giorgio ha preso a pieno diritto nella santità sì della Chiesa, ma anche nella santità della diocesi di Torino.
0: Il programma si apre il 5 settembre con uno spettacolo teatrale. E perché avete scelto questo spettacolo, anche il linguaggio del teatro, per raccontare Pier Giorgio? Se ce lo spieghi un po', che ci illustri poi i vari eventi che ci saranno.
1: Sì, allora abbiamo iniziato con lo spettacolo teatrale presso la parrocchia, che si chiamava sino ad adesso la parrocchia del Beato Pier Giorgio Frassati, che proprio domenica prenderà ufficialmente il titolo dedicato a San Pier Giorgio Frassati. E allora il linguaggio del teatro ci è sembrato molto coinvolgente, proprio per far sì che un pubblico anche diciamo locale, no, come quello di una parrocchia, potesse coinvolgere grandi, piccini, le famiglie, ma anche e soprattutto i giovani. È uno spettacolo di una compagnia in cui la direttrice conosce molto bene la figura di Pier Giorgio e ruota intorno ai personaggi principali della vita di Pier Giorgio, dai familiari e gli amici, che lo raccontano attraverso appunto il linguaggio teatrale. E vuole essere proprio un modo per far sì che ciascuno poi possa avere l'eco della vicinanza con Pier Giorgio. Il giorno dopo, appunto domenica 6, avremo la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Ausiliare, durante la quale, oltre al ringraziamento per la canonizzazione di Pier Giorgio, verrà formalizzato il cambio della dicitura proprio della parrocchia. Infine il 7, che è proprio il giorno anniversario della canonizzazione, presso la rettoria di Santa Maria di Piazza, dove c'è appunto lo spazio espositivo a lui dedicato, ci sarà questo momento di conferenza dove sia il vice postulatore della causa, sia Roberto Falciola, sia il responsabile della diocesi per le cause dei santi, Don Francesco Venuto, ci parleranno proprio della santità particolare di Pier Giorgio e del suo legame con la Chiesa torinese. Però come dire, queste si tratta semplicemente di alcune delle iniziative che comunque durante l'anno ancora l'arcidiocesi porterà avanti all'interno di tutto un anno in cui celebreremo comunque l'anniversario della canonizzazione. Grazie anche al sostegno che la figura ha avuto sia dalle realtà cittadine, ma anche dal ministro dello sport.
0: Quindi dal 5 al 7 settembre saranno tre giorni diversi fra loro: teatro, celebrazione eucaristica, incontro. A chi sono rivolti questi appuntamenti? Solo ai giovani oppure a tutta la comunità, a tutta la cittadinanza?
1: Allora, da un lato sicuramente i giovani sono degli interlocutori privilegiati, però pensiamo veramente che Pier Giorgio possa essere di ispirazione a tutti, anche agli educatori, anche alle famiglie, proprio perché è una figura che riesce a parlare a 360 gradi, per cui l'aspirazione è proprio di far sì che quante più persone possibili possano diventare compagni di cordata, usiamo un po' questa immagine di Pier Giorgio, no? Per scalare insieme sempre verso l'alto.
0: E per concludere, se tu dovessi scegliere una sola parola per raccontare Pier Giorgio Frassati ai giovani di oggi, quale sceglieresti?
1: Sceglierei la parola che è stata scelta per lo spazio espositivo, che non si chiama così burocraticamente spazio espositivo Pier Giorgio Frassati, questo è il sottotitolo, ma si chiama Verso l'altro. la battuta che diciamo verso l'alto per Giorgio l'ha scritta, ma verso l'altro è quello che per Giorgio ha fatto, ed è quello che auguro davvero a ciascuno di noi, di andare verso l'altro, che sia una persona di famiglia, una persona conosciuta, ma anche uno sconosciuto, qualcuno che ha bisogno della nostra difesa, della nostra vicinanza, di un'opera di carità. Allora sì, verso l'altro è quello che per me racchiude veramente l'essenza di San Pier Giorgio Frassati.
0: Grazie davvero Simona Borello per essere stata con noi e grazie ancora per averci aiutato a riscoprire la figura di questo santo giovane e il significato di questo anniversario.
1: Grazie a voi e vi aspettiamo a Torino, visitate anche versolaltro.it perché c'è anche il virtual tour, quindi anche a distanza potete scoprire cosa Torino può raccontarvi su Pier Giorgio.
0: Grazie ancora.

E continua in musica la nostra trasmissione anche quest'oggi, in questo periodo estivo. Allora io vi saluto, carissimi amici, carissimi radioascoltatori, vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana ed io vi aspetto la prossima settimana per un nuovo appuntamento con il nostro programma Dritti al Cuore. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, almeno 5 migranti sono morti su un barcone partito dall'Africa che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. L'imbarcazione è stata soccorsa all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie, dove era diretta. Trovate in vita e recuperate una quarantina di persone trasferite nel porto di Arghegnin in Gran Canaria, secondo i sopravvissuti a bordo del caicco salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto appunto alle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti. In Nepal e nel Tibet cinese continua a crescere il numero dei morti causati dalla devastante alluvione arrivata dall'Himalaya una settimana fa. Secondo l'UNICEF, almeno 22.000 bambini sopravvissuti nelle zone più colpite sono a forte rischio perché mancano di tutto, compresa l'acqua potabile.
2: Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1.250, più di 4.200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timora, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Politica italiana in lutto per la scomparsa di Fabio Mussi. È morto la notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era ricoverato. Aveva 78 anni. Toscano di Piombino, in provincia di Livorno, Mussi negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 vicepresidente della Camera, parlamentare di PD e DS dal 92 al 2008, dopo essere entrato giovanissimo nel comitato centrale del PC, era anche giornalista e è stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità. Tragedia familiare sul litorale romano, a Ostia un uomo ha ucciso la madre, 83enne, soffocandola con un cuscino, poi sistemato una sedia sul terrazzo, si è lanciato dal quarto piano della loro abitazione morendo sul colpo. Questa è l'ipotesi formulata dagli investigatori per l'omicidio-suicidio avvenuto intorno alle 13 in via Mare di Tasman, nella zona levante di Ostia, sul litorale romano. La vittima appunto è questo 54 trenne originario di Trento, e le vittime sono il 54enne originario di Trento e la madre 83enne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Bentrovati all'apertura di questa edizione del meeting. Il meeting tradizionalmente dedica diversi incontri al mondo della scuola. Questo è il primo incontro, ce ne saranno altri sul tema della scuola, ed è un incontro organizzato da associazioni che si occupano di scuola, che sono il Rischio Educativo, la CDO Opere Educative, DS, DISA e ASLAM. Oggi parliamo di un tema che sta interessando la scuola ormai da parecchio tempo. Parleremo di transizione demografica. Viviamo in un mondo di grandi trasformazioni, di trasformazioni sempre più veloci, rispetto alle quali è difficile anche star dietro a comprenderle nella loro complessità. Tra queste trasformazioni vogliamo oggi fermare la nostra attenzione sulla transizione demografica, chiamata con un'espressione sintetica che forse proprio ci fa venire un po' di gelo quando parleremo di questi numeri, che è l'espressione dell'inverno demografico. I dati sono dati impressionanti. La popolazione studentesca italiana del primo e del secondo ciclo scolastico ha perso quasi 500.000 di iscritti in poco meno di 10 anni. Questo dice il rapporto Indire, anticipare per governare il cambiamento del 2025. Uno studio precedente della Fondazione Agnelli, che considerava il 2023 come l'anno zero, riferisce per la popolazione tra i 3 e i 5 anni, cioè la scuola dell'infanzia, una diminuzione del 25% in 10 anni, quindi arrivando al 2033, e del 35% al 2038. Tra i 14 e i 18 anni, quindi la secondaria di secondo grado, la decrescita è stimata nel 25% e del 10% nella fascia tra i 19 e i 24. A soffrire in particolare di questi dati impietosi sono le regioni del Sud Italia, con picchi fino al meno 30% in Sardegna, in Campania, in Puglia e in Basilicata. Si tratta di un fenomeno che ha radici profonde, non è un fenomeno recente, radici profonde nel passato. Già a metà degli anni 90 l'Italia è il primo paese al mondo in cui la popolazione con meno di 15 anni viene superata da quella dei 65 anni e oltre 65 anni. Il genere umano, a partire dall'Italia, quindi, negli anni 90, entra di fatto in quell'epoca in cui i nonni diventano sovrabbondanti rispetto ai nostri ragazzi. Nella maggior parte degli stati europei si registra lo stesso decremento, quindi siamo molto lontani da un'immagine che mi piace ricordare, perché è un'immagine, se vogliamo, significativa, che è la scena finale di C'eravamo tanti amati, noto film di Ettore Scola, siamo nel 74, in cui viene mostrata una lunga fila di famiglie che si accampa durante la notte per iscrivere i propri figli a scuola. Le madri e i padri arrivano, infilano i cappotti ai bambini perché possano star caldo, si scambiano i termos, e quindi c'è un gruppo di famiglie, un folto gruppo di famiglie, che è pieno di fiducia nella possibilità di un futuro migliore per i propri figli, all'interno di una diffusa domanda di istruzione e di una forte tensione verso la mobilità sociale, quando la scuola era considerata ancora un ascensore sociale. La transizione demografica, come tutte le transizioni, crea fratture con le forme conosciute, mette in discussione valori, comportamenti, certezze quotidiane e ci fa sentire quest'epoca, o meglio, ce la potrebbe far sentire come un'epoca disorientata e disorientante. Per parlare di questi temi abbiamo invitato tre autorevoli relatori: la dottoressa Griffini, dal maggio del 2024 presidente del Servizio Nazionale Tutela Minori e delle Persone Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana, la professoressa Gargiulo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Alessandro Volta di Taranto, il professor Triani, professore ordinario di Pedagogia Generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Allora, io comincerei ricordando innanzitutto una frase di Hannah Arendt, perché di fronte alla transizione e al suo possibile potere disorientante si potrebbe restare un po' sbalorditi, ma la Arendt diceva: una crisi ci costringe a tornare alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto, e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con i nostri pregiudizi. E allora chiedo ai nostri relatori: di fronte a questi dati che vi ho elencato, che sono impietosi, è possibile guardare al calo demografico non solo come a un dato tecnico, non solo come a un coefficiente numerico, quindi da gestire solo con criteri economicisti, ma guardarlo come un'occasione antropologica per ripensare ai fondamenti di una scuola più personalizzata, più accogliente, in cui gli studenti possano trovare un ambiente sicuro e fertile per la loro crescita? Quali sono quindi i cambiamenti nel breve e nel lungo termine che si rendono necessari per raggiungere questo obiettivo? Grazie ai nostri ospiti, e la parola a te, Pierpaolo.
5: Grazie, ringrazio Nora, ringrazio tutti voi, sono molto contento di essere qui, vi saluto di cuore. È una domanda complessa perché i dati che ci sono stati presentati, seppur velocemente, sono molto crudi. E il calo demografico è una, in realtà, delle sfide che la scuola si trova a vivere. Ce ne sono anche altre molto importanti, pensate alle sfide della cultura digitale, su cui l'enciclica del Santo Padre ci ha invitato a riflettere, pensate alla multiculturalità che ci attraversa, no? E quindi credo che sarebbe un errore pensare che queste sfide comportino soltanto degli aggiustamenti. Sarebbe un errore se la scuola affrontasse il calo demografico soltanto in una logica di aggiustamento. Quindi io credo che possa rappresentare la questione del calo demografico un'occasione importante che ci interpella rispetto al funzionamento della scuola e al modello di scuola. Certamente ci possono essere risposte diverse al problema. Una prima risposta molto semplice può essere quella che, riducendosi i bambini e gli alunni, si riducono le classi e si riducono gli insegnanti. Io spero che non si percorra questa strada, perché questa strada vorrebbe dire semplicemente applicare un criterio contabile e non cambiare il modello. Ci sono poi invece altre strade

seconda è quella che, avendo un numero minore di alunni, io posso maggiormente lavorare in una logica di personalizzazione e quindi di maggiori percorsi attenti alle potenzialità dei singoli. Ecco, questo già richiede un cambiamento culturale nel lavoro dell'insegnante importante. Però credo che se ci fermassimo qui perderemo l'occasione per chiederci se in realtà il calo demografico non possa diventare l'occasione per chiederci se non possiamo ripensare a un'idea di scuola e a un'idea del lavoro dell'insegnante. Provo a spiegarmi brevemente. È chiaro che innanzitutto dobbiamo condividere un'idea di scuola e io credo che un'idea di scuola debba avere come almeno alcuni capisaldi che tutti condividiamo. Il primo è la centralità dell'alunno e dell'alunno riconosciuto come soggetto attivo di cultura e proprio per questo portatore di diritto a incontrare una cultura. Secondo caposaldo, la relazione educativa. Terzo caposaldo, la dimensione comunitaria della scuola, che viene sottolineata in tutti i documenti, ma che non è attualmente pienamente realizzabile. I numeri che abbiamo nelle scuole, nella grandezza delle scuole, non permettono una dimensione comunitaria reale. E un quarto elemento è la dimensione collaborativa dell'insegnamento. Allora, a partire da questi capisaldi, io credo che il calo demografico ci costringa seriamente a chiederci se il nostro modello di scuola corrisponda a questi principi. E allora ci accorgeremo che in realtà abbiamo molta strada da fare su una didattica maggiormente personalizzante. E uso il termine volutamente, non parlo di didattica semplicemente personalizzata, ma personalizzante nel senso che aiuti realmente la persona a crescere nelle sue dimensioni personali, a crescere nelle sue potenzialità. Allora dobbiamo chiederci in che misura lavorare con un numero più piccolo di persone ci possa aiutare a incentivare una didattica maggiormente personalizzante. Secondo però punto, ci dobbiamo chiedere come possiamo ampliare la dimensione comunitaria delle scuole. E qui dobbiamo chiederci se davvero valga ancora la regola che gli istituti devono avere 1500 studenti. O che se hanno 1500 studenti debbano avere soltanto un dirigente scolastico e uno staff non stabile di docenti che faccia una regia pedagogica. Perché dire con questi numeri è retorica la dimensione comunitaria della scuola. Allora si tratta di capire, e qui servono scelte politiche, come pur di fronte alla legittima preoccupazione dei conti si possa trovare una coerenza tra la custodia assolutamente, come dire, condivisibile della sostenibilità economica, ma anche la salvaguardia del principio che viene affermato, che è che le scuole dovrebbero avere una dimensione comunitaria. E questo pone una questione anche rispetto alle scuole piccole, perché il calo demografico porterà a un circolo vizioso. Porterà alla chiusura di scuole e la chiusura delle scuole porterà al prosciugamento delle risorse di un territorio, perché la chiusura di una scuola comporta necessariamente, ahimè, anche un impoverimento sociale. Allora in questo dobbiamo chiederci, ad esempio, se non esistono modelli diversi di funzionamento, un modello ibrido rispetto a quelli che noi abbiamo conosciuto. E finisco. Una sollecitazione molto importante ci viene rispetto all'idea di lavoro dell'insegnante. Sarebbe, ripeto, un errore dire diminuiscono i ragazzi, diminuisco i docenti. No, libero più tempo ai docenti per lavorare insieme. Perché questo oggi è il tema, che non possiamo immaginare l'insegnamento come una professione individuale, perché non la è. Non la è nei fatti, perché quando voi siete nel consiglio di classe non siete una professione individuale, siete una professione relazionale che cerca di mettere insieme
con fatica i pezzi di un lavoro che tutti insieme

0: individualmente avete fatto. Ma se noi cominciassimo a ragionare sul fatto che una porzione del lavoro docente è un lavoro comune, per cui io libero ore per il lavoro insieme, per la progettazione insieme, per il lavoro di regia pedagogica insieme, allora il calo demografico potrebbe diventare un'occasione importante per ripensare al modello di insegnante. Ma se io continuo a pensare al modello di insegnante in una logica meramente individualistica, e guardate che più cresciamo nell'ordine di scuola e quindi più il curriculum diventa rigidamente disciplinarista, questo accade, e quindi io mantengo una concezione individualistica del docente, più necessariamente verranno applicati modelli meramente economici. Diminuiscono i bambini, diminuiranno gli insegnanti. O al limite ridurremo i bambini, ma avremo perso un'occasione di cambiare il lavoro del docente, salvaguardando il centro, che è la sua cultura naturalmente, ma renderlo un lavoro collaborativo. Ecco, io risponderei in questo modo.
1: Dunque, io sono la parte della scuola che può raccontare un cambiamento già in atto. Certamente la novità sta nel accogliere l'occasione di una opportunità antropologica, e che, come dicevamo, non può essere semplicemente un numero inferiore di alunni per classe, perché uno spazio fisico, uno spazio temporale e relazionale può accogliere certamente in maniera più intera lo studente, ma è necessario anche una rigenerazione umanistica. Regia, visione strategica, pedagogica deve coniugarsi con un piano d'azione concreto, efficace, ma che ricentri il desiderio di apprendere, il desiderio da parte degli alunni e degli docenti stessi. La scuola ha il compito di riaccendere la motivazione dell'apprendere dei ragazzi, ma la motivazione anche dell'insegnamento dei docenti. E la scuola infatti può creare cultura educativa, perché è contemporaneamente comunità educante e comunità professionale. Per questo la relazione educativa è al centro, ambienti, didattica, alleanze, territorio, ma la relazione educativa rimane il caposaldo. Noi ovviamente sentiamo attualmente una serie di ricerche sul disagio giovanile, sulle fragilità emotive, e ovviamente anche questo non è solo da parte dei più piccoli, ma anche da chi interviene con i piccoli, e quindi anche chi ha a che fare con le pratiche di insegnamento. Quindi i docenti stessi avvertono delle difficoltà. E allora la scuola può essere pensata come un ecosistema aperto e partecipato, che va oltre le mura fisiche, e in cui la visione pedagogica, la partecipazione degli studenti, delle famiglie, l'organizzazione, le pratiche educative e il clima relazionale creano una cultura condivisa, orientata alla cura, che impara anche dal territorio e restituisce valore alla comunità. In questo senso la scuola diventa un catalizzatore sociale, dove gli studenti non vivono perché devono crescere, devono diventare i futuri cittadini, ma vivono già nella realtà, nella loro contingenza, sono già cittadini che possono accogliere, comprendere, conoscere la realtà, essere già trasformatori attraverso l'empatia, l'immaginazione, l'intelligenza e la responsabilità, anche da piccoli. E questo infatti la visione educativa che bisogna avere a cuore, cioè accompagnare i ragazzi nell'incontrare, nel conoscere la realtà con occhi di stupore. E quindi ecco perché hanno necessità i bambini di vedere maestri che sono desiderosi di conoscere, ma appassionati alla vita, che possono introdurle nel processo di apertura alla realtà e riconoscimento che la realtà è un dono, perché quando i bambini, i ragazzi comprendono che la realtà è un dono, cogliere, trasformarla, intervenire anche, mi viene naturale. E quindi ecco perché nella mia scuola, la scuola che io dirigo, questo è il mio 7º anno, la scuola è un istituto comprensivo della città di Taranto. La città di Taranto ha in atto una trasformazione culturale, un riscatto culturale davvero immanente. Attualmente ci sono delle diverse realtà e tentativamente nella nostra scuola stiamo puntando moltissimo su una costruzione di un impianto di scuola che è aperta e partecipata, come dicevo prima, e che ha utilizzato 3 dispositivi fondamentali che sono messi a disposizione. Una, l'autonomia scolastica declinata nella flessibilità organizzativo-didattica, ma principalmente nella formazione e ricerca e soprattutto sulla costituzione di alleanze forti, alleanze sicuramente con le famiglie, ma alleanze sul territorio, quindi con la costituzione di patti educativi di comunità, dove la scuola va negli spazi pubblici, utilizza gli spazi pubblici, quindi collaborando con delle istituzioni che promuovono cultura, socialità, ma anche aprendosi alle associazioni, alle istituzioni, quindi diventando anche un hub educativo di quartiere o rispetto anche alla città. Sono strumenti, questi patti educativi nascono dal principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa tra istituzioni, tra enti, tra associazioni del terzo settore. Non nascondo che adesso sono le associazioni che cercano la nostra collaborazione, cercano il nostro intervento, proprio perché è una scuola in movimento, una scuola che si è aperta totalmente al territorio. Stiamo puntando anche su una, si dice, educazione diffusa, perché appunto gli spazi sono ibridati, gli spazi pubblici diventano le aule diventano luoghi dove far partecipare eventi pubblici, e in questi spazi pedagogici ibridati i ragazzi hanno la possibilità di consolidare quelle competenze non solo disciplinari, ma le competenze socio-emotive, che sono le competenze che non possono essere staccate, ma devono essere inserite all'interno di un'unica architettura pedagogica, perché il benessere degli studenti è alla base, ancor prima di un consolidamento delle competenze disciplinari. Si impara perché si ha un ambiente che è capacitante, un ambiente che possa stimolare la loro vivacità, la loro intelligenza, anche l'intelligenza emotiva. Per questo abbiamo attivato tanti laboratori di esperienza, laboratori che partono proprio dal mettere lo studente nelle condizioni di far venire fuori, di rispondere con le dimensioni emotive, affettive e ovviamente anche di disciplinari, far venire fuori ciò che porta dentro e quindi il talento di ognuno. Ci sono delle esperienze concrete che ho selezionato e che ne mostrerò un paio adesso, magari dopo. Per esempio, parto dal progetto Abitare il Paese. Questo progetto è un progetto promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti e gestito territorialmente dall'Ordine degli Architetti delle città, quindi nella città di Taranto. Noi stiamo portando avanti questo progetto da ormai 5 anni. Già è interessante la proposta perché Abitare il Paese è la cultura della domanda, quindi già pone i giovani al centro di una domanda in particolare di architettura, cioè di come abitare la città, come abitare il luogo che loro frequentano, quindi partendo dalla scuola, ripensare gli spazi quotidiani ma anche gli spazi di prossimità, gli spazi esterni della scuola e gli spazi dove la scuola è situata, perché noi abbiamo un parco archeologico alle spalle della scuola e quindi lavoriamo in quello spazio pubblico dove i ragazzi possono pensare. Questo è un esempio in cui i ragazzi sono partiti dal luogo e hanno ripensato attraverso quegli step, quei passaggi nel riconoscere la realtà che dovevano modificare, immaginare, e quindi attivazione del pensiero critico, della creatività e la trasformazione. E si sono praticamente trasformati in veri e propri architetti. E hanno ridisegnato il quartiere, hanno ridisegnato gli spazi, hanno misurato, quindi vedete quante competenze hanno messo in campo. sembrerebbe strano, ma anche la storia, anche il racconto, quindi competenze linguistiche, competenze matematiche, hanno lavorato in team, quindi questa è una fortissima competenza che sviluppano quando svolgono questo tipo di attività. Questo progetto sono stati supportati dagli architetti, quindi questo progetto anche ha un valore di orientamento formativo, perché appunto fin da piccoli sono state istituite delle scuole di architettura, quindi anche in questo senso si può attivare la formazione. Questo è il lavoro che termina di appropriazione proprio del territorio, quindi dopo aver immaginato e operato hanno poi lavorato su un cambiamento del territorio. Questo è un esempio, magari dopo mostrerò altro.
2: Grazie. Professoressa Griffini, a lei.
3: Grazie. Un caro saluto anche da parte mia a tutti voi, alla moderatrice. Mi associo a quanto è stato detto circa il fatto che il tema del calo demografico, affrontarlo solo da un punto di vista economico e organizzativo, certamente ci mette in una prospettiva riduttiva. Credo che rappresenti un'opportunità importante dal mio osservatorio invece per rimettere al centro il senso dell'educazione e il senso della scuola come comunità educante. Non è perché diminuisce il numero degli alunni che diminuiscono i bisogni educativi di cui questi sono portatori. Si è già fatto cenno alle fragilità di cui le nuove generazioni sono portatrici, ma consentitemelo, queste fragilità fanno emergere anche le nostre vulnerabilità come adulti. Quindi che il tema credo debba essere affrontato da entrambe le prospettive, i bisogni educativi dei ragazzi, ma anche i nostri bisogni come adulti chiamati a prenderci cura di loro nelle nostre posizioni relazionali e professionali. Si faceva riferimento nell'intervento che mi ha preceduto al tema della scuola che è all'interno di un ecosistema educativo. Ecco, anche il modello ecologico delle relazioni di Wolf von Brenner pone proprio la scuola all'interno di uno dei sistemi relazionali abitati dai minori, mostrando chiaramente come la vita di ogni minore, ma anche la vita di ciascuno di noi, è condizionata dai contesti che attraversa, perché la crescita o l'equilibrio di ciascuno di noi non è dato mai da un singolo fattore, ma è dato dalle interazioni continue tra i diversi contesti che abitiamo. Quindi credo che approcciare il tema dell'inverno demografico legato al contesto scolastico non possa prescindere dall'affrontare trasversalmente questo tema in tutti i contesti abitati dai minori, a partire dal microsistema familiare, da cui la vita di ciascuno di noi si origina, fino ad arrivare ai diversi contesti che abitano il nostro quotidiano e poi alla società e alla cultura. Vorrei però sottolineare un aspetto che mi preme. Parlare appunto di riorganizzazione scolastica non può prescindere dal ripensare la qualità delle relazioni che nella scuola oggi si vivono. E la vorrei affrontare a partire dall'etimologia delle cose di cui mi occupo. Tutelare significa osservare. Non può venir meno la capacità osservativa degli adulti chiamati a prendersi cura dei minori, ad educarli, ad accompagnarli nei processi di apprendimento, siano essi insegnanti, siano essi personale non docente o anche dirigente. Credo che la capacità di osservare è la capacità proprio dell'adulto che sa prendersi cura. Solo una buona osservazione e un'osservazione di squadra può consentire di intercettare segnali precoci prima che questi si trasformino in isolamento, in abbandono scolastico, in sofferenza o anche in reati commessi all'interno della scuola. Perché dal mio osservatorio la scuola è anche quel luogo che può intercettare situazioni di criticità che possono prendere origine in altri contesti, e al contrario assistiamo purtroppo però anche a situazioni di criticità che vedono gli stessi minori portatori di violenza nei confronti degli adulti. E credo quindi che diventa fondamentale riflettere sulla qualità delle relazioni che a scuola si offre, perché la scuola può essere quel luogo o che spezza delle catene di vulnerabilità o può diventare suo malgrado quel luogo invece che aggiunge catene di vulnerabilità. La psicologia dello sviluppo ci mostra chiaramente che le traiettorie di crescita non sono mai lineari, possono modificarsi nel tempo. A parità di condizioni di partenza si può arrivare ad esiti diversi. da condizioni diverse di partenza si può arrivare ad esiti simili, e i contesti, come ho detto, che noi attraversiamo possono fare la differenza. Quindi la scuola può essere anche quel luogo che intercetta non solo quelle fragilità che hanno quel risvolto immediato su ciò che attiene i processi di apprendimento e l'esito di un successo scolastico, ma anche direi l'esito interamente esistenziale. Questo lo dico anche alla luce di una testimonianza che mi è stata offerta proprio in tempi recenti da una vittima di abusi in ambienti ecclesiali. Questo giovane, in età ormai universitaria, ha trovato in un suo docente quella figura che lo ha aiutato a togliere presa la vulnerabilità che lo stava attanagliando, direi soffocando da tanto tempo, e a dare presa invece a un percorso evolutivo. Quindi la scuola può essere veramente quel luogo che sa fare la differenza se forma, e qui emerge il tema, concordo con il professor Triani, della formazione dei docenti, non solo centrata su capacità disciplinari ma su capacità relazionali. È una formazione, direi, permanente, che mutua anche strumenti propri da altri contesti. Penso ai gruppi di intervisione o di supervisione relativi alla qualità delle relazioni non solo tra docenti e alunni, ma anche all'interno dello stesso team docenti, tra docenti e dirigenti, e anche tra docenti e genitori. Un altro aspetto, direi, fondamentale è quello della gestione dei cosiddetti comportamenti problematici. Torno a dirlo, non è il numero degli alunni a ridurre le criticità che si possono incontrare. E di fronte chiaramente a un comportamento problematico le strade possono essere due: o io assolutizzo quel comportamento staccandolo da quella che è la storia da cui la persona proviene, dalla sua cultura, o al contrario, leggendo questo comportamento, dando un significato all'interno delle relazioni che chiaramente quel minore ha maturato fino a quel momento e che la scuola, come ho detto prima, può contribuire a spezzare o in realtà purtroppo continuare ad amplificare. E la gestione chiaramente dei comportamenti problematici non riguarda solo la lettura di significato relativa al comportamento messo in atto dal minore, dall'adolescente o dal giovane che si incontra nel sistema scolastico, ma riguarda anche il leggere il nostro comportamento come adulto che si pone in relazione con colui o colei che ci è affidato. Quindi questo presuppone chiaramente il centrare l'approccio su strategie educative fondate sulla corresponsabilità, sulla consapevolezza che dietro ogni comportamento c'è chiaramente una relazione dentro il quale quel comportamento va ricondotto, e soprattutto, legato ai tempi che attraversiamo, la capacità di limitare e contenere il conflitto, quindi le cosiddette strategie di de-escalation, le strategie improntate chiaramente al dialogo e alla valorizzazione anche della differenza di cui ciascuno è portatore. E questo lo collego, consentitemi, anche a un richiamo che ci ha fatto il Santo Padre nella bellissima lettera Disegnare nuove mappe di speranza. Il Papa parla di costellazioni educative. Ecco, credo che attraversare l'inverno demografico ci chieda di generare delle costellazioni educative tra tutti i contesti abitati dai minori. E il Papa in particolare, in un passaggio della lettera, chiede alla comunità educante tre atteggiamenti di fondo. Il primo atteggiamento diventa appunto quello di saper generare un'educazione che va avanti non con la forza. Parla di disarmare le parole, un'espressione a lui tanto cara, quindi un'educazione che non va avanti con la forza ma con la mitezza. Invita poi ad alzare lo sguardo, pensando all'inverno demografico, applicando quello che Papa Leone ci dice, dove dice che possiamo continuare ad andare avanti ma ponendoci delle domande, mai smettendo di chiederci il perché. Allora anche qui dovremmo approcciare questo tema chiedendoci dove stiamo andando e perché stiamo imboccando quella direzione. E il terzo aspetto è custodire il cuore, e qui il Papa fa un passaggio direi straordinario, che dice che le relazioni vengono prima dell'opinione, la persona viene prima del programma, e quindi indipendentemente dal numero credo che questo sia l'approccio fondamentale se vogliamo rendere sempre e comunque la scuola una comunità educante.
2: Grazie. Una seconda domanda che voglio fare molto breve per stare nei tempi. Allora, l'inverno demografico, abbiamo detto, investe la scuola di una grande responsabilità. se i nostri giovani e i nostri studenti sono sempre meno, verrebbe da dire non possiamo rischiare di perdercene neppure uno. Fosse solo per una logica di tipo quantitativo, anche se ci siamo detti ampiamente in questi interventi che mi hanno preceduto, che non è la logica quantitativa che vogliamo sposare. Ma appunto non possiamo perdercene nessuno di questi ragazzi. Ora, la scuola ha evidentemente per sua vocazione istituzionale quella di curare gli apprendimenti. Il rapporto Invalsi, pubblicato nel luglio scorso, quindi molto recentemente, pur avendo dei dati positivi soprattutto rispetto alla dispersione, ci pone però di fronte ancora a delle problematiche importanti. Non riusciamo a recuperare i risultati positivi del pre-Covid, quindi gli esiti degli apprendimenti nei diversi ordini di scuola non riescono a tornare ancora a quelli del pre-Covid, e in particolare quest'anno si registra una flessione per gli esiti di italiano e in particolare di matematica nella scuola primaria. Ora la mia domanda è, a fronte di questa situazione, quindi quella di curare anche gli apprendimenti e di curarli all'interno di quella promozione integrale della persona che ci è stata descritta così bene negli interventi, io vi chiedo, ad approfondimento di quanto già detto, quali sono le risorse, quali sono le scelte, quali i cambiamenti e le esperienze virtuose di cui abbiamo già avuto qualche testimonianza che possono favorire la crescita degli apprendimenti anche per gli alunni più piccoli? Quali le condizioni per far fiorire tutti i talenti dei nostri studenti e quindi per non lasciare indietro nessuno? Oggi nella scuola si parla molto di competenze socio-emotive. Il prossimo anno scolastico vede la partenza di un progetto ministeriale anche su questi temi, e quindi ci vogliamo domandare come favorire questo sviluppo integrale della persona e quindi la sua crescita armonica senza creare nessuna contrapposizione tra competenze cognitive e non cognitive.
1: Bene, chiedo solo alla regia magari di rimettere il PowerPoint, così magari di supporto. Allora, quali risorse e quali condizioni possono permettere questa crescita, questa fiorire? Sicuramente la chiave di volta attuale è ripensare, partire dal sistema integrato 06. Questo è una diciamo novità su cui stiamo lavorando. La questione è, diciamo, viene portata riportata dalla ricerca che ci restituisce un'informazione rispetto a contesti di qualità che partono già dai primi mesi e che quindi, frequentando spazi educativi pensati e strutturati, possano prevenire quelle situazioni di svantaggio che possono svilupparsi con la crescita. Le strade che si possono seguire sono strade che mettono in discussione l'impianto proprio strutturale di una visione pedagogica di scuola che tenga conto di metodologie che possono partire proprio da un apprendimento cooperativo, l'apprendimento esperienziale e soprattutto da una progettazione di percorsi di apprendimento che tengono conto dell'interezza delle problematiche che emergono dei ragazzi. Sinceramente, quando noi abbiamo pensato quest'anno di lavorare sulle eccellenze, quindi sul valorizzare anche i talenti, ci siamo interrogati su cosa significa davvero il talento, in che modo è possibile valorizzare permettere ai ragazzi di far venire fuori qual è la loro risposta alle sollecitazioni. È un aspetto aspetto davvero importante ed è molto complesso, perché mette in campo non solo la dinamica relazionale dei docenti con gli alunni, ma mette in campo anche la modalità di stare tra di loro. E ci sono delle esperienze che noi abbiamo, diciamo, raccolto e che possono essere raccontate da ecco, per esempio, in questa situazione in cui i ragazzi sono diventati protagonisti, cioè sono stati messi nelle condizioni di essere dei piccoli ciceroni all'interno del Museo Marta di Taranto, il Museo Archeologico, e hanno realizzato delle, diciamo, delle piccole presentazioni dei reperti storici in cui loro hanno messo in campo appunto quelle competenze socio-emotive che sono il public speaking o il senso critico, la gestione delle complessità, la gestione degli imprevisti. E si sono confrontati anche con degli adulti che non erano adulti noti, quindi all'interno del contesto familiare o scolastico, ma con adulti che hanno anche posto delle domande a cui loro non erano preparati, ma che hanno risposto. Quindi questo ha favorito quel modo di intervenire da parte dell'intraprendenza da parte dei ragazzi, perché sollecitati ad attivare quelle dinamiche, quelle dimensioni cognitive che vengono fuori da un lavoro che tiene conto sia delle competenze disciplinari che delle competenze socio-emotive. Come vedete in questo esempio di esperienza, i ragazzi più piccoli, i ragazzi di 10-11 anni, hanno raccontato anche nelle lingue straniere i racconti, le leggende degli ori di Taranto e hanno dimostrato di poter essere all'altezza delle loro domande. Alcuni ragazzi dell'indirizzo musicale hanno suonato all'interno delle sale del museo. Ecco, questa è una foto che volevo mostrare perché rappresenta quella sintonia che si è venuta a creare appunto con la collaborazione con le varie istituzioni, ed è quella regia costruita che la scuola deve avere perché possa portare avanti delle progettualità di questo tipo, e puntare sulla valorizzazione dei talenti. I docenti prendono a cuore una visione educativa che tenga presente l'aspetto umano, il valore umano di ogni singolo alunno, e questa relazione viene poi supportata anche e riconosciuta dalle istituzioni come per esempio il Marta. L'ultimo esempio che vi volevo mostrare è uno spettacolo dove i ragazzi si esibiscono, ma la questione non è esibire, cioè dare la possibilità ai ragazzi di fare un'esibizione in un teatro, è tutto l'aspetto preparatorio, cioè tutto ciò che i ragazzi vivono nel momento in cui preparano delle attività accompagnate dai propri docenti, ed è un aspetto importante che non è un accessorio rispetto allo studio delle discipline, ma è attraverso questa modalità che vengono fuori poi le proprie personalità, e loro scoprono di capire cosa effettivamente desiderano, ma scoprono quello che è la loro strada. Sono già attività che permettono poi un orientamento formativo. questo percorso di diverse diciamo laboratori diciamo, ha portato anche con evidenze un miglioramento nelle competenze disciplinari, e lì dove i dati Invalsi hanno registrato un calo notevole soprattutto in italiano e in matematica, stranamente noi uno pensa che un laboratorio musicale artistico possa essere un ulteriore progetto da aggiungere alle diverse attività scolastiche, ma in realtà ha attivato quella motivazione, quel benessere che ha portato alla concentrazione, ad allungare i tempi di ascolto, i tempi di lavoro, che è necessario proprio lì dove diciamo, i compiti un po' più complessi devono essere risolti.
2: Grazie. Chiediamo alla dottoressa Griffini e poi al professor Triani per chiudere.
3: Credo che separare la dimensione socio-emotiva dal resto delle esperienze che a scuola si vivono non è proprio possibile. Questo lo dico anche alla luce della professione che svolgo, al di là dell'essere presidente del servizio tutela minori, perché la regolazione emotiva è una precondizione cognitiva. Un bambino che arriva da dei legami di attaccamento disorganizzati, magari frutto di abuso e maltrattamento, non potrà mai avere delle strategie attentive o delle capacità di mentalizzare pari a quelle di altri minori che arrivano da dei legami di attaccamento sicuro. Quindi questo è necessario che la scuola lo tenga presente per non diventare lei stessa, come dicevo in precedenza, fonte appunto di vulnerabilità aggiunte, ma costituire davvero dei percorsi che trasformano la vulnerabilità in opportunità. E poi la scuola può diventare veramente, anche a mio avviso, quel luogo che aiuta i nostri ragazzi, ma aiuta forse anche noi adulti a crescere nel processo di regolazione emotiva, perché la capacità di regolare le nostre emozioni non è mai finita, e le relazioni che viviamo quotidianamente ce lo dimostrano. Come possiamo fare? Credo che una prima strada può essere quella di valorizzare il più possibile tutte le opportunità che si aprono, nel senso anche di successi evolutivi, piccoli o grandi, che ciascuno di noi raggiunge, sia dal punto di vista del ragazzo, ma anche dal punto di vista dell'insegnante, permettetemelo, anche dal punto di vista del genitore, perché non c'è spazio e tempo, ma credo che meriterebbe molta attenzione anche ritornare a mettere l'accento sulla qualità delle relazioni docenti, genitori, alla luce anche purtroppo delle modalità di colloquio che nel post-Covid, ahimè, vengono poste in essere. Vorrei anch'io raccontare brevemente un'esperienza che si unisce a quella che è già stata riferita a proposito di una soggettività positiva e propositiva dei ragazzi. Come Servizio Diocesano Tutela Minori a Piacenza siamo entrati negli ultimi 2 anni in alcune scuole superiori nelle ore di religione, unite anche ad altre ore di insegnamento, con dei progetti all'insegna dell'educazione civica sul tema dell'educare i ragazzi non solo a contrastare il revenge porn, ma come vivere delle relazioni generative in rete. Potevamo farlo trasmettendo loro semplicemente delle informazioni di carattere giuridico o psicopedagogico. Abbiamo scelto un'altra strada, quella di aiutare i ragazzi a rileggere i comportamenti assunti da alcuni loro coetanei. Il confronto certamente con i contenuti disciplinari come orientamento, ma la terza strada è stata quella di consentire ai ragazzi di realizzare dei manifesti sulla comunicazione generativa in rete tra pari, e questi manifesti sono stati poi presentati in un evento pubblico alla presenza delle autorità cittadine e sono stati poi diffusi anche nel territorio. Quindi questo per sottolineare come è fondamentale la modalità con la quale noi poniamo anche questioni nelle quali oggi possiamo vedere solamente il rischio, ma ricordiamoci sempre che il rischio è una probabilità, non è mai una parola definitiva. Il rischio la possiamo trasformare in opportunità, dando anche ai ragazzi stessi l'occasione davvero di scoprirsi appunto come dei promotori, non solo direi dei loro talenti, ma anche di pratiche che possono diventare dei modelli, soprattutto nella modalità di stare in rete, anche per noi adulti.
2: Grazie. Pierpaolo.
0: Sì, bene, molto sinteticamente. Io giro molte scuole, incontro molti insegnanti e mi sembra che la questione che è stata posta, cioè promuovere l'apprendimento nell'ottica della formazione integrale della persona, abiti le scuole. Io incontro insegnanti che hanno a cuore questo e infatti ci sono molte esperienze. Ci sono esperienze di innovazione didattica ovunque che cercano di lavorare sugli spazi scolastici, sui tempi scolastici, sulla riorganizzazione del lavoro. Quello che però io avverto come un nodo cruciale è che spesso mancano le condizioni organizzative e quindi bisogna lavorare, questo è il mio parere, sulle condizioni culturali e organizzative. Sulle condizioni culturali rinvio al punto precedente, la logica con cui noi pensiamo l'insegnante e la sua formazione. Su invece le condizioni organizzative credo che si debba riflettere su curricoli e su impianti curricolari più flessibili, mentre noi abbiamo un impianto curricolare molto rigido che tende a irrigidirsi sempre di più perché noi abbiamo preso la strada che tutti i contenuti educativi della società debbano passare attraverso la scuola e rischiamo la scolarizzazione totale della società, che è un errore clamoroso, perché accanto alla centralità della scuola vanno ribadite le centralità educative degli altri attori. Cosa vuol dire questo? Che spesso noi rischiamo di inserire un contenuto e di trasformarlo in ore di lezione. È il rischio che possono correre le competenze non cognitive. La questione delle competenze non cognitive non può essere ridotto a fare delle ore di competenze non cognitive o di attività dedicate alle competenze non cognitive, ma formare docenti che sappiano con chiarezza che il modo con cui loro si relazionano ordinariamente con i bambini e con i ragazzi plasma le competenze non cognitive almeno quanto le ore a cui potranno dedicare questo contenuto e che la loro competenza emotiva e la loro competenza regolativa è altrettanto decisiva. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo, secondo me, per poter rimettere al centro l'apprendimento, chiederci in che misura possiamo essenzializzare i curricoli. In questo senso, credo che anche i recenti dati Invalsi vadano anche letti in questa ottica, cioè se forse non ci sia un'eccessiva enfatizzazione su molti contenuti e si stiano perdendo di vista alcuni invece elementi essenziali come la comprensione del testo e le competenze matematiche. Ma questo, e finisco, porta a un altro problema, che la scuola non può essere lasciata da sola nel compito educativo e quindi è compito della scuola dire che non può essere delegato tutto alla scuola. Ma questo apre delle politiche, a delle politiche che non mettano al centro soltanto gli interventi sulla scuola, ma anche gli interventi sul sociale, sul terzo settore e sulle famiglie.
2: Grazie, io non intendo fare una sintesi, innanzitutto ringrazio di cuore i nostri relatori, anche perché hanno unito alla trattazione teorica una serie di esemplificazioni pratiche. Chiudo ricordando semplicemente qualcuna delle espressioni che i nostri relatori ci hanno offerto. La scuola ecosistema educativo, la scuola espressione di una vita di comunità, una didattica, diceva il professor Triani, non personalizzata ma personalizzante. Può sembrare un gioco di parole, ma non lo è. Perché una didattica personalizzante è una didattica centrata sull'alunno e sul suo cammino. Quindi il meeting ha come compito suo storico quello di lanciare delle tematiche, vogliamo raccoglierle perché ci sia un lavoro successivo, in particolare rispetto a queste due ultime idee. occorre ripensare alle condizioni culturali e organizzative della scuola, occorre non oberare la scuola facendola diventare una scolarizzazione di tutta la società, ci ha detto il professor Triani. Quindi credo che questa sia la direzione e la riflessione verso la quale dobbiamo sviluppare il nostro lavoro. Mentre di nuovo ringrazio di cuore i nostri relatori e il meeting che ci ha ospitato, ricordo questa immagine, visto che domani accoglieremo anche la visita del Santo Padre, le costellazioni educative per rispondere al bisogno di crescita dei nostri ragazzi, ma anche degli adulti. Il cuore sta forse in questa espressione: promuovere costellazioni educative. E con questo chiudiamo, vi ringraziamo di nuovo, buon meeting a tutti.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico. Tre piloti iraniani sono stati uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese. La notizia viene riportata oggi dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Nuova tragedia delle migrazioni al largo della Spagna. Potrebbero essere più di 80 le persone, tra cui una neonata, morte in mare durante la traversata di un caicco partito dal Gambia e diretto verso le isole Canarie. L'imbarcazione, salpata con 128 persone a bordo, è stata soccorsa la notte scorsa dalle unità navali spagnole, dopo essere rimasta alla deriva per 26 giorni nell'Atlantico. A bordo della carretta del mare erano rimasti soltanto 44 superstiti e 5 cadaveri. Festival del cinema a Venezia, dopo l'inaugurazione di ieri sera con Leone d'Oro, la carriera consegnato a George Clooney. Oggi la prima giornata della kermesse sul Lido propone grandi registi e grandi interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti.
2: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, brevissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Chiesa, il tempo del seminario resta necessario, oggi non meno di ieri. Lo ha affermato oggi Papa Leone, ricevendo in udienza i seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese P11 di Molfetta e del Seminario Vescovile di Aversa. In un mondo che ha fretta e che guarda con sospetto ogni sosta prolungata, si potrebbe pensare che sia un lusso o un'istituzione superata, ma non è così, ha spiegato il pontefice. Proprio perché il nostro tempo è rapido e rumoroso, c'è bisogno di un luogo e di una stagione della vita in cui si impari a stare, a discernere, a lasciarsi formare senza scorciatoie. Il seminario non è un rinvio della missione, ma ne è la condizione. Non sottovalutiamolo, ha concluso Papa Leone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ti ho voluto come luce delle nazioni. Tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
1: Dio dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli. Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna, e dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici. I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ti ho voluto come luce delle nazioni, tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
0: Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
4: Egli libererà il povero che invoca e il misero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri. Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia. Si pregherà per lui ogni giorno. Sarà benedetto per sempre. Abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti, il suo frutto fiorirà come il Libano, la sua messe come l'erba della terra. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole persista il suo nome, in lui saranno benedette tutte le stirpi della terra, e tutti i popoli lo diranno beato. Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
0: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.

0: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
1: La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.

0: Galilea.
1: Il Signore gli ha dato sapienza e intelligenza
0: in mezzo all'assemblea.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea.
2: Fedele alla parola che annunziava, Gregorio viveva il mistero di Cristo.

0: alla parola che annunziava, Gregorio viveva il mistero di Cristo.
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del regno di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che governi il tuo popolo con la suavità e la forza del tuo amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona il tuo spirito di sapienza a coloro che hai posto maestri

0: e guide nella Chiesa, perché il progresso dei fedeli sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri della luce. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce si contempla Gesù presente alle nozze di Cana che trasforma l'acqua in vino. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce si contempla l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Semprevergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Sempre più complesso e violento il conflitto in Ucraina. Gli attacchi aerei mietono molte vittime, soprattutto civili. Putin accusa Zelensky di terrorismo di Stato. Intanto Mosca e Berlino si sfidano a colpi di istituzioni culturali reciproche allontanate. Italiani travolti dai rincari, appena tornati dalle vacanze, dai prezzi dei generi alimentari ai carburanti, dalle bollette al caro scuola, sempre più famiglie arrancano per arrivare a fine mese. Il governo studia aiuti per le fasce più deboli. Migranti, nuova tragedia al largo delle Canarie, in Spagna, salvate solo una quarantina di persone da un'imbarcazione partita dal Gambia che ne portava 128. E stasera al Festival del Cinema di Venezia, Gianni Amelio torna sul tema migrazioni col film Nessun Dolore. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, con Putin che pare ammiccare a possibili accordi che conducano alla pace, ma alle sue condizioni. Mentre il suo omologo ucraino Zelensky afferma: possiamo colpire Mosca e molte altre zone della Russia quando e come vogliamo. Vito De Torre.
2: C'è una possibilità per porre fine alla guerra? A mio parere sì. Le dichiarazioni di Putin rimbalzano sui media di tutto il mondo, il presidente russo però non aggiunge altri dettagli. Rimane il dubbio se le frasi di Putin rappresentino una concreta apertura a colloqui di pace o un modo celato per offrire a Kiev la scelta di alzare bandiera bianca o andare incontro al quinto inverno di guerra. Ma Kiev non molla la presa. I droni ucraini sono in grado di raggiungere Mosca in qualsiasi momento, ha fatto sapere Zelensky, e così è scattata l'allerta su tutta la Russia. Nello scalo di Sheremetyevo quasi tutti i voli programmati per oggi pomeriggio erano in ritardo o cancellati. Situazione simile anche nell'altro aeroporto moscovita di Vnukovo. Notizie che certo non fanno piacere a Vladimir Putin, che ha dichiarato: questo indubbiamente ostacola la possibilità di tenere negoziati di pace bilaterali. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E intanto sale di giorno in giorno la tensione diplomatica tra Berlino e Mosca dopo l'episodio dei droni esplosivi trovati vicino all'aeroporto di Lipsia vari giorni fa, per cui sono stati fermati due sospetti bielorussi. E il braccio di ferro coinvolge le reciproche istituzioni culturali. Fabio Bolzetta.
3: Resta tesa la corda dei rapporti diplomatici tra la Germania e la Russia dopo gli incidenti di Lipsia in territorio tedesco attribuiti da Berlino alle forze russe. Il Cremlino, che ha respinto ogni responsabilità dopo aver convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, ha annunciato oggi la chiusura nella Federazione Russa di tutte le sedi del Goethe-Institut, la principale istituzione culturale della Germania nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel mondo. Una risposta alle chiusure del Consolato Russo di Bonn e della Casa della Cultura Russa di Berlino, decise dalla Cancelleria tedesca. Mosca e Berlino formalmente hanno dichiarato di restare aperti al dialogo, mentre la presidente del Goethe-Institut, Just, a sintetizzare il clima di queste ore: nelle relazioni culturali tra la Germania e la Russia si tratta della fine di un'era. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: È resta alto anche il livello di tensione nel confronto militare Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico. Oggi l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha diffuso la notizia che tre piloti iraniani sono rimasti uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese degli Ayatollah. Antonio Soviero.
4: Almeno 18 morti e decine di feriti, il bilancio delle vittime civili dell'ultima ondata di raid americani sull'Iran. Immediata la ritorsione dei Pasdaran, missili balistici e droni contro le basi aeree statunitensi dislocate in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq. Per il regime sciita i danni sarebbero notevoli. Il Pentagono smentisce, ma poi estende il dispiegamento di 50.000 truppe nella regione fino al 2027. Il cuore della guerra asimmetrica è lo stretto di Hormuz. Il blocco navale USA ha quasi azzerato l'export di petrolio del regime di Teheran, la cui economia mostra segni di difficoltà sempre più evidenti. L'unica opzione percorribile è a nord la via per la Russia attraverso il Mar Caspio, che però presenta diverse difficoltà. Le infrastrutture non hanno ancora la capacità di assorbire l'export che prima transitava da Hormuz. Vanno potenziate e ci vuole tempo, senza contare che le navi di greggio sono esposte ai raid statunitensi e israeliani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tensioni internazionali e Carovita che torna a galoppare non rendono facile la ripresa settembrina dell'attività di governo e Parlamento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, i timori del ministro degli esteri italiani sull'influenza di Mosca sul voto politico, ribatte l'altro vice premier Salvini, che vede troppa ansia antirussa. Il fattore Russia tuttavia aleggia sulla politica italiana. Intanto scoppia un nuovo caso Vannacci, la procura militare avvia accertamenti preliminari nei confronti del generale in relazione ad un esposto presentato dai sindacati militari in merito alla ricostruzione del partito fascista. In un intreccio di questioni di politica estera ed interna resta in primo piano comunque il costo dei carburanti, che torna ad aumentare. Si profila una nuova mini proroga di alcuni giorni del taglio delle accise sul diesel. Lo sconto attualmente in vigore da 70 centesimi scade il 5 settembre. I ministeri coinvolti sarebbero al lavoro comunque per misure selettive di maggiore durata, un provvedimento per sostenere soprattutto i redditi più bassi e alcune categorie professionali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. È proprio il caro carburante, vede i prezzi ancora in salita. Oggi, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, in appena due giorni un pieno di gasolio da 50 litri costa circa 85 centesimi in più, mentre in autostrada l'aumento per la benzina arriva ad un euro. E alla pompa cresce la preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Sentiamo le voci dei consumatori.
6: Troppo costoso, non si può, deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può neanche fare la spesa, non si può.
7: 2,18 è il privato, e se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
8: No, e non si può andare avanti, cerchiamo di moderare, è un aiuto dello Stato.
9: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
10: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione ma drammatica.
11: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
1: 44 anni fa, come oggi a Palermo, la strage mafiosa in cui trovarono la morte il prefetto del capoluogo siciliano, il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Nonostante i durissimi colpi inferti dallo Stato, ha ricordato alla commemorazione il ministro dell'Interno Piantedosi, le organizzazioni criminali sono ancora oggi presenti nel nostro paese, con proiezioni non più limitate alle regioni meridionali, ma al territorio nazionale e all'estero, e tentano anche di espandersi nell'economia legale. Luigi Ferraiuolo.
12: È stato il primo a capire il ruolo dei corleonesi in Sicilia e ad incriminare Luciano Liggio per l'uccisione di Placido Rizzotto nel 1949. È il primo a capire che Cosa Nostra aveva spostato i suoi interessi economici in tutta la Sicilia e sul continente, come spiegò a Giorgio Bucca nella sua ultima intervista del 10 agosto 1982. 44 anni dopo la sua uccisione in via Isidoro Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, il capoluogo siciliano e Milano hanno ricordato con forza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Anche se spesso fermarsi in preghiera davanti alla lapide in bronzo che lo ricorda in via Carini stupisce tutti coloro che passano lì accanto. Anche il Presidente della Repubblica ha ricordato il generale Dalla Chiesa. Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, ha scritto in un messaggio Sergio Mattarella. È l'esempio per chi non cede a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nuova tragedia delle traversate dei migranti è avvenuta alle Canarie. In Spagna, la notte scorsa, salvati dalle motovedette iberiche una quarantina di profughi da un'imbarcazione in difficoltà, recuperati anche 5 cadaveri, ma secondo i sopravvissuti con loro c'erano un'ottantina di altri compagni dispersi e probabilmente morti in mare. David Murgia.
13: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi. 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Nuovo allarme dell'ONU sui cambiamenti climatici. In primo piano il fenomeno della corrente oceanica, detta El Niño, che sta assumendo proporzioni gigantesche. Alessandra Camarca.
14: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: 83esimo Festival del Cinema di Venezia, dopo la serata inaugurale di ieri con Leone d'Oro alla carriera, consegnato a George Clooney, oggi la prima giornata della Kermesse sul Lido propone grandi registi e interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti. Fabio Falzona.
15: Effort, no, no.
16: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, brevissimo si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Lui salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Sia lodato Gesù Cristo. Applichiamo questa celebrazione eucaristica in suffragio di eterno Antonino nel primo mese della sua dipartita da noi. Vogliamo pure ricordare alla misericordia del Signore mio fratello Salvatore. L'eterno riposo dolorò, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Oggi celebriamo la memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Ci affidiamo alla sua intercessione perché così possiamo essere sempre sulla buona strada, seguendo Gesù Cristo come ha fatto Lui con il suo esempio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, perché possiamo celebrare degnamente questi santi misteri, sappiamo riconoscere con profonda umiltà tutti i nostri peccati.

0: manifestiamo insieme il nostro pentimento dicendo: confesso
1: a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che guidi il tuo popolo con la soavità e la forza dell'amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona spirito di sapienza a coloro che hai posto a guida della Chiesa, perché il progresso del tuo santo gregge sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Accomodatevi, mettiamoci in ascolto della parola del Signore.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: egli farà cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Del Signore è la terra e quanto contiene.
3: Del Signore è la terra e quanto contiene.
2: Del Signore è la terra e quanto contiene. Il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
3: Del Signore è la terra e quanto contiene.
2: Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli.
3: Del Signore è la terra e quanto contiene.
2: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
3: Del Signore è la terra e quanto contiene.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco dalla terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si spezzavano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Esse vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò in ginocchio, alle ginocchia di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutto quello che erano con lui, per la pesca che avevano fatto così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sulla tua parola getterò le reti. La parola di Gesù orienta i nostri passi, come allora ha guidato il comportamento di Pietro e di tutti gli altri apostoli. Sulla tua parola bisogna confidare non nelle nostre capacità, non nella nostra bravura, non nei nostri mezzi, ma nella parola che orienta i nostri passi, nella parola sacrosanta del Signore. Vedete, Pietro con i suoi compagni per andare a pesca aveva fatto forza sul suo comportamento, sulla sua bravura, sulle sue capacità, ma nonostante la notte, nonostante l'impegno che avevano preso, non tirarono niente a spiaggia. Invece, nonostante le difficoltà, seguendo la parola indicata da Gesù, subito presero tanti pesci che le barche quasi affondavano. Confidiamo sempre nel Signore, non arrendiamoci dinanzi alla parola del Signore. Non lasciamoci quindi guidare dalla nostra intelligenza, dal nostro cuore, dai nostri studi, dai nostri soldi, oppure da quello che dicono questo o quell'altro. Luce ai miei passi è la parola di Dio. Luce e guida per il mio cammino. Facciamo tesoro sempre della parola di Dio. Vedete, gli apostoli, pur essendo poveri pescatori, senza intelligenza, senza capacità, senza mezzi economici, seppero ubbidire alla parola del Signore e percorsero tutte le strade del mondo di allora, seminando la parola di Dio, convertendo gente a non finire. Era tale e tanta la folla che seguiva Gesù per la sua parola che annunciava con verità e forza, che non c'era quasi spazio attorno a Gesù, perché le folle erano immense. Noi tante volte ci scoraggiamo alle prime difficoltà. No, abbandoniamoci nelle mani del Signore. Con Lui non abbiamo nulla da perdere, ma tutto da guadagnare. Preghiamo incessantemente perché l'opera del Signore possa sempre progredire e fare in modo che la grazia di Dio arrivi oggi nel mondo intero. Il mondo di oggi non ha più bisogno di

0: nessuna sapienza umana può dare la salvezza, ma soltanto quella che viene da Cristo e dalla sua parola. Per questo preghiamo insieme e diciamo: convertici a te, o Signore.
1: Convertici a te, o Signore. Tu che sei parola eterna, conferma tutto il bene che il Papa e i Vescovi compiono nel mondo. Preghiamo.
2: Convertici a te, o Signore.
1: Tu che sei venuto per illuminare coloro che vivono nelle tenebre, guida tutti gli uomini verso la tua luce di beatitudine. Preghiamo.
2: Convertici a te, o Signore.
1: Tu che doni certezza, aiuta gli uomini a trovare in te la sicurezza che permette di essere sereni anche di fronte agli avvenimenti negativi della vita. Preghiamo.
2: Convertici a te, o Signore.
1: Tu che sei ricco di ogni bene, benedici il lavoro dei nostri missionari e concedi loro di raccogliere abbondantemente dove hanno seminato con fatica. Preghiamo.
2: Convertici a te, o Signore.
1: Tu che sei venuto a chiamare i peccatori, rendi capaci i membri di questa comunità ad abbandonare ogni cosa che impedisce di essere tuoi seguaci. Preghiamo.
2: Convertici a te, o Signore.
0: O Dio, che in Gesù Cristo hai donato la salvezza a tutti gli uomini, aiutaci a riconoscere il posto che tu ci hai affidato e a svolgere la nostra missione a favore dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Accomodato.

0: preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Oggi tuo sguardo su di noi,

0: Signore, perché nella memoria di San Gregorio l'offerta di questo sacrificio che cancella i peccati di tutto il mondo giovi alla salvezza del tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In atto il nostro cuore.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua resurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica queste donne con la rugiada del tuo Spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver fatto la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con viva fede e con amore filiale invochiamo il Padre Celeste dicendo insieme: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria del Signore.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con affetto fraterno, scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio.

0: Preghiamo. Signore, che ci nutre di Cristo pane vivo, nella festa di San Gregorio Magno, formaci alla scuola di Cristo Maestro, perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Vi auguro una buona serata.
1: Grazie altrettanto.

dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Vittoria abbiamo trasmesso la Santa Messa.

Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a proclamé
5: il Pantheon in
6: semblance de son.
7: La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Haiti, preoccupazione per la fine dei TPS per gli immigrati negli USA, energie rinnovabili, il ruolo del fotovoltaico in Italia, Crazy for Football, la nazionale di futsal per la salute mentale torna a Roma in vista dei mondiali. E poi di nuovo a Otranto, dove prosegue il Festival Giornalisti del Mediterraneo, questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Damiano Caprio, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Negli Stati Uniti crescono le espulsioni forzate dopo il blocco per i migranti haitiani della norma che ha lo scopo di accogliere e proteggere quelle persone provenienti da nazioni nelle quali guerre, disastri naturali e gravi situazioni umanitarie ne impediscono il rimpatrio in condizioni di sicurezza. Per Monsignor Pierre-André Dumas, vescovo della diocesi haitiana di Anse-à-Vaux-Miragon e vicepresidente della conferenza episcopale del paese caraibico, la Chiesa deve chiedere all'amministrazione degli Stati Uniti di tornare sui propri passi.
10: La prima parola che descrive, al mio parere, meglio lo stato di questi 350.000 persone è proprio la paura. E lo stato d'animo è paura, paura spaventosa, paura tremenda, una paura, diciamo, del domani, paura di anche essere arrestati ad ogni ora, ad ogni momento, anche di notte, paura anche di essere separati, alcune famiglie, alcune madri dai propri figli, alcuni padri dai propri figli, paura di perdere il lavoro, perché questo aveva permesso a loro di pagare le tasse, di comprare case, di costruirsi una vita. Hanno costruito durante questi anni di sacrifici e quindi hanno paura che tutto questo vada proprio nel nulla. E c'è anche la paura di ritornare in questo momento a casa, dove il luogo, come abbiamo scritto la settimana passata, abbiamo spiegato in qualche intervista già che c'è il caos, che c'è la violenza assurda nel paese, c'è anche il terrore, quindi portare questa gente in mezzo alle bande violenti finché lo Stato non assuma la sua responsabilità è proprio un colpo duro per la gente. Quindi molti di questi haitiani non sono persone appena arrivate negli Stati Uniti, molti di loro sono persone appena che hanno lavorato, vivono qui da anni, e lavorano bene pagando le tasse e crescono i loro figli, frequentano le nostre comunità, le chiese, assistono agli anziani, lavorano negli ospedali, nelle case di cura, nell'agricoltura, nei servizi. Sono diventati parte integrante della società americana, per cui non si capisce per quale motivo che abbiano preso questa decisione. La Homeland Security che si occupa di queste cose forse ha seguito alcune indicazioni del proprio governo e quindi ha agito. Oggi improvvisamente molti di loro si trovano davanti a una domanda terribile: che cosa succederà alla nostra famiglia domani oppure oggi stasera? Allora ho incontrato alcuni madri che hanno questa paura persino di accompagnare i figli a scuola, persone che hanno ridotto i loro spostamenti, hanno cambiato case, che evitano luoghi pubblici e che vivono quasi nascoste, senza dimenticare quelli che hanno perso proprio il lavoro, perché con questa pressione del governo molte industrie, ad esempio nell'Indianapolis o nell'Ohio, dove ci sono degli haitiani che collaborano molto, che lavorano a livello industriale, e anche gli industriali sono lamentati con il governo per dire: ma non si fa questo, questo è un deficit economico per noi, e che questa gente lavora bene e fa il suo lavoro, perché bisogna mandare via? E quindi tutti cercano di chiedere al governo di pensare questa decisione, come aveva detto già l'arcivescovo di Miami, Monsignor Lueschi, e che davanti a quello che è successo a Kesko, ad esempio, bisogna sospendere, il governo deve sospendere la sua decisione di mandare via queste persone con TBS. Allora non è soltanto una questione amministrativa o giuridica. Quando uno dice sono illegali, loro erano entrati nel paese con la legge in mano, erano persone legali, perché il governo americano che aveva detto: chi se la sente, chi accetta di provare che negli Stati Uniti c'è delle famiglie che possono prendere cura di loro e che mostrano che hanno $17,000 in banca, oppure case, altre cose che valgono di più di questo, possono invitare in questa situazione di Haiti alcune famiglie, alcuni membri della propria famiglia. Quindi la gente ha fatto sacrifici anche per arrivare qui, e quindi per noi non è soltanto una questione amministrativa o giuridica, non è una questione di statistica, di cifre, è prima di tutto una vera angoscia umana e familiare. E quindi chiederemo all'America, che è grande, che vuole essere grande, di dimostrare questa umanità, questa grandezza nel fare prova di una, come si diceva negli Atti degli Apostoli 28:2, e a Malta la gente, Paolo dice, quando Luca ha scritto, Paolo ha fatto l'esperienza di un popolo, una popolazione che ha una grande umanità, una umanità rarissima e umanità poco comune. E quindi chiediamo comunque agli Stati Uniti di manifestare questa grandezza di cui loro vogliono si definiscono in questo modo, che vogliono che l'America sia grande ancora, oppure di nuovo, oppure che la grandezza di America si manifesti. Allora in questo bisogna che facciano anche prova che come esseri umani, non sono governi, non sono persone che prendono decisioni a livello semplicemente per fare bene al loro elettorato. Bisogna vedere il bene insieme della popolazione che sta lì, anche se sono stranieri, sono di altri paesi, però sono integrati completamente, lavorano e danno il migliore di se stessi. Ecco, questo voglio dire, anche che l'America faccia prova di questa grande umanità.
2: Ecco, dopo l'interruzione dei TPS, qual è attualmente l'atteggiamento dell'ICE?
10: Dunque, la fine del TPS vuol dire, significa che molte persone che fino a ieri erano legalmente protette contro l'espulsione, oggi possono diventare vulnerabili alle procedure di arresto e deportazione se non dispongono di altra base legale per restare negli Stati Uniti. E questo avviene in un contesto nel quale l'attività del ICE, che sarebbe quella polizia che fa gli interventi contro la presenza dei stranieri, e quindi l'attività di ICE è diventata molto più intensa. All'uscita del metro, all'uscita degli autobus, all'uscita di un bar, di un ristorante, della chiesa, all'uscita dei luoghi familiari, perché loro hanno anche nel registro tutti gli indirizzi di queste persone che tengono la TPS come lo status che protegge, ecco. E quindi la gente vive in questa situazione tremenda, spaventosa, e per questo nelle nostre comunità haitiane cresce un clima di grande insicurezza. Ieri a messa, ho celebrato la messa alla parrocchia Notre Dame di Haiti, e c'era la festa della Santa Famiglia, che è il gruppo, il movimento, l'associazione cattolica che si chiama così, e ho visto che c'erano ancora persone, perché queste persone sono arrivati da tantissimi anni, quindi hanno festeggiato il 40° anno da quando si sono impiantati qui, arrivati in America come gruppo, come movimento. Però ho visto la chiesa era piena, ma conoscendo gli haitiani, con questa festa la chiesa non sarebbe solo piena, sarebbe proprio incapace di accogliere tutti. E quindi voglio dire che anche gli haitiani che vivono con TPS adesso pregano a casa come se fosse il ritorno del coronavirus, del coronavirus, oppure che è il tempo difficile di guerra, e quindi si mettono sotto casa e non escono fuori. Però naturalmente uno Stato, capisco, ha il diritto di

0: ruolo di molto alto e quindi che dimenticano che questi sono uomini dietro a tutti questi uomini e donne, dietro a queste storie, a cifre, diciamo a tutte quelle cose che loro stabiliscono, ci sono delle persone umane, delle famiglie. E quindi come uno fa a prendere 4 figli americani in una famiglia dove il marito e la moglie non sono americani, vivono con TPS e sono persone molto, diciamo, che lavorano molto, alcuni sono anche medici, alcuni altri sono agronomi e lavorano bene. E quindi uno dice che dividiamo questa famiglia, creiamo una spaccatura, una rottura nel seno dell'unità familiare. Io credo che questo deve far riflettere molto il governo americano, e che si tiene alle grandi e buone tradizioni, e quindi non possono diciamo diventare con le decisioni delle leggi che distruggono le famiglie, creano divisioni, spaccano, cioè rompono le famiglie. E quindi per questo alzo la voce, faccio un po' di advocacy per chiedere al governo di ritornare alla cosa più giusta, più umana, più umanistica, la cosa che dia un senso a tutta questa grandezza dell'America. La legge deve sempre rimanere al servizio della persona umana e del bene comune, non una legge che non veda l'uomo, o la legge deve vedere l'uomo, la donna, l'essere umano, e questo è il senso delle leggi nella città.
1: Cambiamo argomento. Negli ultimi anni il tema delle energie rinnovabili è diventato sempre più centrale nel percorso verso un futuro più sostenibile. Tra le diverse fonti disponibili, il fotovoltaico rappresenta una delle soluzioni più diffuse e interessanti. Permette infatti di trasformare direttamente l'energia del sole in elettricità, contribuendo a ridurre l'utilizzo delle fonti fossili e le emissioni di CO2. Ma la transizione energetica non riguarda soltanto la tecnologia. I numeri raccontano che nel mondo il fotovoltaico ha superato i 2800 gigawatt di capacità installata, mentre in Italia siamo arrivati a quasi 45 gigawatt. Ma dopo anni di crescita il mercato sta iniziando a rallentare. Per approfondire opportunità, prospettive e criticità legate alle energie rinnovabili e in particolare al fotovoltaico, abbiamo sentito Moreno Scarchini, presidente e fondatore di Energred.
2: Energred è nata da un'idea e da un desiderio, un sogno, che è quello di dotare tutte le PMI italiane della capacità di prodursi in casa l'energia. Quello che è successo è che stiamo materializzando questo sogno, consentendo alle imprese di non investire alcun euro per le infrastrutture che sono soprattutto impianti fotovoltaici. Quindi noi abbiamo iniziato, io e altri due soci che sono cofondatori con me, abbiamo iniziato nel 2000, ormai sono 10 anni fa, a proporre sul mercato questo modello, che è un modello che si chiama SEU, cioè Sistema Efficiente d'Utenza, che consente appunto alle imprese, cioè è dedicato soprattutto alle imprese italiane, di avere un impianto fotovoltaico a casa propria che soddisfa circa il 40-50% del proprio fabbisogno annuale senza mettere un euro sul tavolo. Quindi loro possono continuare a dedicare i propri investimenti al loro core business e avere contemporaneamente, grazie al nostro intervento, perché noi investiamo sugli impianti, grazie al nostro intervento, avere energia a basso costo assicurata per decenni. Ora abbiamo una forma contrattuale che prevede che durante la vita utile garantita dell'impianto fotovoltaico, che sono ormai 30 anni, parliamo di 30 anni, il 50% del valore viene da noi, perché abbiamo comunque investito e abbiamo preso tutti i rischi, e il 50% rimane nelle tasche dell'utilizzatore o dell'impresa. Normalmente gli impianti rimangono nostri per 15 anni, dopodiché vengono ceduti a titolo gratuito all'impresa. Non so se sono stato confuso, dimmi se...
1: No, è chiaro, si tratta insomma innanzitutto di una forma di vero e proprio investimento, ecco, verso questo tipo,
2: esatto,
1: di energia.
2: Cioè, noi quello che facciamo è quello di costruire i nostri impianti e vendere l'energia direttamente alle imprese. Ora, dietro questa idea c'è la convinzione che questo modello energetico

0: è quello che serve a questo benedetto paese per uscire dalle sabbie mobili in cui si trova. Tu sai benissimo, meglio di me oggi, qual è la situazione altamente aleatoria sui costi di energia, sui costi non solo di energia elettrica, ma anche sul costo del petrolio, eccetera. Noi come paese siamo in balia di eventi non controllabili e questo crea moltissimo disturbo agli imprenditori. Quello che noi abbiamo sempre detto è che il grande creatore ha messo una centrale nucleare a fusione alla giusta distanza dalla Terra, 150 milioni di chilometri, e tutte le energie rinnovabili sono figlie di questa centrale a fusione che è il Sole. Ora, a non sfruttare questa capacità in Italia è un delitto. Però tu considera questo, che il cambio di paradigma che stiamo vivendo è quello del passaggio da grandi centrali localizzate, puntuali, che poi l'energia va trasportata fino alla presa di casa tua, alla possibilità di avere la produzione diffusa su tutto il territorio nazionale, cioè produrre laddove l'energia viene utilizzata. Questo soltanto per dirti che dal punto di vista del sistema paese il 10% oggi dell'energia che viene trasportata sulla rete nazionale viene persa. Tu considera questo, se fai un conto rapido, sono miliardi, miliardi che l'Italia butta. Non solo, ma l'Italia deve comprare il metano, deve comprare il gas e via dicendo. E lo trova al prezzo che trova, quando ha una benedizione che è il sole. Ora, quello che abbiamo sempre detto in tutte le sedi è che l'Italia deve spingere verso l'autoconsumo fisico e l'autoconsumo anche virtuale, perché noi promuoviamo anche le comunità energetiche, cioè un modo nuovo di concepire i consumi non più egoistici ma condivisi.
1: Da questo punto di vista si parte prima dalle istituzioni o prima dalla cultura del paese?
0: Allora, si parte da scelte politiche ben precise del paese. Ora, la cultura purtroppo, io guardo sempre le cose positive, la cultura dei nostri imprenditori io la trovo ancora molto medievale. Ora, ci sono delle eccezioni, che sono imprenditori illuminati con cui abbiamo a che fare, ma mediamente l'imprenditore italiano ha una sottocultura che prevede che se lo Stato mi deve aiutare. Ora, noi in tutte le trattative commerciali spieghiamo che non c'è bisogno dello Stato che aiuti, perché noi investiamo, loro hanno un'energia a basso costo garantita, per quale motivo devono attendere di mettersi un impianto in casa? Se lo vogliono fare con le loro forze economiche, noi siamo disposti a farlo, ma se non vogliono distogliere i loro capitali dal loro core business, lo facciamo noi. Ora, la politica italiana, tu sai, in questo momento vive alti e bassi, ora si riparla di nucleare, no? Il nucleare è preda portè, piccolino, portato insomma sotto scala, forse fa 30-50 anni, no? Ora, purtroppo sono scelte politiche che in questo momento non stanno incoraggiando la capacità di prodursi l'energia in casa, ma c'è anche un discorso di lobby molto chiaro. Evidentemente la libertà di prodursi energia, di non pagare la bolletta ai grandi player, non viene vista molto bene, no?
1: Moreno, quando poi si parla di energia rinnovabile, in questo caso di fotovoltaico, alcuni fanno riferimento anche all'impatto ambientale, cioè girano un po' la questione su quanto il fotovoltaico incida sull'ambiente per quanto riguarda l'estrazione delle materie prime necessarie, ecco, per produrre anche pannelli, batterie. Cosa pensi a riguardo?
0: Allora, guarda, ci sono degli indici economici e tecnici che l'energy payback time di un modulo fotovoltaico, che poi è scalabile a un impianto, il costo energetico, il costo non solo energetico, il costo ambientale per produrre un modulo fotovoltaico si ripaga dopo un anno e mezzo di funzionamento del modulo stesso. E i moduli sono garantiti 30 anni. Ora, questo discorso quindi non ha senso. Io vorrei comparare qualunque altra forma di produzione. E ce l'abbiamo sotto mano, una centrale turbogas, ma anche una centrale nucleare che ha bisogno di essere smantellata dopo 20 anni, con un impatto sul territorio importante, con non solo sul territorio specifico dove viene prodotta l'energia. Parliamo di un turbogas da 800 megawatt, lì deve arrivare il gas. Come arriva il gas? Se io vado a vedere tutto l'impatto vero sul sistema pianeta, noi abbiamo fatto uno studio che tutta la capacità installata termica italiana, il centrale di turbogas, crea un disvalore di circa 10 miliardi l'anno per l'Italia. Cioè, noi perdiamo per mantenere un sistema che funziona col gas 10 miliardi l'anno. Questo chi lo dice? Non lo dicono mai, no? Perché chiaramente non è piacevole una cosa del genere. Quindi questo discorso di dire il fotovoltaico costa, non costa, plus ambientale, non ha senso, non regge il confronto, non regge solamente il confronto.
1: Moreno, ci hai spiegato il progetto, ecco, Energ Red, rivolto verso le imprese, però poi c'è tutto ciò che concerne anche ai cittadini, le persone, anche nella loro quotidianità, nel loro uso domestico quotidiano. Ecco, in questo caso mi viene in mente il ruolo delle comunità energetiche rinnovabili.
0: Esattamente. Allora, per una serie di motivi anche abbastanza semplici da capire, noi quando investiamo, chiaramente viviamo in un'economia di mercato, dobbiamo avere un ritorno dell'investimento. Quando facciamo un piano industriale su una PMI, con le bollette, con la storia di come consuma una PMI, siamo abbastanza sicuri che il nostro piano industriale sia in piedi. Diversa è la famiglia. La famiglia ha un comportamento randomico dal punto di vista energetico, sparisce magari nel periodo estivo, ha delle abitudini che noi non possiamo andare a mappare o a sintetizzare in un piano industriale. Per questo, dato che comunque siamo interessati che le rinnovabili entrino nella cultura di tutti i cittadini italiani, abbiamo sviluppato una comunità energetica a livello nazionale, dove i cittadini possono entrare, i singoli cittadini, pur non avendo il loro impianto fotovoltaico, possono entrare come utilizzatori nelle nostre comunità energetiche e quindi avere una o due bollette l'anno gratuite senza aver fatto nulla. Questo è, devo dire, un'ottima iniziativa del governo, il governo italiano, ma spinto anche dall'Europa. Quindi parliamo di CER, quindi comunità energetiche come autoconsumo virtuale, in cui i cittadini privati possono avere benefici, mentre i SEU sono sistemi che noi dedichiamo essenzialmente alle imprese.
1: Guardando al futuro, Moreno, quali sono le prospettive?
0: Allora, la prospettiva è che noi stiamo spingendo, aiutando questo paese a elettrificare i consumi. C'è una spinta fortissima, ma è anche una necessità. Noi, non avendo materie prime, non avendo metano, non avendo gas, non avendo niente di idrocarburi, se non andiamo verso l'elettrificazione dei consumi, saremo sempre in balia di eventi esogeni che non possiamo controllare come paese. Quindi noi stiamo lavorando anche con le aziende per elettrificare i consumi, cioè muoversi, spostarsi da un consumo di idrocarburi anche per il raffrescamento e riscaldamento all'elettrificazione di questi consumi. Questo vuol dire che chiaramente elettrificare vuol dire avere anche energia elettrica, ma l'energia elettrica da fer è praticamente enorme come capacità produttiva. Quindi la prospettiva qual è? Il sistema paese deve elettrificare i propri consumi, togliersi dagli idrocarburi, togliersi dall'approvvigionamento di metano, di gas, del petrolio liquido, eccetera, eccetera, e andare verso le rinnovabili. Le rinnovabili qual è il problema? È talvolta le autorità. Allora ci sono sistemi di accumulo. Questo, noi stiamo lavorando appunto per garantire che le rinnovabili siano più presenti nell'arco delle 24 ore, grazie al fatto di poter accumulare energia quando non viene utilizzata e prodotta e restituirla all'utilizzatore quando non viene prodotta, per esempio negli orari notturni. Ma noi parliamo del fotovoltaico perché il fotovoltaico è quello meno impattante dal punto di vista territoriale. I nostri impianti sono essenzialmente costruiti sui tetti. I tetti non li vedi. Se tu oggi abbiamo 60 impianti in Italia, ti sfido andare a trovare a vederli, perché sono su tetti, quindi superfici marginali. E di conseguenza anche lì l'impatto visivo è nullo, lo spreco del territorio è nullo, e quindi confermo quello che ho detto, cioè ci sono tutti pro e nessun contro nell'andare verso un fotovoltaico distribuito.
1: Andiamo avanti e parliamo di sport. La nazionale italiana di calcio a 5 per la salute mentale Crazy for Football torna a Roma per una nuova tappa del percorso di preparazione in vista del prossimo campionato mondiale promosso dall'International Football Committee for Mental Health. Per gli azzurri si tratta di un nuovo importante obiettivo sportivo che segue la vittoria del titolo mondiale alla World Dream Cup 2018 e quello continentale conquistato, la Dream Euro Cup 2024. La squadra si radunerà proprio in questi giorni, dal 3 al 6 settembre, proprio a Roma. Per parlarne abbiamo in collegamento il professor Santo Rullo, fondatore del progetto Crazy for Football e presidente dell'International Football Committee for Mental Health. Professor Rullo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: E Gabriele Giovinetti, un calciatore, un atleta della nazionale Crazy for Football. Gabriele, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Professor Rullo, parto da te. Ecco, questo evento qui a Roma in questi giorni si continua la preparazione in vista di un evento importante, però dal 3 al 6 settembre a Roma, un evento altrettanto importante.
2: No, senz'altro ogni occasione per riuscire a riunire i nostri calciatori che provengono da tutte le realtà del territorio nazionale, che sono stati selezionati dal nostro mister Zanchini in provini che si svolgono appunto nelle diverse città, proprio con l'intento di motivare i servizi di salute mentale territoriali a proporre all'interno dei loro programmi di intervento e di trattamento terapeutico lo sport, perché noi riteniamo che l'attività sportiva e lo sport siano fondamentali per colmare un aspetto che i disturbi psichici normalmente determinano, cioè l'allontanamento del corpo dalla mente. Il calcio, lo sport fanno questa cosa, poi che anche la letteratura internazionale ormai è piena di riferimenti al fatto che lo sport è un fattore protettivo nei confronti di tutti i problemi di salute mentale, per cui il raduno significa calciatori che partono dalle loro case e si radunano, fanno attività sportiva, lavorano sul proprio corpo, lavorano anche sulla tattica per affrontare la partita e poi vivono un'esperienza di socialità importante.
1: E dunque, come abbiamo detto anche all'inizio, un raduno in vista anche dei prossimi impegni importanti, però già questo weekend, sabato 5 settembre, ci sarà un momento sportivo, pratico, si scenderà in campo.
2: Sì, si scende in campo contro la rappresentativa della Cassa Depositi e Prestiti che appunto ha recentemente vinto un campionato europeo degli istituti di credito pubblici, per cui l'asticella è particolarmente alta. Queste manifestazioni noi le intitoliamo Crazy Challenge, è come se appunto qualcuno ci dovesse sfidare e noi volentieri ci prestiamo alla sfida, che è anche per le aziende che di solito partecipano alla Crazy Challenge un momento di responsabilità sociale, per cui l'incontro con una realtà lavorativa per i nostri calciatori, che sono chiaramente impegnati sia da un punto sportivo da un punto di vista sportivo a prepararsi, ma prepararsi alla vita, perché molti dei nostri ragazzi sono inseriti anche in progetti di inclusione lavorativa e quindi questo parallelo per noi è fondamentale, fare incontrare i nostri calciatori con il mondo del lavoro e il mondo del lavoro con le persone che hanno problemi di salute mentale.
1: Parlando di scendere in campo, non posso che coinvolgere Gabriele Giovinetti, uno degli atleti della nazionale. Gabriele, tu di ruolo giochi in porta, se non sbaglio, e hai partecipato agli ultimi europei con la nazionale, così?
3: Sì, è stato un gran salto in avanti, comunque credo che anche per il ruolo che faccio, anche per le difficoltà che si incontrano, sicuramente il doverci rapportare anche a queste prove mantenendo la propria integrità, comunque sapendo di star facendo qualcosa che sia attivo, che comunque sviluppi quel sistema di giovamento verso niente, dato che comunque essendo una squadra e si punta sempre a vincere e comunque a renderci fieri noi stessi, è una gran prova ogni volta, anche queste partite che possono essere di valore minore, dato che comunque abbiamo un'imbattibilità che quasi ci dà la credenza di non poter perdere mai, diciamo. Poi io non voglio bufarla,
1: però ecco, hai detto una cosa importante, Gabriele, l'impegno con gli altri, ecco, per cui un percorso sportivo chiaramente, ma non solo sportivo, che si affronta insieme, ma si affronta insieme anche a livello internazionale, a livello europeo, lo abbiamo detto, per cui anche l'incontro con i compagni di squadra, ma anche i compagni, ecco, delle altre squadre, quanto è importante in questi eventi?
3: Sì, insomma, siamo tutti contenti, finché si vince abbiamo tutti voglia di metterci a disposizione della squadra, abbiamo tutti voglia comunque di vincere, sia un tedesco, un giapponese, credo,
1: certo,
3: che ci sono differenze personali, ovvio, ma anche non il stesso sistema, ecco, quel calcio è bello anche perché cambiano le persone, non vanno male, lo sport rimane nitido, più o meno nitido, cioè rimane comunque puro a se stesso, ecco, diciamo, è ancora bello giocare in questa maniera.
1: Certo, dire, ecco. Certo, la bellezza, ecco, del gioco, dello stare insieme. Qual è un ricordo che hai, se, parlando anche, ecco, dell'ultimo trofeo, insomma, l'ultima competizione europea, un ricordo che hai di questa manifestazione?
3: Penso l'incontro con una ragazza norvegese, un po' così, scusate. Nel senso che abbiamo parlato anche io in inglese poco preparato, comunque il fatto di avere davanti anche un'inclusione con altre persone, nel senso il parlare, avere quel momento nella finale, proprio affrontarsi anche con quel dispiacere di vedere magari perdere una squadra che ha fatto tanta strada, però per me rimane una delle soddisfazioni che comunque si è visto che le persone hanno anche una purezza di cuore, importante che ci si diverte, si segue prima di tutto l'innocenza riguardo quello che per come ci possiamo, ecco, riempire, ecco,
1: certo.
3: Saprei, il discorso è sempre molto, si parla di una sfida sportiva, ma resta che dobbiamo rendere credito a noi stessi per dove siamo arrivati e soprattutto anche per le possibilità che ci stanno venendo offerte, andare solo che meglio, ecco.
1: Certo.
3: Noi siamo una squadra, si spera di vincere, parlo a nome di tutti.
1: Chiaro, partendo anche da queste parole, torno al professor Santo Rullo, ecco, un percorso, l'ha sottolineato anche Gabriele Giovinetti, fatto di sport in questo caso, quindi una squadra che punta a vincere, ma anche l'incontro al centro, ecco, di questi eventi.
2: Beh, l'affermazione siamo una squadra, noi siamo abituati, soprattutto noi che viviamo in ambiente clinico, a considerare la comunità sempre terapeutica, e la squadra è una comunità, quindi riuscire a vivere l'esperienza di squadra, mettersi al servizio degli altri, no? Riuscire ad intuire le intenzioni e le emozioni dell'altro, che è semplicemente un lavoro sull'empatia, è fondamentale per persone che magari vivono invece costantemente dei momenti di isolamento o dei momenti di difficoltà di comunicazione con gli altri. Ecco, lo sport dà anche questa grande opportunità, poter comunicare con il corpo piuttosto che con la testa, insomma.
1: È un percorso, questo, per quanto riguarda il calcio a 5, il futsal per la salute mentale, che di anno in anno sta diventando, ecco, sempre più importante sia in Italia che a livello internazionale.
2: Sì, ormai fanno parte dell'International Football Committee on Mental Health circa 25 o 26 nazioni provenienti da 4 continenti, quindi diciamo che il movimento è un movimento importante. Noi abbiamo voluto tenere il movimento molto proveniente dal basso e soprattutto molto aderente alle associazioni che sul territorio svolgono sia attività di sport per tutti, sia attività cliniche. Per cui diciamo che la cosa più importante per noi è riuscire a portare all'interno di questi spazi di trattamento e di socializzazione le federazioni, con appunto dando alle federazioni l'opportunità di svolgere il loro ruolo, anche questo di responsabilità sociale, perché il calcio, diciamo, delle grandi sfide sembra appunto patinato e pieno di risorse. Queste risorse, sarebbe bene che una parte di queste risorse in responsabilità sociale venissero messe a disposizione di coloro che amano il calcio. Poi noi in maniera scherzosa ci chiamiamo, no, Crazy for Football, quelli che vivono il calcio con una passione particolare, insomma, e non è mancanza di rispetto nei confronti di coloro che vivono difficoltà psicologiche.
1: Certo. Allora lo ricordiamo, dal 3 al 6 settembre il raduno della nazionale di futsal per la salute mentale, in particolare il 5, sabato 5 settembre alle ore 17 presso il centro sportivo Pala to Live, la Crazy Challenge con la rappresentativa calcistica ufficiale dei dipendenti di Cassa Depositi e Prestiti. Un invito, professor Rullo, anche a partecipare, insomma, a questo evento qui a Roma.
2: L'ingresso è gratuito e significa anche appunto partecipare con la propria responsabilità sociale, ciascuno di noi.
1: Saluto anche, ringrazio Gabriele Giovinetti. Gabriele, in chiusura un'ultima battuta: prima hai scherzato, insomma, non vogliamo gufare, ma guardando in prospettiva anche ai prossimi impegni, al prossimo campionato anche del mondo, campionato mondiale, quali sono un po' le sensazioni?
3: Siamo 5 ore e una partita a 60 minuti la dovrò affrontare prima di tutto adesso.
1: Certo.
3: E poi ovviamente in vista delle mondiali io spero che si vinca sempre, ecco, ovviamente quanto possa essere patinato il calcio, pensiamo tutti al nostro modo, comunque ci vuole una libertà anche di sapere guardare oggettivamente l'avversità, poi non sempre
1: certo.
3: Si viene fuori, ecco.
1: Grazie Gabriele Giovinetti, grazie professor Santo Rullo, grazie
2: a voi.

0: Il mondo alla radio.
1: Terzo giorno dunque a Otranto per il Festival Giornalisti del Mediterraneo, che si concluderà domani 4 settembre. A seguire l'evento nella cittadina pugliese c'è il nostro inviato Andrea De Angelis. Andrea.
2: Ciao Gianmarco, buon pomeriggio. Ecco, io sono appena tornato a Otranto dopo una prima parte di giornata trascorsa a conoscere il territorio. Siamo stati in quel di Martano, sempre in Salento, dista una ventina di chilometri da qui. È la città mondiale dell'aloe vera, quella che probabilmente molti ascoltatori e o ascoltatrici ben conoscono, perché è un prodotto straordinario per il benessere della pelle, qua in realtà è anche e soprattutto un modo per far sì che tante giovani e tanti giovani non lascino il territorio ma possano trovare un'occupazione lì dove sono nate e cresciuti e cresciute. E poi siamo andati in un'altra realtà, la Fondazione delle Costantine, e qui pensa, ancora si lavorano i tessuti. Ecco, in questo momento ci chiedono di fare una foto, la facciamo in diretta, siamo benissimo. Si lavorano, dicevo, i tessuti e le donne sono assolute protagoniste. È una realtà molto positiva, Gianmarco, questa, perché è anche un centro professionale. Ho parlato con l'avvocata Rizzo, che è un po' il motore di questa fondazione, e l'avvocata mi diceva che da loro vanno gli ultimi degli ultimi, cioè persone che davvero nessuno vuole, parliamo di minori non accompagnati, di minori abbandonati, che lì riescono a ritrovare una nuova via. Quindi diciamo che il Festival dei Giornalisti del Mediterraneo è anche questo, è anche scoprire il territorio che lo ospita ormai da 18 anni e continuerà ad essere importante. Però Gianmarco, da stasera assumiamo una veste decisamente internazionale, arriveranno sul palco colleghe e colleghi statunitensi, iraniani, palestinesi, e dunque il mondo sarà protagonista.
1: E dunque da un festival che in questa giornata si mostra anche un po' itinerante, un po' la scoperta del territorio, le dinamiche del territorio, a una serata, come ci annunciavi Andrea, in cui il protagonista diventa il mondo.
2: Esatto, il protagonista diventa il nostro pianeta, l'unico che ci ospita. Avremo un secondo panel, quindi avrà inizio intorno alle 11, perché qua le lancette a Otranto vanno abbastanza avanti e si supera serenamente il giorno per iniziare poi nel cuore della notte ancora con i lavori, dedicato alla diplomazia cattolica. Il primo invece sarà dedicato ai conflitti e ai nuovi scenari geopolitici. A tal proposito, uno dei protagonisti di questo primo momento sarà Stefano Polli, già vice direttore dell'ANSA, editorialista della prima agenzia di stampa italiana, che è qui accanto a me. E allora Gianmarco, se sei d'accordo, io chiederei a Stefano innanzitutto cosa ci attende al termine di questa stagione estiva, perché Stefano, sarà un autunno soprattutto di elezioni dove e perché così importanti.
3: Eccomi qua, buonasera a tutti gli ascoltatori, mi sentite?
1: Sentiamo bene, grazie.
3: Bene, beh sì, arrivano tre elezioni che potenzialmente possono cambiare la scena politica mondiale, e in maniera, devo dire, molto decisiva. Si comincia con le elezioni per la Duma 20 settembre in Russia, poi le elezioni in Israele il 27 ottobre per eleggere il nuovo Parlamento israeliano, la Knesset, e quindi il nuovo governo, e poi l'elezione di midterm il 3 novembre negli Stati Uniti. E sono elezioni molto attese, che davvero possono cambiare in qualche modo i destini del mondo. Putin vincerà le elezioni in Russia, su questo non c'è dubbio, conosciamo che tipo di paese è, ma forse questa volta non le vincerà con i numeri che siamo abituati a conoscere, forse potrebbe arrivare qualche segnale nei confronti del leader russo, il quale successivamente, dopo le elezioni, potrebbe decidere qualche nuova mossa nei confronti dell'Ucraina. Si parla di una nuova mobilitazione di centinaia di migliaia di soldati, quindi quello sarà un momento importante per la guerra in Ucraina. Successivamente alle elezioni di fine ottobre in Israele, Netanyahu rischia molto, e potremmo trovarci da novembre in poi con un nuovo governo israeliano. Conosciamo quello che ha fatto questo governo israeliano, come ha reagito all'attacco terroristico del 7 ottobre, una reazione molto criticata Papa Bergoglio, come ricordiamo tutti, aveva proposto addirittura una commissione per capire se si trattasse di genocidio o meno. E poi arrivano le elezioni più attese, quelle del 3 novembre, midterm. Qui davvero il presidente americano avrà una risposta dai suoi cittadini, dai suoi elettori, e potrebbe perdere una parte del congresso, forse anche il Senato, e avremo un'America completamente diversa, e le reazioni di Trump potrebbero davvero essere molto interessanti da seguire.
2: Stefano, abbiamo ancora un minuto. Gianmarco, mi confermi?
1: Sì,
2: giusto? Ancora
1: prego.
2: Un minuto per un'altra domanda rapidissima, perché ad Otranto ci sono anche molti giovani presenti, e sul palco ma anche in platea. A chi oggi si chiede come è possibile che gli adulti, coloro che detengono il potere, ricorrano ancora alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, e quindi al conflitto armato come risoluzione del conflitto stesso, tu come ti senti di rispondere? La mancanza, per quanto riguarda in particolare l'Europa, di testimoni diretti agli orrori della Seconda Guerra Mondiale a incidere, l'uomo alla memoria corta, la pandemia ha segnato un punto di svolta negativo, cos'è che ci sta portando a questa deriva?
3: Sicuramente stiamo perdendo la memoria, e questo è un fatto gravissimo, secondo me. Questa è una generazione, forse la prima generazione i cui genitori non hanno vissuto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, e questo si sente, perché la trasmissione della memoria è importante, perché trasmette valori, principi importanti. La guerra sembra qualcosa molto lontano da noi, ma purtroppo quello che sta succedendo nel mondo ci insegna che non è così, e quindi bisogna ricominciare da capo, bisogna ricominciare ad acquistare la consapevolezza di quanto sia importante la pace, la democrazia, la libertà, ma soprattutto la capacità di difenderle tutti i giorni, perché non dobbiamo mai darle per scontate.
2: Grazie allora Stefano Polli. Gianmarco, eccoci.
1: Sì, Andrea, sono tanti i messaggi che ci arrivano al 335-1243-722, anche in merito, insomma, all'evento a Otranto. Non so se sia ancora disponibile Stefano Polli, perché tanti messaggi fanno riferimento al ruolo importante, all'impegno dei tanti giornalisti nella ricerca della verità. Ecco, guardando anche un po' il panorama internazionale, è un compito arduo anche da parte dei giornalisti difendere questa verità.
2: Giro subito a Stefano la domanda. Alcuni ascoltatori durante il tuo intervento sottolineavano, intervenendo via WhatsApp, quanto sia importante un giornalismo che promuova e difenda e diffonda la verità. Ma quanto è arduo questo compito, chiedono?
3: Ma il giornalismo è fondamentale in una società che vuole essere profondamente democratica, perché i cittadini hanno il diritto di formare la propria opinione su notizie vere, non su fake news, non sulla disinformazione. Purtroppo le nuove tecnologie da un lato aiutano la nostra vita, sono le benvenute naturalmente, il progresso non può essere fermato, ma dall'altro sono anche uno strumento per diffondere in maniera capillare la disinformazione e le fake news. E allora, secondo me, i giornalisti devono fare sempre bene il proprio lavoro, questo è il nostro dovere, la nostra responsabilità, ma i lettori devono anche sapere dove andare a cercare informazione di qualità, informazione verificata con la citazione delle fonti. Non basta scrollare e fermarsi alla prima notizia che si trova, bisogna anche capire chi è la fonte e chi è che scrive. Insomma, se ci fa male un dente andiamo dal dentista, non dal primo che capita. Dobbiamo trovare a applicare questo metodo anche per le notizie.
1: Grazie Stefano Polli, grazie Andrea De Angelis. Andrea, ci risentiremo sicuramente con le prossime ore. Domani, lo abbiamo detto, ultimo giorno domani del festival.
2: Sì, domani è l'ultimo giorno, verranno assegnati i premi Caravella, tra gli altri appunto al collega palestinese, e poi ancora a Lucio Caracciolo, che ben conosciamo essendo spesso nostro ospite, e poi ancora diverse colleghe e colleghi. Oggi, stasera, come detto, saranno protagonisti i conflitti armati nella prima parte, e poi la diplomazia come migliore risposta agli stessi nella seconda, con un focus particolare sulla diplomazia vaticana.
1: Grazie Andrea De Angelis, buon lavoro, ci risentiamo domani.
2: A domani, ciao Gianmarco.
1: Grazie dall'altra parte del vetro a Damiano Caprio, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi, tra poco spazio all'informazione, poi i programmi della Radio Vaticana proseguono. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Che giornata. Sono distrutto. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

0: cambiata la sua vita da quando ha vinto il premio.
1: Sono diventata ingombrante. Ma io non sono mica la marionetta.
2: Io ti ho voluto perché sei la Magnani.
1: Questo è l'unico modo che ho per difenderla, la Magnani. Ce devi stare!
3: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati a Effetto Notte ed è col grande piacere che do il benvenuto a Effetto Notte a un'attrice di grandissimo carattere, personalità, una donna fortissima e naturalmente di grandissimo talento. Benvenuta a Effetto Notte a Monica Guerritore. Grazie Monica.
4: Grazie, grazie a voi che mi avete invitato.
3: Allora, tu hai una carriera brillantissima al cinema, in teatro e adesso anche sulle piattaforme, perché Inganno è un grandissimo successo di questa stagione, siamo, non so, 29 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si è perso il conto, comunque ne parleremo nel corso di questa puntata, ma per noi stasera sei Anna, perché tu debutti nella regia raccontando Anna Magnani. Quanto l'hai voluta fare questa cosa e questo progetto a cui evidentemente tieni moltissimo?
4: Sai, io venendo dal teatro naturalmente, ed essendo il teatro molto faticoso e prende tantissimi mesi e poi anni, quando tu metti in scena un personaggio è perché quel personaggio ha qualcosa da dire che tu senti necessario per te e per il pubblico, perché in fondo è sempre un'indagine, no? Fare Madame Bovary o fare Oriana Fallaci è sempre andare a cercare che cos'è che c'è dietro, che cos'è che ci può dire a noi donne, eh? E quindi è molto importante sapere che quel personaggio è importante. Anna Magnani è fondamentale per noi come donne e per noi come artiste,
3: eh sì,
4: e attrici donne, perché ha combattuto. Ci sono state tante battaglie che lei ha intrapreso e di cui noi ancora oggi siamo memori, cioè ricordiamo ancora quali sono state le sue battaglie, la sua forza e il suo desiderio di andare avanti mantenendo la sua originalità, non corrompendosi, l'autodeterminazione, oltre che uno sguardo che nascondeva qualche cosa, perché tu vai sempre a cercare qualcosa. A quel punto ho cominciato a scrivere, ho cominciato a fare delle letture pubbliche della sceneggiatura.
3: E che cosa vedevi?
4: I teatri mi hanno dato i teatri gratis, gratuitamente, il pubblico entrava gratuitamente ed era pieno, e quello che io ho immediatamente notato e mi ha sostenuto che il pubblico l'amava ancora, la Magnani, la desiderava e la sceneggiatura piaceva molto. Andrea Purgatori un giorno è venuto a trovarmi, forse questo che mi volevi dire, perché...
3: Eh sì, perché non c'è più e tu lo dedichi anche a lui,
4: certo,
3: il film, no?
4: È dedicato a lui, perché lui è stato il primo che mi ha dato la sensazione che io stessi perseguendo un progetto giusto.
5: Mi sono addormentata ieri sera.
6: Anna, ma guarda, ma come ti eri conciata!
5: Con la notizia del premio. Ecco, non so se è vero.
6: Ecco. Dico, ma non ti potevi mettere una cosa così?
1: Sì, alle 7 del mattino, sai, stavo a lavare due piatti, facciamo l'intervista, ma che dici?
3: E tu racconti un momento molto specifico della sua vita, no? Perché tutto comincia questa fatidica sera del 21 marzo del 1956, in cui lei vince l'Oscar per La rosa tatuata. Questo forse non tutti da casa se lo ricordano, no? Quindi sembrerebbe un momento di quelli che fanno proprio da trampolino, un'attrice italiana, quante poche hanno vinto appunto l'Oscar. E poi però da qui comincia, forse proprio da quella notte che tu racconti, ebbene, comincia una discesa, comincia un momento di ombra, di oscurità, di dispiacere, di dolore. Perché?
4: Beh, questo è il filo che tiene tutto il film. Diciamo che nella notte che lei attraversa, perché non vuole aspettare vicino a un telefono nero che le ricorda la voce umana, il momento in cui Roberto Rossellini l'ha tradita e l'ha lasciata per Ingrid Bergman. Quindi io sono partita da lì. Lei aspetta vicino a quel telefono nero? No, esce e va per Roma. Da Roma, dagli anfratti della città romana di notte, emergono due momenti del suo passato, che sono i dolori che segnano una vita. E questo permette a me, interpreta, di vedere nel passato di lei, e sono la malattia del figlio gravissima, sta per morire, e l'amore per Rossellini.
3: Ecco,
4: sono due momenti diversi.
3: Che cosa era successo? Ricordiamolo, perché Rossellini è stato un grande amore, però poi è arrivata questa intrusa, chi era? Ingrid Bergman.
4: Diciamo che la malattia del figlio è contemporanea al momento in cui lei gira la sua scena più famosa. Ed è molto forte l'immagine di lei che corre, perché lui dà azione a Rossellini e lei corre dietro la camionetta, e il ricordo della corsa che le ha fatto andando all'ospedale pochi giorni prima col bambino in braccio. Questa cosa fa capire quanto il vissuto di Anna

0: Magnani si innesta lì dentro, ma fa capire anche una cosa molto più importante. Lei cade, danno lo stop e poi riprende e lo dice: mi sono rialzata e ne ho fatte altre. Ecco perché, rispondo alla tua domanda, nel 56, quando lei vince, dovrebbe essere il momento più alto, e invece è una falsa vittoria, perché il contesto cambia. Il destino gioca uno scherzo crudelissimo. A un certo punto cambia strada il cinema, non ha più bisogno di interpreti, ha bisogno di essere verosimile. Ci vogliono i visi, anche presi dalla strada, che somiglino al personaggio che l'autore vuole mettere in scena, non l'interprete.
1: Ma che è la faccia? Ma che c'ha sta faccia che non va? Eh? Ma il cinema è diventata la faccia! Sono diventata brutta e prima no! Con sta faccia ho fatto Roma città aperta! Con sta faccia ho fatto Bellissima! Se si ricordano di Pasolini è Mamma Roma!
2: Tra l'altro c'è, al di là, diciamo, un po' del filo che volevo portare avanti in questa intervista.
1: E io t'ho subito, subito.
2: No, ma è bello, perché è bello anche di questo programma. Certo. No, mi viene in mente una cosa, perché è vero che c'è questa fase dolente, poi ci sono delle cose che in questo dolore sono anche molto divertenti.
0: Ma
2: perché,
0: allora, è chiaro.
2: Cioè, voglio dire, allora la vogliamo condividere con le amiche e gli amici che ci seguono. Lei a un certo momento viene contattata da Moravia per fare la ciociara. No?
0: Poi è il momento più difficile, ecco. Perché è pieno di momenti, come nella vita di tutte le donne, di tutte le persone, è un continuo alto e basso. Vince a Cannes e Rossellini la lascia, vince l'Oscar e il cinema cambia. A un certo punto viene chiamata da Moravia e dice: io ho firmato, do la ciociara a patto che lo faccia tu. Adesso noi dobbiamo pure fare spoiler. Beh, viene in qualche modo.
2: Beh, si sa che non l'ha fatto
0: non
2: lei.
0: Non l'ha fatto lei.
2: L'ha fatto Sofia Loren.
0: L'ha
2: no?
0: fatto, ma tu stavi raccontando.
2: Che cosa succede? Appunto, se lo vogliamo dire, perché in mezzo c'è questo colloquio, no?
0: Certo. Lei naturalmente ha un'età ormai, però pensa che sia come il cinema di sempre, che l'importante è che Moravia abbia detto: una donna vera come te può mettere in scena quel dolore vero, e quindi voglio che tu sia la ciociara. Perfetto, no, arriva Ponti e gli dice: benissimo, però sa, noi vorremmo tirare una quadra, si metta nelle nostre mani e vedrà che faremo una grande cosa. E lei capisce fischi per fiaschi, cioè lei capisce, dice: ma perché? Certo, potrei essere un pochino più giovane. Si alza e si umilia anche un po', perché dice: beh, però il pubblico mi crederà, ancora reggo, no? E invece lui dice: non stiamo dicendo questo, potrebbe invecchiarsi un po', e le fa vedere la foto della Loren.
2: Ecco, questo
0: potrebbe essere sua figlia.
3: Il meglio di
4: Effetto Notte.
2: Ma era un po' rompiscatole, c'è questa lite con Camerini a un certo punto, e fate vedere, ma insomma, era rompiscatole o invece era una professionista, no? Perché anche professionista sicuramente
0: era una professionista che non poteva farsi dire: metti il cappello, togli il cappello, gira di qua, voltati di qua. Ma allora che m'hai chiamata a fare?
2: Certo, dici, perché io lo so.
0: Perché m'hai chiamata a me? Perché tu sei la Magnani, allora ci devi stare, lo fai fare. È questo, cioè è chiaro che fa ridere, perché è come lo dice, perché è romana, il romano fa sempre un pochino ridere, però fa anche riflettere, perché il professionismo è finito in quel momento. E il cinema italiano ha buttato il bambino con l'acqua sporca, perché siamo finiti in mano a dei dilettanti, volutamente, eh? Cioè attori che non fossero attori. Ancora adesso tu dici a un regista: che cosa fai? Faccio il teatro. Si mette le mani nei capelli. È troppo, e invece no.
5: Ti presento Carol, la moglie di Pilade, che conosci bene. Hai visto quanto è giovane? L'abbiamo appena assunta.
6: Ah, ecco.
5: Per qualsiasi cosa puoi rivolgerti a lei.
6: Io a lei? Cioè lei dovrebbe badare a me? So io che devo badare a lei. Andiamo?
2: Ma invece il tuo primo ricordo della Magnani, insomma, parlo cinematograficamente, no? Cioè quel film, il primo film che hai visto, la cosa che comunque ti ha colpito di più.
0: Nel 73 lei muore, e pochi mesi dopo, dicembre del 73, io entro in agenzia con Carol Levi, che è interpretata da Beatrice Grannò, e che, come nel Diavolo Veste Prada, è la giovane agente che si mette vicino alla diva matta e la segue poi per tutta la sua vita. E io sono entrata in agenzia e mi ricordo ancora che entrando nell'ufficio di Carol Levi guardo in alto e sulla sinistra c'era la famosa foto di Anna Magnani che guarda così un po' in tralice con questi occhi e i capelli tutti arruffati e mi è rimasta impressa. Nel 95 ho fatto La Lupa e per tutti è stata una grande interpretazione. Quell'interpretazione lo devo allo sguardo della Magnani. Ho ripreso quella fotografia, l'ho rimessa davanti a me, l'ho portata in Sicilia e ho sempre guardato a quegli occhi. Quello sguardo è dentro La Lupa.
3: Ne facesti pupetto, Nanni Lasca.
2: Senti, ma invece il tuo rapporto con il cinema qual è? Perché l'hai sempre frequentato, però a volte forse un po' a fasi alterne, insomma, comunque ci vai, ti piace, è una cosa che ami, e anche come attrice lo frequenti, lo vorresti frequentare di più, come la vedi?
0: Il cinema, secondo me, per il cinema io sono un'occasione mancata, ma anche perché ho sempre scelto di fare il teatro durante l'inverno. Per cui facendo il teatro tu vai via a ottobre e arrivi a giugno, a maggio finisci, quindi puoi fare delle cose giusto il tempo dell'estate. E questo era Carol che me lo diceva sempre: se fai il teatro non puoi fare il cinema. E quindi in qualche modo il mio tempo al cinema è passato, quel tempo in cui ero molto bella, molto,
2: c'è questo tempo,
0: sì,
2: comunque, insomma,
0: però
2: devi fare dire.
0: Questo fatto mi ha messo invece a lavorare come se fosse una fabbrica di emozioni, di interpretazioni, di scoprire quali sono i personaggi e soprattutto di stare sempre in relazione col pubblico, perché il teatro si sta col pubblico. E questo ha fatto sì che forse ora le due interpretazioni più belle sono Inganno e La Lupa.
7: Potrei essere tua madre.
8: Ma non lo sei.
9: Elio è un truffatore e nostra madre non se ne vuole rendere conto.
7: Che cosa so io di te? Chi sei? Da dove vieni?
2: Tu hai vissuto questa stagione felicissima a teatro, io sono venuto a vederti tante volte e sono sempre uscito col cuore pieno, davvero, ecco, e quindi col pubblico davanti che veniva per vedere te, viene tuttora. E poi quest'anno, che è una stagione felice, ora ne parleremo, insomma, hai avuto questo grande successo di Inganno, lo ricordiamo, la serie Netflix, che è la serie di lingua non inglese più vista praticamente nel mondo, siamo arrivati, non so, 29 milioni di visualizzazioni, quindi da proprio dovunque nei 5 continenti è stata, sì, vista. Sei arrivata, però anche questa è una condivisione con il pubblico, perché dietro quei 20 milioni di visualizzazioni ci sono persone, no? Con un rapporto però completamente diverso da quello del teatro, però penso una grandissima soddisfazione per te,
0: sì,
2: come artista.
0: Infatti,
2: no?
0: Quando mi chiedono ma te l'aspettavi? Allora, in questa dimensione no, ma io ero sicura che questo personaggio, lavorandoci sopra con la stessa profondità e intensità che si ha quando si mettono in scena personaggi in teatro, che si lavorano tanto, cioè ogni battuta, ogni dinamica doveva essere reale, vera, tanto da lavorarci anch'io sopra con Giacomo, e questo è arrivato e non avevo dubbi su questo. Il dubbio era degli altri paesi nel mondo, magari altre culture, no, niente, il linguaggio del sentimento è universale.
2: E anche forse quello che tu dici sulle donne,
0: esatto, il sentimento, la forza delle donne, che ha un'età in cui non viene più raccontata. Quest'età è la mia, cioè la donna matura tra i 50 e i 70 che sembrava persa. Nessuno parla di loro, non c'è un ruolo, in genere una zia, cioè perché non è più madre, e in quanto i figli non ha più la funzione di madre quando i figli sono grandi, non ha più un marito perché si è separato, la vita è cambiata, è una donna sola, senza racconto. No, noi raccontiamo questo. Anna ha la stessa età.
10: Sono eccessiva, sono volgare, urlo, ma devo farlo perché nessuno lo fa per me.
2: Ce lo chiediamo spesso in questo programma. A volte chiediamo, c'è qualcosa che desideri, che vorresti se avessi il genio della lampada, però mi verrebbe da pensare, dopo un progetto così si è quasi svuotati, perché comunque hai riversato tutta te stessa, si capisce sentendoti parlare.
0: Certo, è stato il progetto dei tre anni.
2: E adesso, allora, Monica?
0: E adesso, guarda,
2: ti godi questo momento, che conno, già sei.
0: No, è come se io rimanessi qua e sentissi che il film viene sostenuto e mandato avanti per arrivare a un pubblico Perché non è più mio, è diventato una materia a sé. E il pubblico, nelle sale dal 6 novembre, penso che si poserà sul pubblico commosso. Io penso che il pubblico sarà questa, la vita così forte, di una donna così forte, che poi prende questa piega e ce la fa amare ancora di più. Tanto che alla fine si vedrà quanto amore aveva anche in quei giorni.
2: E questa è la cosa più bella, ce la fa amare ancora di più. Grazie Monica, grazie, grazie a Monica Guiritore per aver preso parte a Effetto Notte. In bocca al lupo.
0: Grazie,
2: per tutto.
0: Grazie.
2: Quante cose possono succedere in 5 secondi? Molte, moltissime. Si tratta di un piccolo lasso di tempo, ma che può cambiare la vita di una persona e anzi addirittura di un'intera famiglia. È quello che succede nella storia che stiamo per raccontare, in cui Valerio Mastandrea è un avvocato di successo che si ritira a vivere da solo in campagna, un po' in guerra col mondo, perché deve fare pace con un fatto terribile che è successo, la morte di sua figlia, di cui lui si considera responsabile. L'arrivo come vicini di un gruppo di ragazzi che coltivano la terra lo porterà in qualche modo a rimettersi in moto, ma anche e soprattutto a fare pace con se stesso e con quello che è successo. Un bel film, una storia davvero emozionante. Sentite.
8: Uno, due, tre, quattro, cinque. Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
2: 5 secondi possono cambiare veramente la vita.
11: E a volte uno si porta dentro dei rammarichi, dei pensieri, dei dilemmi. In questo caso 5 secondi è un dilemma personale che si porta dietro quest'uomo che sembra essersi ritirato dalla vita.
8: Ma saranno una dozzina e non le ho contate, c'è anche un cane. Si sono accampati praticamente. Villa Guelfi, esatto. Qui tra l'altro è inabitabile, eh? C'è un tetto pericolante, insomma, anche da incoscienti stare lì. E come lo so? Le sto dicendo che io abito a 150 metri da lì, ho preso in affitto le scuderie. Mi fa parlare con un superiore, con un funzionario, un commissario? O devo venire di persona a fare un esposto? Mi spieghi? Non mi mette in attesa. Il percorso che lui fa, che magari è la cosa più interessante, è quello di farsi attraversare non solo dal dolore, ma dagli altri, da piccoli stimoli e piccole sollecitazioni emotive che gli altri gli portano, e piano piano, a forza di colpetti, la sua porta si riapre un po' e fa passare quello che è il grande tema della sua esistenza, cioè accettare quello che ha fatto, più che quello che ha fatto, quello che è stato nei confronti della sua famiglia, della sua vita, eccetera, e assolversi o colpevolizzarsi, non si sa, lo vedremo.
12: Tutta bionda.
8: Che hai fatto? Le tette nuove?
0: Si vede.
8: No, si sente.
0: Che bella casetta.
8: Ciao,
0: che aria, una meraviglia sto posto.
8: Il collegamento è fra 10 minuti, c'è il wifi?
0: Però no. Per arrivare...
8: Allora vedo se c'è segnale, così utilizziamo l'hotspot del cellulare.
0: Bel posto semplice. Quello che ha il personaggio di Valerio, che a me tocca molto, è l'onestà intellettuale, cioè il fatto di essere... di guardarsi dentro e di veramente, veramente guardarsi, veramente confessarsi, confessare agli altri, ma soprattutto confessare a se stessi quello che uno è stato, quello che uno ha fatto, quello che uno non ha fatto, ma in modo completamente esigente, rigoroso, sì, e severo. La severità con se stessi
2: terribile,
0: è una cosa che mi tocca molto, perché io ce l'ho, ma mi piace. Per me è più importante essere severi con se stessi che severi con gli altri.
13: Se sei un avvocato che fa cose buone, perché ti sei rintanato e sei così triste?
14: Racconta la tua storia, ti prego.
8: Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita.
14: Di notte sogno di correre, di essere leggera e profumata. Poi a mattino, quando mi sveglio, mi si chiude il respiro qua.
11: La cosa buffa è che abbiamo fatto questo racconto, questa piccola storia, di questo apologo su una possibile rinascita da un sentimento luttuoso. L'abbiamo fatto con una certa leggerezza.
2: Assolutamente.
11: E in scena era... c'è state due scene in cui ho visto per la prima volta il mio amico Valerio Mastandrea tremare. Dopo aver battuto il ciacco, non l'avevo mai
15: forse
11: visto.
15: Forse anche noi quando le abbiamo viste.
11: Non l'avevo mai visto tremare così.
15: Tremare perché? Per
11: l'emozione.
8: Perché è emozionato. Quelle scene a cui fa riferimento lui sono quelle un po' più. Sì, quelle forse due. C'era un pizzico in più di aspetto personale dentro quelle, quindi mi sono emozionato molto. È stato bello emozionarsi dopo 30 anni di carriera dove ho passato. Che ho passato proteggendomi poi da quello. È stato bello, cioè nuovo.
15: E se sono le scene che penso io.
8: Dopo ce le diciamo, appena spegniamo me lo dici.
15: Va bene, grazie.
2: Chi non conosce la serie di successo Mare Fuori, e poi c'è il brano musicale, la sigla ci sta o mare fuori, non mi fate cantare, avete capito, è quello là. Ma soprattutto sono famosissimi, sono nel cuore del pubblico i suoi protagonisti. Adesso andiamo a incontrare uno di loro, Maria Esposito, nel film Io sono Rosa Ricci, ci racconta, è una sorta di prequel di Mare Fuori, ci racconta la vita, la vicenda in qualche modo di Rosa Ricci, che è uno dei personaggi appunto di Mare Fuori, prima di entrare nel carcere minorile. Lei è la figlia di un boss, il padre si trova invischiato in un giro poco raccomandabile e lei viene rapita. In questa storia cerca di riunirsi a suo padre, ma soprattutto per liberarsi diventa adulta e quindi diventa anche una criminale, ma per fortuna incontra l'amore. Sentite.
16: Limpiamo a Don Salvatore. Quedamos con el clan de los Richies. Si quieres volver a ver a Rosita, encuéntrame dinero. Facimole sapere che stiamo cercando esorto. La Rossa Rosa!
2: È la storia di un padre e di una figlia, questa qua, no? Per quanto con delle dinamiche applicate, che ne pensi?
17: Il padre per Rosa in questo film è la sua unica speranza, è la sua unica proprio umanità. E quindi sì, è la storia di un padre e di una figlia, di una ragazza e dell'altro ragazzo, di è un dramma d'amore in tutte le sue forme, credo, sia familiare che d'amore che personale.
18: Sto costruendo un aeroplano, così prendo la rincorsa.
16: Cosa fai? Ferma! Mai più, capito?
18: Io voglio andare via.
2: E qui che succede? Sto carceriere un po' cede, insomma, dovrebbe essere, no?
19: Ma guarda, ti dico, questa cosa che hai detto mi fa venire in mente che questo film è un film d'amore, ma non un film di amoruccio romantico, cioè è la storia di un bisogno di quell'amore che ti può salvare. Ed è per questo che il rapporto tra questi due personaggi è così disperato.

0: c'è sempre una storia un po' di criminalità, cioè non do un giudizio, però c'è questo, no? Non
1: è che sì, ma secondo me è sempre... certo, ma secondo me una storia è sempre come la guardi, cioè okay. Per me questa cosa quando tipo dicono che Mare Fuori, Gomorra o altro dà un messaggio sbagliato di violenza,
0: no,
1: eccetera, secondo me una storia è come la guardi, cioè io per esempio se guardo il film di Rosa Ricci, tipo cioè quello che fa Augustin, io non farei mai quello che fa Augustin, per esempio, capito? Cioè io le cose brutte di un film le prendo come cose da non fare.
2: Mare Fuori è ambientato in un carcere i criminali ci vanno, per cui sì, in questo mondo che è stato scelto come il genere di questo film, poi si creano le dinamiche che danno il vero cuore, secondo me.
3: Ti prego, aiutami!
4: Io non sono così.
3: Voglio andare via.
0: Comunque tu sei un fenomeno, no? Quindi che cosa è successo durante le riprese di sto film? Vanno lasciati in pace, siete stati in Sicilia, siete stati da varie parti, no? Tu c'avevi una bella responsabilità perché la seduzione di questa ragazza ammiratissima, celebrata dai suoi fan, no? Allora com'è andata? Beh, tormentata, rischiosissimo, veramente te volevano qua fuori.
1: Sì, anche in Sicilia ci sono state persone che chiedevano le foto, che venivano sul set, ma questa è una cosa che a me fa molto piacere perché ogni volta che una persona mi chiede una foto mi fa capire sempre che sto vincendo, perché mia madre mi dice sempre o popolo ti fa saghi e o popolo ti fa scendere.
0: Brava, quanto c'ha ragione la mamma. E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

sangue, era carne, era piombo, analfabeta d'amore. Siamo il Cristo dei soldati, il Sacro Cuore delle spose. Siamo i campanacci a festa, la

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Iniziamo questo meeting con due donne straordinarie che rendono presente che l'amor che muove il sole e le altre stelle può veramente muovere, trasformare le nostre esistenze in un modo del tutto imprevedibile. Vi prego di accogliere Roselyne Hamel e Nasserat Kermiş. La mattina del 27 luglio 2016, padre Jacques Hamel, a 86 anni, dice la mattina la Santa Messa nella sua parrocchia a Saint-Étienne-du-Rouvray, vicino a Rouen. Al termine della messa, subito dopo la benedizione, viene assassinato da due giovani jihadisti. All'arrivo della polizia, i due attentatori tentano la fuga e vengono uccisi. Poco dopo, la notizia della morte del fratello raggiunge la sorella Roselyne nella parrocchia. La notizia del coinvolgimento del figlio Adel raggiunge Nasserat Kermiş già in mattinata. Nel pomeriggio gli viene comunicata la sua morte. È stata una giornata atroce. Su di loro è caduta una sofferenza indescrivibile ed è proprio da questa giornata che vogliamo partire. Roselyne Hamel, che cosa è successo quel giorno, come l'ha vissuto e soprattutto come l'ha sofferto?
2: Quel giorno è stato un giorno davvero che mai mi sarei aspettata. E eravamo arrivati dal nord della Francia a Saint-Étienne-du-Rouvray per appunto assistere padre Jacques Hamel, mio fratello maggiore, per assisterlo durante la sua ultima settimana di lavoro e poi saremmo partiti insieme per delle vacanze. Ed eravamo arrivati il 25 luglio, che è il giorno di Sant'Anna, e ricordo che appunto quella sera avevamo parlato con mio fratello, c'erano anche i suoi nipotini e ci eravamo interrogati insieme su come degli esseri umani possono commettere atti di violenza estrema verso altri esseri umani. E mio fratello, padre Hamel, ci disse, lo ricordo bene, questi giovani si lasciano convincere che quella sia la religione e quindi probabilmente cercano un modo per ricevere attenzione, ma in realtà vengono manovrati come delle marionette e non sono più in grado di pensare con la propria testa, nemmeno di amare, di piangere e nemmeno di riconoscere i loro genitori, che fino a qualche mese prima amavano incondizionatamente. E quindi la serata del 25 luglio appunto trascorre normalmente, tranquillamente. La passammo insieme e ricordo che al nostro arrivo mio fratello ci disse: beh, io ho sistemato la casa per il vostro arrivo, ma sono troppo stanco per preparare la cena. Ma poi quella sera successe anche una cosa strana. Proprio all'inizio della cena ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella ma un po' strana per come era lui, per come era il suo carattere, perché non era abituato a esprimere la sua gioia. Di solito poteva dire frasi del genere solo dopo qualche giorno che eravamo lì da lui. Inoltre non era la prima volta appunto che ci riunivamo da lui come famiglia intorno alla tavola per cenare insieme. E disse anche un'altra cosa rispetto appunto al tema che avevamo discusso prima. Disse che era giunto il momento che i politici si rimettessero davvero al lavoro, e purtroppo lui non sapeva quale sarebbe stato il suo destino l'indomani. E quindi arriviamo al 26 luglio e sentiamo che mio fratello, padre Amel, si alza molto presto perché appunto doveva andare a celebrare la messa. Ma lui si dimentica che noi tutti stavamo ancora dormendo, perché era talmente abituato a vivere da solo che non era abituato ad avere altri in casa. E quindi sentiamo che lui fa i suoi gesti abituali, quindi con tutti i rumori del caso. E poi a un certo punto sentiamo che apre la porta, che cigola, e nel frattempo noi sentiamo l'odore del caffè che pervade la casa. E noi siamo ancora tutti sotto le coperte, e magari se fossimo scesi avremmo potuto bere il caffè insieme a lui, ma decidiamo di non farlo e magari di bere un caffè insieme quando rientrerà dopo aver celebrato la messa. E quindi Jacques, mio fratello, riapre la porta, la risentiamo cigolare e si avvia verso la chiesa. Dopo un po' scendiamo, ci alziamo con i nipotini di 5, 2 e 17 anni per fare colazione insieme. Lui fra l'altro ci aveva lasciato la colazione pronta, il pane, la marmellata, il burro, e siamo tutti lì quando suona il telefono. Io di solito non rispondevo al telefono perché io non appartenevo a quella parrocchia e quindi non avrei potuto dare informazioni sugli orari delle messe, per esempio. E quindi quando ero lì non rispondevo mai. Ma uno dei miei nipotini, la mia nipotina, mi dice: «Ma nonna, perché non rispondi? Rispondi al telefono!» E allora dice: rispondi, perché altrimenti il rumore del telefono copre la televisione e non riesco a seguire i cartoni animati. Allora decido di rispondere, e dall'altra parte della cornetta il mio interlocutore mi dice: sto parlando con il presbiterio di Saint-Étienne-du-Rouvray? E rispondo sì. E l'altra persona all'altro capo del telefono mi chiede: lei può confermare che è in corso una presa di ostaggi alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray? E io rispondo: beh, se questo è uno scherzo, chiunque lei sia, non è affatto divertente. E aggiungo: mio fratello tornerà dalla chiesa tra un quarto d'ora circa, quindi la invito a richiamare più tardi. E questa persona mi dice: non c'è bisogno che richiami, lei ha già risposto alla mia domanda. E per mesi e mesi mi sono chiesta appunto che cosa gli avessi detto che aveva soddisfatto comunque la sua domanda. Dopo aver messo giù, torno verso la cucina e mi rivolgo appunto ai miei nipoti e riferisco quanto ho appena sentito al telefono e dico: ma penso che questa notizia non sia assolutamente vera, ma comunque adesso andrò in chiesa. E mia figlia dice: ok, ti vengo ad aprire la porta. E poi mi dice: mamma, non credo che riuscirai ad arrivare in chiesa perché la strada è piena di gente, non si riesce a passare, c'erano le teste di cuoio, c'erano i militari che facevano chiudere i negozi. In particolare sul percorso che conduceva alla chiesa, un militare con un mitragliatore ben piazzato ci dice: fermatevi qui, non potete procedere oltre. Io insisto dicendo: no, io devo procedere perché devo andare nella chiesa, c'è mio fratello lì, lui è il parroco e devo andare a cercarlo. E questo militare mi dice: no, lei non può assolutamente passare, deve fermarsi qui. Ma io continuo, insisto, protesto. E mia figlia mi dice: mamma, non insistere, non servirà a nulla. E il mitragliatore era puntato verso di me e questo militare dall'aria truce ci dice di andare in un garage lì vicino delle onoranze funebri. Ed è lì che aspettiamo delle ore. Siamo lì accanto alla camera mortuaria. Era già di per sé un cattivo presagio. Aspettiamo delle ore senza avere notizie. Ma io aspetto, fiduciosa. Ci viene portato del caffè. Beh, diciamo che non c'era bisogno di bere caffè per agitarsi. Ma malgrado tutto cerco di rimanere calma, perché dentro di me voglio continuare a sperare. E mia figlia mi dice: conoscendoti, mi sono davvero stupita a vederti così calma e paziente. E pensavo che saresti scoppiata. No, no, non sono scoppiata, perché ero speranzosa. Pensavo che era impossibile fare del male in una chiesa a un religioso che stava celebrando una messa, stava celebrando la passione di Cristo e che appunto condivideva questo rito con delle persone, con i suoi parrocchiani, anche loro per lo più anziani. Per me era qualcosa di impensabile che qualcuno potesse compiere degli atti malvagi su delle persone in uno scenario simile. Dopo 2 ore di attesa, ci sentiamo dire che possiamo uscire, ma ci viene detto di aspettare vicino a una finestra nel cortile. E lì, francamente, comincio a spazientirmi. E ancora una volta mia figlia cerca di calmarmi e dicendomi: mamma, abbiamo aspettato fino adesso, possiamo aspettare altri 5 minuti, sii paziente. E quindi aspetto. E in questo cortile delle onoranze funebri arrivano 2 vigili del fuoco, quelli che di solito prestano soccorso alle persone quando ci sono delle catastrofi. Rimangono lì, in piedi, in silenzio. Poi arriva una terza persona con un camice bianco, tutto sporco di sangue. E questa persona non parla, anche lei è in silenzio. E poi arriva un'infermiera con lo stetoscopio al collo e una borsa da dottore in mano. Tutte e 4 queste persone rimangono lì, in silenzio, senza proferire parola. E allora mi rivolgo a loro dicendo: beh, siete tutti qui? Perché non avete portato mio fratello con voi? E loro rimangono muti, in silenzio. E allora comincio davvero a spazientirmi, ad arrabbiarmi e perdo la mia calma e mi rivolgo a queste 4 persone di nuovo e in modo piuttosto brutale dico loro: muovetevi, andate a prendere mio fratello. Ma poi in questo preciso istante arriva una ragazza, una dipendente, un'impiegata

0: Probabilmente si era preparata per darmi quella notizia terribile in quel cortile. E la vedo di fronte a me, cammina verso di me e mi dice: beh, tutto è finito. Ci sono state due vittime. Una è ferita ed è all'ospedale e l'altra invece è morta ed è suo fratello. Io rimango scioccata, come se fossi stata colpita da un proiettile, come se un ordigno esplosivo fosse esploso in me. Mi metto ad urlare disperatamente, mi metto a urlare il nome di mio fratello, poiché non potevo credere a una notizia del genere, non ci credevo. E lo chiamo disperata con tutta la voce che ho in corpo. Lo chiamo con tutta l'energia che ho, perché torni da me. Lo aspettavo già da così tanto. E mia figlia maggiore, sempre accanto a me, mi dice: mamma, ti prego, ti supplico, ti scongiuro, smetti di urlare, non farà tornare lo zio. E l'infermiera le dice: se sua madre ha bisogno di urlare anche per 2 ore, la lasci urlare. Ebbene, non ho urlato per 2 ore. E ho urlato con una tale violenza che mi ha provocato un grave problema al diaframma. E qualche mese dopo ho subito una eviscerazione polmonare e ho dovuto subire un intervento per questo, ma grazie a Dio mi sono ripresa. Dopo ci portarono in un'unità di crisi e ricordo di aver trascorso tutto il pomeriggio in una sorta di bolla, in una sorta di dimensione parallela, e in quel momento mi sentivo completamente sconnessa dalla realtà e per un attimo ho pensato che fossimo su un set cinematografico, di uno di quegli sceneggiati che si vedono in TV, in cui appunto si vedono le teste di cuoio che intervengono, ma poi tutto finisce bene. Purtroppo per noi non c'è stato un lieto fine. Al contrario, quella giornata è stata tragica a dei livelli impensabili, inimmaginabili. E chiunque abbia vissuto una tragedia simile può capire il livello di tragedia che abbiamo vissuto, il dolore che si è riversato su di noi.
1: Un dolore indescrivibile per Roslin, ma anche per lei. Come ha vissuto questa giornata?
0: Per me quel giorno era cominciato molto presto. Vidi mio figlio verso le 7:30, mi ero alzata a quell'ora, e ricordo che quel mattino vidi mio figlio. Forse Dio ha voluto concedermi un'ultima volta per vederlo. E gli chiesi come mai era sveglio così presto e lui mi disse: ma mi sono svegliato. E allora lo invitai a tornare a letto e poi appunto sono tornata in camera. Mi ricordo che accesi la TV, non c'era niente di particolare, e poi appunto mi riaddormentai. Un po' di tempo dopo ricordo che il telefono suonò. Era il commissario che mi chiamava e mi chiede se Adele, mio figlio, era in casa. Beh, io l'avevo visto poco prima e quindi pensavo di non aver dormito molto e quindi davo per scontato che lui fosse ancora in casa. Gli ho detto: sì, sì, è in casa, è giù di sotto. E la commissario mi dice: vai a controllare. Quindi scendo e vedo che mio figlio Adele non c'è più, è uscito. E dico: effettivamente non c'è, deve essere uscito, non so dove sia andato. E chiedo alla commissario perché mi ha chiamato e lei mi dice: perché c'è stato un attentato alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray. E rimasi stupita perché non mi aspettavo assolutamente la notizia di un attentato in quella chiesa. E allora le chiedo: perché mi chiami? Perché

0: Pensi che Adele sia coinvolta in questo attentato? E lei mi risponde: non ho altre notizie, ma ti tengo al corrente. Io, da parte mia, ovviamente comincio a preoccuparmi, accendo la TV, guardo le notizie e vedo che effettivamente si parlava di un attentato, ma non venivano dati i dettagli. E ricordo di aver chiesto a mia figlia di andare verso la chiesa per vedere cosa stava succedendo, magari avrebbe visto suo fratello. Qualche minuto dopo mi chiama e mi dice: mamma, guarda, c'è tantissima gente, c'è la polizia, non vedo nulla e è tutto bloccato, è tutto sbarrato, non riesco ad andare oltre il municipio che è a circa 500 metri dalla chiesa e quindi non riusciva a vedere nulla, nessuno riusciva a vedere nulla e quindi le ho detto: beh, non ti preoccupare, allora torna a casa. Lei torna a casa e nel frattempo richiamo la commissario per chiederle se ci sono aggiornamenti, per chiedere se ha altre notizie e lei mi risponde: no, per il momento appunto non abbiamo altri aggiornamenti e quindi io rimango piuttosto fiduciosa e speranzosa perché mi dicevo: non è possibile che mio figlio abbia compiuto un attentato simile. Inoltre, la commissaria mi aveva parlato di una presa di ostaggi, quindi non potevo credere che mio figlio fosse coinvolto in una cosa del genere, addirittura una presa di ostaggi. Poi il tempo passa, passano i minuti, passano le ore e penso che mio fratello, scusate, mio figlio, tornerà da un momento all'altro, anche perché lui doveva per forza essere in casa entro le 12:30 per una restrizione che aveva, ma invece non avviene, non torna, mio figlio non torna. Verso le 11:30 un giornalista viene, a casa nostra, suona il campanello e subito siamo esitanti, poiché non volevamo aprire. Ma poi mia figlia mi dice: no, no, mamma, devi aprire, devi sapere perché è venuto qui, qual è il motivo della sua visita? E allora lo faccio entrare e gli chiedo: ma perché lei è venuto qui da noi? E lui mi dice: perché ho sentito il nome Kermish sul sagrato della chiesa. E allora cominciamo davvero a preoccuparci, ma io dentro di me sono ancora animata dalla speranza che mio figlio entrerà da un momento all'altro, ma erano già le 11:30 passate e ripeto, mio figlio poteva rimanere fuori fino alle 12:30 al massimo, quindi aspettiamo, aspettiamo. Nel frattempo c'è vicino a me mia figlia Sabrina, mia figlia Nisa, mio figlio Sofian. Ma appunto manca ancora l'appello Adele. Nel frattempo chiamiamo tutti, parenti, conoscenti, poi arrivano le 12:30. Adele non è ancora tornato. Mia figlia Anissa mi dice: aspetta mamma, provo a contattare i responsabili del braccialetto elettronico che lui portava. E allora ci viene risposto: perché ha fatto questo? Perché ha fatto questo? Perché è stato ucciso? E allora mia figlia sento che dice: perché? Perché? Cosa gli avete fatto? E allora dall'altra parte del filo viene detto: no, no, non si preoccupi, no, no, non è successo niente di male. E mettono giù. E allora lì cominciamo davvero ad andare nel panico perché avevamo acceso la TV e si parlava di morti, di feriti, ma non sapevamo esattamente cosa fosse successo all'interno della chiesa. Richiamo la commissario per chiederle notizie, aggiornamenti e lei mi chiede: com'era vestito tuo figlio? E allora gli dico appunto che portava una camicia, un paio di scarpe da tennis bianche e blu e appunto mi chiede: ma è lì con te? È tornato? E le dico di no e poi chiedo se lei ha delle notizie. E appunto lei mi invita a fare di tutto per trovarlo. Ma probabilmente in quel momento la commissaria sapeva già che cosa era successo, ma semplicemente non aveva il coraggio di dirmelo al telefono. E mi dice: riunitevi tutti a casa. riunisci tutta la famiglia a casa perché ci sarà una perquisizione. E quindi eravamo già lì tutti, tutta la famiglia, è arrivato anche qualche amico perché appunto aveva sentito delle voci sul possibile coinvolgimento di Adele in questo attentato, anzi proprio come uno dei possibili autori. E poi nel giro di un'ora o due circa appunto ci riuniamo tutti a casa nostra, tutta la famiglia, alcuni amici, ma ancora non avevamo notizie. Nel frattempo arrivano anche i poliziotti, arrivano le brigate speciali, quindi arrivano tantissimi poliziotti di diversi corpi di polizia, arrivano da noi e cominciano una perquisizione a tappeto, svuotano tutto, i cassetti, gli armadi, ci chiedono anche i nostri telefoni, quindi spegniamo tutto, telefoni, televisore, e quindi non avevamo più notizie di quello che stava succedendo fuori. Però a quel punto avevamo capito che Adele era coinvolto, ma mai avremmo pensato che fosse morto. E quindi la perquisizione va avanti, dura 4 ore. Dopo 4 ore ci viene chiesto di seguire la polizia in commissariato. Arriviamo in commissariato, ovviamente siamo preoccupatissimi, abbiamo tantissime domande, tantissimi interrogativi, vogliamo sapere che cosa è successo, perché siamo lì. E mi ricordo appunto questa poliziotta che mi chiese: lei sa perché è qui? E io risposi: ma sembra che mio figlio sia coinvolto nell'attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray, ma non so altro. E lei mi dice: sì, è coinvolto ed è morto. È così che ho appreso la notizia della morte di mio figlio. È in quel momento che ho avuto la certezza che era morto. Questa notizia ci è davvero piombata addosso come se ci fosse crollato il cielo sulla testa. Non ce l'aspettavamo minimamente.
1: E così è iniziato per tutti e due un lungo periodo di sofferenza, con tante domande anche laceranti, senza risposta, anche soprattutto per Nasserà un certo isolamento sociale, perché evidentemente un paese, le persone poi guardavano la famiglia in un certo modo, ma dopo un certo tempo è accaduto l'incontro. Roselyne, com'è nato questa tua iniziativa di incontrare Nasserà?
2: È iniziato da subito, quando sono tornati a casa nostra. I miei figli e i miei nipotini, che erano presenti, sono tornati a casa loro e hanno iniziato a gestire questo dolore, il dolore di questa giornata infernale. Quando ero a casa mia, ho cominciato a chiedermi come avrei potuto sopravvivere a tutto questo. Come avrei potuto trovare un senso nuovo alla mia vita. Ho iniziato quindi a parlare e a dialogare con Dio. Per mesi ho continuato cercando di trovare una risposta. E ero impaziente perché non riuscivo a trovare una risposta. Cercavo una risposta nel Vangelo, cercavo una parola, una parabola, qualcosa che mi confortasse, qualcosa che rispondesse alle mie domande. E ho trovato alla fine una frase, dopo qualche settimana, di una storia simile, la storia di un uomo che portava con sé, sopra di sé, un fardello di dolore, che aveva un amico, apparentemente non era vicino a lui, anche se gli aveva promesso di stare vicino a lui nonostante quello che fosse successo. Quest'uomo sofferente portava un grosso fardello e dice al proprio amico: «Ma dove eri tu mentre stavo soffrendo così tanto?» «Beh, ero vicino a te», gli risponde l'amico. «Perché stai mentendo?» «No, non sto mentendo», gli risponde. «La tua sofferenza, questo grande fardello, per te era talmente pesante che io ti ho portato sulle mie spalle. Quindi le orme che sono sulla sabbia sono le mie. Quindi qui ho trovato una risposta alla mia domanda». E poi alla celebrazione della messa della domenica vicino a casa mia ho sentito la stessa parabola e l'omelia che trattava proprio di questo tema, e quindi mi sono detta: beh sì, Dio mi sta rispondendo. E quindi mi sono permessa di chiedergli: dammi la via da seguire, una via di vita che abbia un senso. E così sono andata avanti un anno. Ho riflettuto per un anno e dopo un anno ero disperata, ero pronta a lasciarmi andare, a lasciarmi morire, ma mi sono ripresa e mi sono detta: proprio per i miei figli che hanno sofferto con me quella giornata, devo trovare questa forza per andare avanti. Quindi sono andata a pregare davanti alla Pietà nella mia chiesa e ho subito pensato alla Vergine Maria, lei che ha subito questo martirio del proprio figlio senza poter intervenire, proprio come noi, proprio come me. E quindi le ho chiesto: Vergine Maria, dammi la forza di andare avanti, di camminare sui passi di mio fratello, come tu hai camminato sui passi di tuo figlio, alla ricerca della giustizia, della verità e della pace. E una mattina ero veramente affaticata, non sapevo più cosa fare. Ero davanti alla mia tazza di caffè e mi dicevo: ma Dio, dimmi, ma chi può soffrire più di me? E le mattine successive mi sono svegliata con un'ossessione in testa. Continuavo a pensare a questa donna che non conoscevo, questa madre, questa mamma, una mamma come me, con dei figli, e mi sono detta: Dio mio, se fossi io questa madre con un figlio che ha commesso un atto così orribile, ma che dolore proverei? E quindi mi sono immaginata la sofferenza di questa donna, di questa madre che non conoscevo, con il senso di colpa che poteva avere. È stata una cosa naturale. E con gli sguardi di disprezzo con cui può essere guardata, magari perde anche il lavoro, perde la fiducia dei propri colleghi, dei propri amici, di tutti. E mi sono detta: no, non posso lasciarla da sola, perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino, devo trovare la via, devo capire dove abita. E quindi ho contattato l'arcivescovo di Rouen per chiedergli se magari non fosse un'idea sbagliata, e lui mi ha risposto: no, lo faccia, mi chiami in maniera tale che possa accompagnarla. Ed è così che ho iniziato il mio cammino per cercare un contatto con Nasserà. Prima l'ho contattata telefonicamente e per alcuni mesi abbiamo parlato al telefono, ogni due settimane ci sentivamo. E poi sono passati 6 mesi e diciamo che la conversazione era sempre più profonda, e alla fine mi sono sentita di chiederle: signora, il giorno che tornerò a Saint-Étienne-de-Rouvray posso incontrarla? E con grande sorpresa mi dice: signora, è da tempo che vi aspetto.
1: Lei la aspettava?
2: Sì, quando è successa questa tragedia, tutta la famiglia ovviamente era devastata. Per un mese siamo vissuti fuori casa perché c'erano giornalisti che erano sempre di fronte a casa nostra e di conseguenza non potevamo rimanere a casa. Siamo andati a casa di mia figlia e all'inizio guardavo le informazioni H24 e cercavo di capire che cosa fosse successo, perché era successo. In che modo mio figlio aveva potuto partecipare a questo attentato? Non lo capivo, non riuscivo a capirlo. E dopo un po' di tempo ho pensato alle suore che erano in chiesa e ai parrocchiani che erano lì e mi sono detta: no, devo incontrarli, devo riuscire a chiamarli, a contattarli in qualche modo per capire quello che è successo veramente. E quindi ho preso l'iniziativa e diciamo che ho cercato di contattarli. Sono riuscita a contattare le suore e purtroppo l'ho fatto un po' troppo presto perché erano appena 2 mesi che era successa questa tragedia ed era veramente presto e mi hanno detto all'inizio: beh, al momento non riusciamo ancora a parlare di quanto è successo, è troppo duro. E lo capivo perché doveva essere un grande trauma. E ho detto: vabbè, non è grave, lo faremo più tardi, lo faremo in un altro momento quando le acque si saranno calmate e non soffriremo più così tanto. Ho ripreso il lavoro da subito perché mi sono detta che se non avessi ripreso a lavorare non ce l'avrei mai fatta, ma ero un po' come un robot. Mi dicevo: no, devo andare avanti, devo sopravvivere per i miei figli, per la mia famiglia, non ho il diritto di lasciarmi andare, perché se cado io, cadranno anche tutti gli altri con me. Alla fine del mese di agosto, il responsabile del liceo dove lavoro mi chiama e mi dice: signora Kermish, che cosa decide di fare, che cosa vuole fare? Vuole ricominciare il lavoro oppure vuole che troviamo un'altra soluzione? E non ho potuto rispondere subito perché non mi aspettavo questa telefonata e quando ho rimesso giù la cornetta i miei figli mi hanno detto: no mamma, non puoi, i tuoi studenti ti aspettano, devi ricominciare a lavorare subito. Quindi un po' di tempo dopo i responsabili del rettorato mi chiamano e mi dicono: signora Kermish, vorremmo vederla, può venire in rettorato? Pensavo che mi avrebbero detto: ma non possiamo continuare a lavorare con lei perché quello che è successo è estremamente grave e quindi non possiamo rischiare di rimetterla al suo posto di lavoro. Però di fronte ai miei responsabili, di fronte agli ispettori, mi chiedono di raccontare quello che è successo. Quindi racconto la mia storia. Alla fine della storia mi dicono: signora Kermish, siamo dietro di lei. E questo mi ha dato l'impulso, lo stimolo di riprendere da subito il lavoro, perché mi sono detta: sì, hanno ragione i miei figli, i miei studenti mi aspettano. Quindi sono tornata al lavoro, tutti i miei colleghi erano lì, mi aspettavano. E un giorno una delle mie colleghe viene da me e mi dice: Nasserà, c'è un giornalista che vorrebbe avere il tuo numero di telefono. All'inizio avevo un po' paura perché mi sono detta che non sarei riuscita a parlare con i giornalisti, perché avevo talmente paura di parlare e di raccontare la mia storia che non me la sentivo. No, ho detto: non voglio parlare con i giornalisti. E mi ha detto: no, è un giornalista per la sorella da Padre Amel che vorrebbe incontrarti. Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto: no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta. Quindi ci siamo inizialmente chiamate, magari all'inizio 5 minuti, che poi sono diventati 10, che poi è diventato un'ora, e un giorno mi propone di venirmi a trovare a Saint-Étienne e le dico: ma signora, è da tempo che l'aspetto. Così le ho risposto. E così c'è stato l'incontro tra noi due.

L'anno scorso è stato pubblicato in Francia il libro nel quale Roselyne Hamel e Nasser Al-Khermish raccontano questa loro esperienza di dolore e di incontro con il titolo Sorelle di dolore. Quest'anno è stato pubblicato nella versione italiana, nella traduzione da Edizione Ares e Libreria Editrice Vaticana. Lo potete anche acquistare nella libreria del Meeting. In questo libro trovate un biglietto che Roselyne Hamel ha lasciato alla tomba di Adele quando loro due sono andati a trovare quella tomba che per motivi di sicurezza deve anche rimanere anonima. In questo biglietto Roselyne ha scritto questo: Adele, l'anima di mio fratello, padre Hamel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza, il perdono è la via della pace. Prego il Dio di Abramo, padre di tutti i credenti, che tu possa trovare pace, che ti accolga con il suo spirito di bontà e di misericordia. Uno spirito malefico ti ha rubato l'anima. Con il perdono che ti offro, imploro Padre Hamel e il Dio di amore perché riconoscano in te l'anima di un figlio sensibile e amorevole. Grazie a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Roselyne, sorella di Padre Hamel.

0: da dove sono nate queste parole.
1: Ho scoperto il giorno dell'uscita del libro che dovevamo fare la promozione alla casa editrice. E quindi sfoglio questo libro e arrivo su questa pagina, vedo questa pagina e dico a Nasserat: ma questo biglietto non era per te, era per tuo figlio, Adel. L'avevo nascosto sotto i sassolini della sua tomba in un foglio di plastica. Peccato che rimanesse sotto i sassolini, perché era così bello quello che avevi scritto per mio figlio. E quindi l'ho preso e l'ho portato a casa con me. Quando ho riletto quello che avevo scritto, erano passati ormai 8 anni da quando avevo scritto quel biglietto. Quindi quando ho scritto quelle parole erano appena passati 2 anni da questa terribile giornata. E mi sono detta: ma in che modo, in quella sofferenza, dopo 2 anni, in che modo sono riuscita a trovare la forza di utilizzare, di scrivere queste parole? E mi sono detta: no, non sarebbe stato possibile altrimenti. Mio fratello mi ha dato queste parole. Sicuro io le ho condivise e le ho pensate, perché sono io che ho proposto a Nasserat di accompagnarla sulla tomba di Adela, suo figlio. Ma era il linguaggio che avevo l'abitudine di sentire sin dalla mia infanzia, da mio fratello. Erano le parole veramente di mio fratello, che mi diceva sempre che nella sofferenza, 2 anni dopo la tragedia, quando ho scritto quelle parole, mio fratello, lo zio dei miei figli, padre Jacques, è stato lui che mi ha dato queste parole. È stato lui che mi ha dato queste parole di perdono. Forse è difficile da capire, ma fa parte del primo frutto del martirio di padre Amella.

0: la sera a un certo punto avete deciso di raccontare la vostra esperienza, di renderla pubblica, di pubblicare il libro, e ci vuole un grande coraggio. Da dove è nata, qual è il motivo di questa decisione di rendere partecipi tutti di questa vostra esperienza?
1: È vero che quando è successo avevo vergogna di quello che era successo, perché mi sentivo un forte senso di colpa, perché sono una madre ed era stato mio figlio. Quindi la mia educazione per me ovviamente era messa in causa, l'educazione che avevo dato a mio figlio, anche se comunque ho 5 figli e ho allevato i miei 5 figli tutti nello stesso modo. Ma Adele purtroppo ha deviato. Era comunque un bambino assolutamente normale, era un bambino che amava la vita, gioioso, che amava molto muoversi, e purtroppo ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato, e io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato. E quindi mi sono detta: devo poter testimoniare, devo poter dire quello che ho fatto, perché le persone magari possono pensare che invece sia rimasta lì ad aspettare questo attentato, ma no, in realtà non è stato così, perché mi sono data da fare. Molto tempo prima dell'attentato avevo chiesto al sindaco della cittadina dove abito di fare qualcosa per me, in maniera tale che mio figlio potesse trovare magari un lavoretto, oppure potesse partecipare a una formazione, o potesse fare qualcosa, ma purtroppo non è stato fatto niente per lui. Insieme a lui ho cercato di farlo partecipare appunto a delle formazioni, ho cercato di fargli prendere la patente in maniera tale che potesse fare qualcosa. Abbiamo fatto tante cose con mio figlio prima che succedesse questa cosa, ma purtroppo queste persone che poi l'hanno deviato erano molto più forti di noi. Quindi all'inizio era vero, non volevo parlare perché mi sono detta: no, non serve a niente, in ogni modo è troppo tardi, quello che è successo ormai è successo, e la gente ci odierà e ci guarderà male e ci umilierà. Ma quando poi ho incontrato Roslyn ho avuto voglia di raccontare la mia storia, perché volevo far capire al mondo intero che c'eravamo comunque dati da fare, che abbiamo fatto il possibile perché questo non succedesse. Ecco perché questa testimonianza, ecco perché ho deciso di far passare questa testimonianza e di gridare ad alta voce che avevamo fatto il possibile perché questo non sarebbe mai successo, ma purtroppo è successo comunque.
0: Grazie. Io ringrazio Roslyn Hamel e Nasser Akermish per la loro testimonianza, anche il coraggio che hanno avuto di renderci partecipi di ciò che hanno vissuto. Io non posso aggiungere nulla a quello che hanno detto, perché già ci sorpassa. Per quanto noi possiamo capire, possiamo cercare di immedesimarci in questo dolore per quanto riusciamo, ma possiamo cogliere per ognuno di noi il fatto che l'amore veramente può muovere il cielo, le sole, le stelle e anche il nostro cuore, se lo facciamo entrare anche in momenti così drammatici come quello che è accaduto a loro due. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro un buon meeting.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 3 settembre.
2: Sono le 22:55.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dal Vangelo secondo Luca al capo tredicesimo. Gesù dunque diceva: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino, crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, è possibile intravedere il regno di Dio, avere visioni più larghe del nostro presente, vivere servendo disegni di bene che siano per tutti? La Chiesa ci aiuta oggi a trovare risposta ponendo al cuore della nostra preghiera, della nostra memoria, il grande Gregorio, Gregorio Magno, che fu vescovo di Roma e papa dal 590 sino alla sua morte nel 604. Gregorio ebbe visioni più larghe del suo presente, servì disegni di bene che contenevano le speranze del regno, che lui seppe intravedere anche nelle tempeste della storia. Gli eventi che precedettero, accompagnarono e seguirono gli anni della sua vita furono tutt'altro che pacifici. A partire dal 476, l'anno della caduta dell'impero d'Occidente, seguì la riconquista dell'Italia da parte dell'imperatore romano d'Oriente e poi soprattutto l'invasione da parte dei Longobardi, che assediarono la stessa città di Roma per tre anni dopo la sua elezione a vescovo e a papa. Per Gregorio il seme del regno entra nella storia e cresce con la predicazione del Vangelo ed è profondamente convinto che questa possa condurre alla pace. Intraprende così l'evangelizzazione dei Longobardi e predilige la via diplomatica. Per questo sarà accusato dall'imperatore di simplicitas, ovvero di incompetenza politica. La sperata pace giungerà decenni dopo la sua morte, ma era stata seminata da lui. Le terre incognite, l'altro per antonomasia, non sono nemici, ma popolazioni, donne e uomini a cui trasmettere la parola e il segreto che essa contiene. Così anche gli abitanti della Britannia, gli angli, gli anglosassoni, sono raggiunti nel 597 da 40 monaci e dal loro priore, i monaci del monastero al Celio. Il priore era Agostino, che sarà poi Agostino di Canterbury. La fioritura del Vangelo e la conversione degli anglosassoni sarà la premessa dell'evangelizzazione dei popoli germanici. Così il piccolo seme, il granello del regno, può crescere e diventare un albero e gli uccelli del cielo trovarvi riparo. Gregorio aveva una conoscenza colta del suo tempo, della cultura, ed era stato prefetto di questa città. Si era poi convertito alla vita monastica e lui, che veniva dalla nobile famiglia romana degli Anici, aveva trasformato la sua residenza appunto nel monastero di Sant'Andrea, oggi monastero di San Gregorio al Celio. Al centro di quel monastero troviamo ancora il Triclinium Pauperum, la mensa per i poveri. A Gregorio dobbiamo, in questa sua sensibilità di amore per i poveri, anche l'assegnazione a questa basilica, per la sosta del terzo giovedì di Quaresima, la lettura che si fa ininterrottamente da allora sino a oggi, del Vangelo del ricco Epulone e del povero Lazzaro. E questo Vangelo dice molto sulla vocazione alla misericordia e alla carità che ci vede anche coinvolti. La passione per le scritture aveva aperto cuore e intelligenza di Gregorio ai grandi sogni di Dio sulla Chiesa, sull'umanità, e delle scritture è stato grande appassionato, servitore
araldo e comunicatore. Per il grande Gregorio, la lettura continua della Bibbia, la Lectio Divina, non era solo per i monaci o per il clero. Nella lettera a un amico medico di Costantinopoli, di nome Teodoro, scrive in un certo senso rimproverandolo e dall'altra incoraggiandolo con amore. Scrive: «Ho qualche lamentela circa il dolcissimo animo del gloriosissimo figlio mio, il signor Teodoro, che Gregorio dice essere ripieno di compassione, di carità, di intelligenza. Ma Teodoro si lascia tuttavia prendere incessantemente dagli affari del mondo e trascura di leggere ogni giorno le parole del suo creatore. Che cos'è infatti, continua, la sacra scrittura se non una specie di lettera al suo creatore?» Lettera alla creatura del suo creatore. «Sii ben disposto, ti prego, e medita ogni giorno le parole del tuo creatore. Impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio. I laici, per Gregorio, debbono e possono ogni giorno acquisire la conoscenza del cuore di Dio attraverso le parole di Dio da lui pronunciate e offerte nella Bibbia. E lo si può fare ogni giorno e tutti noi possiamo almeno provarci un po'. È una vera rivoluzione. Da qui comincia infatti l'umanità nuova e il mondo nuovo. Oggi, Gregorio, Gregorio Magno, di fronte alle temperie della storia, ci aiuta così ad avere nuove visioni oltre il presente, a sperare e lavorare per il regno, a edificare la pace, a sorpassare i confini, a trovare nelle scritture il granello di senapa che Gesù ha trasmesso a noi attraverso la parabola del regno, parabola contenuta dai Vangeli. Così molti troveranno riparo ai rami del regno di Dio cresciuto in mezzo a noi, troveranno riparo all'ombra delle comunità cristiane fecondate dalla parola. E nessuno creda che questo sia solo per alcuni. Gregorio, nella sua omelia su Ezechiele, ci offre il motivo della nostra gratitudine e della nostra fiducia. Dice: le parole divine crescono insieme con chi le legge, che ciascuno di noi possa farne esperienza ed essere restituito ai fratelli e alle sorelle, nutrito della loro saggezza e della potenza di amore che ne deriva. Amen. Thank you.

O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. La pace sia con tutti.

Che sarà? Che cosa t'offrirà? Quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutto

L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare, poi piedi a terra, legato alla ragione.

0: discussione, sempre con la scusa, è la ragione.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le peuple qui a proclamé
6: in Pantheon in
7: semblance do
8: sangue. La maniera restituita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Haiti, preoccupazione per la fine dei TPS per gli immigrati negli USA, energie rinnovabili, il ruolo del fotovoltaico in Italia, Crazy for Football, la nazionale di futsal per la salute mentale torna a Roma in vista dei mondiali. E poi di nuovo a Otranto, dove prosegue il Festival Giornalisti del Mediterraneo. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Damiano Caprio, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-72. Negli Stati Uniti crescono le espulsioni forzate dopo il blocco per i migranti haitiani della norma che ha lo scopo di accogliere e proteggere quelle persone provenienti da nazioni nelle quali guerre, disastri naturali e gravi situazioni umanitarie ne impediscono il rimpatrio in condizioni di sicurezza. Per Monsignor Pierre-André Dumas, vescovo della diocesi haitiana di Anse-à-Vaux-Miragon e vicepresidente della conferenza episcopale del paese caraibico, la Chiesa deve chiedere all'amministrazione degli Stati Uniti di tornare sui propri passi.
11: La prima parola che descrive, al mio parere, meglio lo stato di questi 350.000 persone è proprio la paura. E lo stato d'animo è paura, paura spaventosa, paura tremenda, una paura, diciamo, del domani, paura di anche essere arrestati ad ogni ora, ad ogni momento, anche di notte, paura anche di essere separati, alcune famiglie, alcune madri dai propri figli, alcuni padri dai propri figli, paura di perdere il lavoro, perché questo aveva permesso a loro di pagare le tasse, di comprare case, di costruirsi una vita. Hanno costruito durante questi anni di sacrifici e quindi hanno paura che tutto questo vada proprio nel nulla. E c'è anche la paura di ritornare in questo momento a casa, dove il luogo, come abbiamo scritto la settimana passata, abbiamo spiegato in qualche intervista già, che c'è il caos, che c'è la violenza assurda nel paese, c'è anche il terrore, quindi portare questa gente in mezzo alle bande violenti finché lo Stato non assuma la sua responsabilità è proprio un colpo duro per la gente. Quindi molti di questi haitiani non sono persone appena arrivate negli Stati Uniti, molti di loro sono persone appena che hanno lavorato, vivono qui da anni, lavorano bene pagando le tasse, crescono i loro figli, frequentano le nostre comunità, le chiese, assistono agli anziani, lavorano negli ospedali, nelle case di cura, nell'agricoltura, nei servizi. Sono diventati parte integrante della società americana, per cui non si capisce per quale motivo che abbiano preso questa decisione. La Homeland Security che si occupa di queste cose forse ha seguito alcune indicazioni del proprio governo e quindi ha agito. Oggi improvvisamente molti di loro si trovano davanti a una domanda terribile: che cosa succederà alla nostra famiglia domani oppure oggi stasera? Allora ho incontrato alcuni madri che hanno questa paura persino di accompagnare i figli a scuola, persone che hanno ridotto i loro spostamenti, hanno cambiato case, che evitano luoghi pubblici e che vivono quasi nascoste, senza dimenticare quelli che hanno perso proprio il lavoro, perché con questa pressione del governo molte industrie, ad esempio nell'Indianapolis o nell'Ohio, dove ci sono degli haitiani che collaborano molto, che lavorano a livello industriale, e anche gli industriali sono lamentati con il governo per dire: ma non si fa questo, questo è un deficit economico per noi, e che questa gente lavora bene e fa il suo lavoro, perché bisogna mandare via? E quindi tutti cercano di chiedere al governo di pensare questa decisione, come aveva detto già l'arcivescovo di Miami, Monsignor Wesky, e che davanti a quello che è successo a Kescova, ad esempio, bisogna sospendere, il governo deve sospendere la sua decisione di mandare via queste persone con TBS. Allora non è soltanto una questione amministrativa o giuridica. Quando uno dice sono illegali, loro erano entrati nel paese con la legge in mano, erano persone legali, perché il governo americano che aveva detto: chi se la sente, chi accetta di provare che negli Stati Uniti c'ha delle famiglie che possono prendere cura di loro, e che mostrano che hanno $17,000 in banca, oppure case, altre cose che valgono di più di questo, possono invitare in questa situazione di Haiti alcune famiglie, alcuni membri della propria famiglia. Quindi la gente ha fatto sacrifici anche per arrivare qui, e quindi per noi non è soltanto una questione amministrativa o giuridica, non è una questione di statistica, di cifre, è prima di tutto una vera angoscia umana e familiare. E quindi chiederemo all'America, che è grande, che vuole essere grande, di mostrare questa umanità, questa grandezza nel fare prova di una, come si diceva negli Atti degli Apostoli 28:2, e a Malta la gente, Paolo dice, quando Luca ha scritto, Paolo ha fatto l'esperienza di un popolo, una popolazione che ha una grande umanità, una umanità rarissima e umanità poco comune. E quindi chiediamo comunque agli Stati Uniti di manifestare questa grandezza di cui loro vogliono si definiscono in questo modo, che vogliono che l'America sia grande ancora, oppure di nuovo, oppure che la grandezza di America si manifesti. Allora in questo bisogna che facciano anche prova che, come esseri umani, non sono governi, non sono persone che prendono decisioni a livello semplicemente per fare bene al loro elettorato. Bisogna vedere il bene insieme di la popolazione che sta lì, anche se sono stranieri, sono di altri paesi, però sono integrati completamente, lavorano e danno il migliore di se stessi. Ecco, questo voglio dire, anche che l'America faccia prova di questa grande umanità.
3: Ecco, dopo l'interruzione dei TPS, qual è attualmente l'atteggiamento dell'ICE?
11: Dunque, la fine del TPS vuol dire, significa che molte persone che fino a ieri erano legalmente protette contro l'espulsione, oggi possono diventare vulnerabili alle procedure di arresto e deportazione se non dispongono di altra base legale per restare negli Stati Uniti. E questo avviene in un contesto nel quale l'attività del ICE, che sarebbe quella polizia che fa gli interventi contro la presenza dei stranieri, e quindi l'attività di ICE è diventata molto più intensa all'uscita del metro, all'uscita degli autobus, all'uscita di un bar, di un ristorante, della chiesa, all'uscita dei luoghi familiari, perché loro hanno anche nel registro tutti gli indirizzi di queste persone che tengono la TPS come lo status che protegge. Ecco. E quindi la gente vive in questa situazione tremenda, spaventosa, e per questo nelle nostre comunità haitiane cresce un clima di grande insicurezza. Ieri a messa, ho celebrato la messa alla parrocchia Notre Dame of Haiti, Notre Dame di Haiti, e c'era la festa della Santa Famiglia, che è il gruppo gruppo, un movimento, l'associazione cattolica che si chiama così, e ho visto che c'erano ancora persone, perché queste persone sono arrivati da tantissimi anni, quindi hanno festeggiato il 40° anno da quando si sono impiantati qui e arrivati in America come gruppo, come movimento. Però ho visto la chiesa era piena, ma conoscendo gli haitiani, con questa festa la chiesa non sarebbe solo piena, sarebbe proprio incapace di accogliere tutti. E quindi voglio dire che anche gli haitiani che vivono con TPS adesso pregano a casa come se fosse il ritorno del coronavirus, del coronavirus, oppure che il tempo difficile di guerra, e quindi si mettono sotto casa e non escono fuori. Però naturalmente uno Stato, capisco, ha il diritto di prendere alcune decisioni, il dovere di applicare le proprie leggi sull'immigrazione. La Chiesa non nega questo diritto, ma la Chiesa chiede di non fare di questa questione molto umanistica, umana, una questione di cifre, una questione di oppure per qualcuno diventa qualcosa di che mette il razzismo in un piedistallo di molto alto, e quindi che dimenticano che questi sono uomini, dietro a tutti questi uomini e donne, dietro a queste storie, a cifre, a tutte quelle cose che loro stabiliscono, ci sono delle persone umane, delle famiglie. E quindi come uno fa a prendere 4 figli americani in una famiglia dove il marito e la moglie non sono americani, vivono con TPS e sono persone molto che lavorano molto, alcuni sono anche medici, alcuni altri sono agronomi e lavorano bene, e quindi uno dice che dividiamo questa famiglia, creiamo una spaccatura, una rottura nel seno dell'unità familiare. Io credo che questo deve far riflettere molto il governo americano, e che si tiene alle grandi e buone tradizioni, e quindi non possono diventare con le decisioni delle leggi che distruggono le famiglie, creano divisioni, spaccano, cioè rompono le famiglie. E quindi questo, per questo alzo la voce, faccio un poco di advocacy per chiedere al governo di ritornare alla cosa più giusta, più umana, più umanistica, la cosa che dia un senso a tutta questa grandezza dell'America. La legge deve sempre rimanere al servizio della persona umana e del bene comune, non una legge che non veda l'uomo, o la legge deve vedere l'uomo, la donna, l'essere umano, e questo è il senso delle leggi nella città.
10: Cambiamo argomento. Negli ultimi anni il tema delle energie rinnovabili è diventato sempre più centrale nel percorso verso un futuro più sostenibile. Tra le diverse fonti disponibili, il fotovoltaico rappresenta una delle soluzioni più diffuse e interessanti. Permette infatti di trasformare direttamente l'energia del sole in elettricità, contribuendo a ridurre l'utilizzo delle fonti fossili e le emissioni di CO2. Ma la transizione energetica non riguarda soltanto la tecnologia. I numeri raccontano che nel mondo il fotovoltaico ha superato i 2800 gigawatt di capacità installata, mentre in Italia siamo arrivati a quasi 45 gigawatt. Ma dopo anni di crescita il mercato sta iniziando a rallentare. Per approfondire opportunità, prospettive e criticità legate alle energie rinnovabili e in particolare al fotovoltaico, abbiamo sentito Moreno Scarchini, presidente e fondatore di Energred.
4: Energred è nata da un'idea e da un desiderio, un sogno, che è quello di dotare tutte le PMI italiane della capacità di prodursi in casa l'energia. Quello che è successo è che stiamo materializzando questo sogno, consentendo alle imprese di non investire alcun euro per le infrastrutture che sono soprattutto impianti fotovoltaici. Quindi noi abbiamo iniziato, io e altri due soci che sono cofondatori con me, abbiamo iniziato nel 2000, ormai sono 10 anni fa, a proporre sul mercato questo modello, che è un modello che si chiama SEU, cioè Sistema Efficiente d'Utenza, che consente appunto alle imprese cioè è dedicato soprattutto alle imprese italiane di avere un impianto fotovoltaico a casa propria che soddisfa circa il 40-50% del proprio fabbisogno annuale senza mettere un euro sul tavolo. Quindi loro possono continuare a dedicare i propri investimenti al loro core business e avere contemporaneamente, grazie al nostro intervento, perché noi investiamo sugli impianti, grazie al nostro intervento avere energia a basso costo assicurata per decenni. Ora abbiamo una forma contrattuale che prevede che durante la vita utile garantita dell'impianto fotovoltaico, che sono ormai 30 anni, parliamo di 30 anni, il 50% del valore viene da noi, perché abbiamo comunque investito e abbiamo preso tutti i rischi, e il 50% rimane nelle tasche dell'utilizzatore o dell'impresa. Normalmente gli impianti rimangono nostri per 15 anni, dopodiché vengono ceduti a titolo gratuito all'impresa. Non so se sono stato confuso, dimmi se...
10: No, è chiaro, si tratta insomma innanzitutto di una forma di vero e proprio investimento, ecco, verso questo tipo, esatto, di energia. Sì.
4: Noi quello che facciamo è quello di costruire, investire, costruire i nostri impianti e vendere l'energia direttamente alle imprese. Ora, dietro questa idea c'è la convinzione che questo modello energetico è quello che serve a questo benedetto paese per uscire dalle sabbie mobili in cui si trova. Tu sai benissimo, meglio di me oggi, qual è la situazione altamente aleatoria sui costi di energia, sui costi non solo di energia elettrica, ma anche sul costo del petrolio, eccetera. Noi come paese siamo in balia di eventi non controllabili e questo crea moltissimo disturbo agli imprenditori. Quello che noi abbiamo sempre detto è che il grande creatore ha messo una centrale nucleare a fusione alla giusta distanza dalla Terra, 150 milioni di chilometri, e tutte le energie rinnovabili sono figlie di questa centrale a fusione, che è il Sole. Ora, a non sfruttare questa capacità in Italia è un delitto. Però tu considera questo, che il cambio di paradigma che stiamo vivendo è quello del passaggio da grandi centrali localizzate, puntuali, che poi l'energia va trasportata fino alla presa di casa tua,

0: ma l'Italia deve comprare il metano, deve comprare il gas e via dicendo, e lo trova al prezzo che trova, quando ha una benedizione che è il sole. Ora, quello che abbiamo sempre detto in tutte le sedi è che l'Italia deve spingere verso l'autoconsumo fisico e l'autoconsumo anche virtuale, perché noi promuoviamo anche le comunità energetiche, cioè un modo nuovo di concepire i consumi non più egoistici ma condivisi.
1: Da questo punto di vista si parte prima dalle istituzioni o prima dalla cultura del paese?
0: Allora, si parte da scelte politiche ben precise del paese. Ora, la cultura, purtroppo, io guardo sempre le cose positive, la cultura dei nostri imprenditori io la trovo ancora molto medievale. Ora, ci sono delle eccezioni, che sono imprenditori illuminati con cui abbiamo a che fare, ma mediamente l'imprenditore italiano ha una sottocultura che prevede che se lo Stato mi deve aiutare. Ora, noi in tutte le trattative commerciali spieghiamo che non c'è bisogno dello Stato che aiuti, perché noi investiamo, loro hanno un'energia a basso costo garantita, per quale motivo devono attendere di mettersi un impianto in casa? Se lo vogliono fare con le loro forze economiche, noi siamo disposti a farlo, ma se non vogliono distogliere i loro capitali dal loro core business, lo facciamo noi. Ora, la politica italiana, tu sai, in questo momento vive alti e bassi, ora si riparla di nucleare, no? Il nucleare è da portè, piccolino, portato, insomma, sotto scala, forse fa 30-50 anni, no? Ora, purtroppo sono scelte politiche che in questo momento non stanno incoraggiando la capacità di prodursi l'energia in casa. Ma c'è anche un discorso di lobby molto chiaro, evidentemente la libertà di prodursi energia, di non pagare la bolletta ai grandi player, non viene vista molto bene, no?
1: Moreno, quando poi si parla di energia rinnovabile, in questo caso di fotovoltaico, alcuni fanno riferimento anche all'impatto ambientale, cioè girano un po' la questione su quanto il fotovoltaico incida sull'ambiente per quanto riguarda l'estrazione delle materie prime necessarie, ecco, per produrre anche pannelli, batterie. Cosa pensi a riguardo?
0: Allora, guarda, ci sono degli indici economici e tecnici che l'energy payback time di un modulo fotovoltaico, che poi è scalabile in un impianto, il costo energetico, il costo non solo energetico, il costo ambientale per produrre un modulo fotovoltaico si ripaga dopo un anno e mezzo di funzionamento del modulo stesso. E i moduli sono garantiti 30 anni. Ora, questo discorso quindi non ha senso. Io vorrei comparare qualunque altra forma di produzione. E ce l'abbiamo sotto mano, una centrale turbogas, ma anche una centrale nucleare che ha bisogno di essere smantellata dopo 20 anni, con un impatto sul territorio importante, con non solo sul territorio specifico dove viene prodotta l'energia, parliamo di un turbogas da 800 megawatt, lì deve arrivare il gas. Come arriva il gas? Se io vado a vedere tutto l'impatto vero sul sistema pianeta, noi abbiamo fatto uno studio che tutta la capacità installata termica italiana, i centrali di turbogas, crea un disvalore di circa 10 miliardi l'anno per l'Italia. Cioè, noi perdiamo, per mantenere un sistema che funziona col gas, 10 miliardi l'anno. Questo chi lo dice? Non lo dicono mai, no? Perché chiaramente non è piacevole una cosa del genere. Quindi questo discorso di dire il fotovoltaico costa, non costa, pur salita ambientale, non ha senso, non regge assolutamente il confronto.
1: Moreno, ci hai spiegato il progetto, ecco, Energ Red, rivolto verso le imprese, però poi c'è tutto ciò che concerne anche ai cittadini, le persone, anche nella loro quotidianità, nel loro uso domestico quotidiano. Ecco, in questo caso mi viene in mente il ruolo delle comunità energetiche rinnovabili.
0: Esattamente. Allora, per una serie di motivi anche abbastanza semplici da capire, noi quando investiamo, chiaramente viviamo in un'economia di mercato, dobbiamo avere un ritorno dell'investimento. Quando facciamo un piano industriale su una PMI, con le bollette, con la storia di come consuma una PMI, siamo abbastanza sicuri che il nostro piano industriale sia in piedi. Diversa è la famiglia. La famiglia ha un comportamento randomico dal punto di vista energetico, sparisce magari nel periodo estivo, ha delle abitudini che noi non possiamo andare a mappare o a sintetizzare in un piano industriale. Per questo

0: questo, dato che comunque siamo interessati che le rinnovabili entrino nella cultura di tutti i cittadini italiani, abbiamo sviluppato una comunità energetica a livello nazionale, dove i cittadini possono entrare, i singoli cittadini, pur non avendo il loro impianto fotovoltaico, possono entrare come utilizzatori nelle nostre comunità energetiche e quindi avere una o due bollette l'anno gratuite senza aver fatto nulla. Questo è, devo dire, un'ottima iniziativa del governo, il governo italiano, ma spinto anche dall'Europa. Quindi parliamo di CER, quindi comunità energetiche, come autoconsumo virtuale, in cui i cittadini privati possono avere benefici, mentre i SEU sono sistemi che noi dedichiamo essenzialmente alle imprese.
1: Guardando al futuro, Moreno, quali sono le prospettive?
0: Allora, la prospettiva è che noi stiamo spingendo, aiutando questo paese a elettrificare i consumi. C'è una spinta fortissima, ma è anche una necessità. Noi, non avendo materie prime, non avendo metano, non avendo gas, non avendo niente di idrocarburi, se non andiamo verso l'elettrificazione dei consumi, siamo sempre in balia di eventi esogeni che non possiamo controllare come paese. Quindi noi stiamo lavorando anche con le aziende per elettrificare i consumi, cioè muoversi, spostarsi da un consumo di idrocarburi anche per il raffrescamento e riscaldamento all'elettrificazione di questi consumi. Questo vuol dire che chiaramente elettrificare vuol dire avere anche energia elettrica, ma l'energia elettrica da fer è praticamente enorme come capacità produttiva. Quindi la prospettiva qual è? Il sistema paese deve elettrificare i propri consumi, togliersi dagli idrocarburi, togliersi dall'approvvigionamento di metano, di gas, di petrolio liquido, eccetera, eccetera, e andare verso le rinnovabili. Le rinnovabili qual è il problema? È talvolta l'autorità. Allora ci sono sistemi di accumulo. Questo, noi stiamo lavorando appunto per garantire che le rinnovabili siano più presenti nell'arco delle 24 ore, grazie al fatto di poter accumulare energia quando non viene utilizzata e prodotta e restituirla all'utilizzatore quando non viene prodotta, per esempio negli orari notturni. Ma noi parliamo del fotovoltaico perché il fotovoltaico è quello meno impattante dal punto di vista territoriale. I nostri impianti sono essenzialmente costruiti sui tetti. I tetti non li vedi. Se tu oggi abbiamo 60 impianti in Italia, ti sfido ad andare a trovare a vederli, perché sono su tetti, quindi superfici marginali. E di conseguenza anche lì l'impatto visivo è nullo, lo spreco del territorio è nullo, e quindi confermo quello che ho detto, cioè ci sono tutti pro e nessun contro nell'andare verso un fotovoltaico distribuito.
1: Andiamo avanti e parliamo di sport. La nazionale italiana di calcio a 5 per la salute mentale Crazy for Football torna a Roma per una nuova tappa del percorso di preparazione in vista del prossimo campionato mondiale promosso dall'International Football Committee for Mental Health. Per gli azzurri si tratta di un nuovo importante obiettivo sportivo che segue la vittoria del titolo mondiale alla World Dream Cup 2018 e quello continentale conquistato, la Dream Euro Cup 2024. La squadra si radunerà proprio in questi giorni, dal 3 al 6 settembre, proprio a Roma. Per parlarne abbiamo in collegamento il professor Santo Rullo, fondatore del progetto Crazy for Football e presidente dell'International Football Committee for Mental Health. Professor Rullo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: E Gabriele Giovinetti, un calciatore, un atleta della nazionale Crazy for Football. Gabriele, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Professor Rullo, parto da te. Ecco, questo evento qui a Roma in questi giorni si continua la preparazione in vista di un evento importante, però dal 3 al 6 settembre a Roma un evento altrettanto importante.
2: No, senz'altro ogni occasione per riuscire a riunire i nostri calciatori che provengono da tutte le realtà del territorio nazionale, che sono stati selezionati dal nostro mister Zanchini in provini che si svolgono appunto nelle diverse città, proprio con l'intento di motivare i servizi di salute mentale territoriali a proporre proporre all'interno dei loro programmi di intervento e di trattamento terapeutico lo sport, perché noi riteniamo che l'attività sportiva e lo sport siano fondamentali colmare un aspetto che i disturbi psichici normalmente determinano, cioè l'allontanamento del corpo dalla mente. Il calcio, lo sport fanno questa cosa, poi diciamo che anche la letteratura internazionale ormai è piena di riferimenti al fatto che lo sport è un fattore protettivo nei confronti di tutti i problemi di salute mentale, per cui il raduno significa calciatori che partono dalle loro case e si radunano, fanno attività insomma sportiva, lavorano sul proprio corpo, lavorano anche sulla tattica per affrontare la partita e poi insomma vivono un'esperienza di socialità importante.
1: E dunque, come abbiamo detto anche all'inizio, un raduno in vista anche dei prossimi impegni importanti, però già questo weekend, sabato 5 settembre, ci sarà un momento sportivo, insomma pratico, si scenderà in campo.
2: Sì, si scende in campo contro la rappresentativa della Cassa Depositi e Prestiti che appunto ha recentemente vinto un campionato europeo degli istituti di credito pubblici, insomma, per cui diciamo l'asticella è particolarmente alta. Queste manifestazioni noi le intitoliamo Crazy Challenge, cioè è come se appunto qualcuno ci dovesse sfidare e noi volentieri ci prestiamo alla sfida, che è anche per le aziende che di solito partecipano alla Crazy Challenge un momento di responsabilità sociale, per cui insomma l'incontro con una realtà lavorativa per i nostri calciatori, che sono chiaramente impegnati sia da un punto sportivo da un punto di vista sportivo diciamo prepararsi, ma prepararsi alla vita, perché insomma molti dei nostri ragazzi sono inseriti anche in progetti di inclusione lavorativa e quindi diciamo che questo parallelo per noi è fondamentale, fare incontrare i nostri calciatori con il mondo del lavoro e il mondo del lavoro con le persone che hanno problemi di salute mentale.
1: Parlando di scendere in campo, ecco, non posso che coinvolgere Gabriele Giovinetti, insomma, uno degli atleti della nazionale. Gabriele, tu di ruolo, ecco, giochi in porta, se non sbaglio, e hai partecipato agli ultimi europei con la nazionale, così?
3: Sì, è stato un gran salto in avanti, comunque credo che anche per il ruolo che faccio, anche per le difficoltà che si incontrano, sicuramente il doverci rapportare anche a queste prove mantenendo la propria integrità, comunque sapendo di star facendo qualcosa che sia attivo, che comunque sviluppi quel sistema di giovamento verso gli altri, anche con gli altri ovviamente, dato che comunque essendo una squadra e si punta sempre a vincere e comunque a renderci fieri di noi stessi. È una gran prova ogni volta, anche queste partite che possono essere di valore minore, dato che comunque abbiamo un'imbattibilità che quasi ci dà la credenza di non poter perdere mai, diciamo. Poi non voglio bufarla,
1: però ecco, hai detto una cosa importante, Gabriele, l'impegno con gli altri, ecco, per cui un percorso sportivo chiaramente, ma non solo sportivo, che si affronta insieme, ma si affronta insieme anche a livello internazionale, a livello europeo, lo abbiamo detto, per cui anche l'incontro con i compagni di squadra, ma anche i compagni, ecco, delle altre squadre, quanto è importante in questi eventi?
3: Sì, insomma, siamo tutti contenti, finché si vince abbiamo tutti voglia di metterci a disposizione della squadra, abbiamo tutti voglia comunque di vincere, sia un tedesco, un giapponese, credo.
1: Certo.
3: Che ci sono differenze personali, ovvio, ma anche non un certo sistema, ecco, poi il calcio è bello anche perché cambiano le persone, a meno male, lo sport rimane nitido, più o meno nitido, cioè rimane comunque puro a se stesso, ecco, diciamo, è ancora bello giocare in questa maniera.
1: Certo, dire, ecco. Certo, la bellezza, ecco, del gioco, certo. Dello stare insieme. Qual è un ricordo che hai, se parlando anche, ecco, dell'ultimo trofeo, insomma, l'ultima competizione europea, un ricordo che hai di questa manifestazione?
3: Penso all'incontro con una ragazza norvegese, un po' così, scusate, nel senso che abbiamo parlato anche io in inglese poco. Nel senso, poco preparato, comunque il fatto di avere davanti anche un'inclusione con altre persone, nel senso il parlare, avere quel momento nella finale, proprio affrontarsi anche con quel dispiacere di vedere magari perdere una squadra che ha fatto tanta strada, però per me rimane una delle soddisfazioni che comunque si è visto che le persone hanno anche una purezza di cuore. Importante che ci si diverte, si segue prima di tutto l'innocenza riguardo quello che come ci possiamo, ecco, erbire, ecco,
1: certo.
3: Saprei, il discorso è sempre molto, si parla di una sfida sportiva, ma che dobbiamo rendere credito a noi stessi per dove siamo arrivati e soprattutto anche per le possibilità che ci stanno venendo offerte, può andare solo che meglio, ecco.
1: Certo.
3: Noi siamo una squadra, si spera di vincere, parlo a nome di tutti.
1: Chiaro, partendo anche da queste parole, torno al professor Santo Rullo, ecco, un percorso, l'ha sottolineato anche Gabriele Giovinetti, fatto di sport in questo caso, quindi una squadra che punta a vincere, ma anche l'incontro al centro, ecco, di questi eventi.
2: Beh, l'affermazione siamo una squadra, noi siamo abituati, soprattutto noi che viviamo in ambiente clinico, a considerare la comunità sempre terapeutica. E la squadra è una comunità, quindi riuscire a vivere l'esperienza di squadra, mettersi al servizio degli altri, no? Riuscire ad intuire le intenzioni e le emozioni dell'altro, che è semplicemente un lavoro sull'empatia, è fondamentale per persone che magari vivono invece costantemente dei momenti di isolamento o dei momenti di difficoltà di comunicazione con gli altri. Ecco, lo sport dà anche questa grande opportunità, poter comunicare con il corpo piuttosto che con la testa, insomma.
1: È un percorso questo per quanto riguarda il calcio a 5, il futsal per la salute mentale, che di anno in anno sta diventando, ecco, sempre più importante sia in Italia che a livello internazionale.
2: Sì, ormai fanno parte dell'International Football Committee on Mental Health circa 25 o 26 nazioni provenienti da 4 continenti, quindi diciamo che il movimento è un movimento importante. Noi abbiamo voluto tenere il movimento molto proveniente dal basso e soprattutto molto aderente alle associazioni che sul territorio svolgono sia attività di sport per tutti, sia attività cliniche, per cui diciamo che la cosa più importante per noi è riuscire a portare all'interno di questi spazi di trattamento e di socializzazione le federazioni, dando alle federazioni l'opportunità di svolgere il loro ruolo, anche questo di responsabilità sociale, perché il calcio, diciamo, delle grandi sfide sembra appunto patinato e pieno di risorse, queste risorse sarebbe bene che una parte di queste risorse in responsabilità sociale venissero messe a disposizione di coloro che amano il calcio. Poi noi in maniera scherzosa ci chiamiamo, no, Crazy for Football, quelli che vivono il calcio con una passione particolare, insomma, e non è mancanza di rispetto nei confronti di coloro che vivono difficoltà psicologiche.
1: Certo. Allora lo ricordiamo, dal 3 al 6 settembre il raduno della nazionale di futsal per la salute mentale, in particolare il 5, sabato 5 settembre alle ore 17 presso il centro centro sportivo Pala to Live, la Crazy Challenge, con la rappresentativa calcistica ufficiale dei dipendenti di Cassa Depositi e Prestiti. Un invito, professor Rullo, anche a partecipare, insomma, a questo evento qui a Roma.
2: L'ingresso è gratuito e significa anche appunto partecipare con la propria responsabilità sociale, ciascuno di noi.
1: Saluto anche, ringrazio Gabriele Giovinetti. Gabriele, in chiusura un'ultima battuta, prima hai scherzato, insomma non vogliamo gufare, ma guardando in prospettiva anche ai prossimi impegni, al prossimo campionato anche del mondo, campionato mondiale, quali sono un po' le sensazioni?
3: Siamo 5 ore e una partita a 60 minuti la dovrò affrontare prima di tutto adesso.
1: Certo.
3: E poi ovviamente in vista della mondiale io spero che si vinca sempre, ecco, ovviamente poi ovviamente, quanto possa essere patinato il calcio, pensiamo tutti al nostro modo, comunque ci vuole una libertà anche di saper guardare oggettivamente l'avversità, poi non sempre
1: certo.
3: Si viene fuori, ecco.
1: Grazie Gabriele Giovinetti, grazie professor Santo Rullo, grazie
2: a voi.

0: Il mondo alla radio.
1: Terzo giorno dunque a Otranto per il Festival Giornalisti del Mediterraneo, che si concluderà domani 4 settembre. A seguire l'evento nella cittadina pugliese c'è il nostro inviato Andrea De Angelis. Andrea.
2: Ciao Gianmarco, buon pomeriggio. Ecco, io sono appena tornato a Otranto dopo una prima parte di giornata trascorsa a conoscere il territorio. Siamo stati in quel di Martano, sempre in Salento, dista una ventina di chilometri da qui. È la città mondiale dell'aloe vera, quella che probabilmente molti ascoltatori e o ascoltatrici ben conoscono, perché è un prodotto straordinario per il benessere della pelle, qua in realtà è anche e soprattutto un modo per far sì che tante giovani e tanti giovani non lascino il territorio ma possano trovare un'occupazione lì dove sono nate e cresciuti e cresciute. E poi siamo andati in un'altra realtà, la Fondazione delle Costantine, e qui pensa, ancora si lavorano i tessuti. Ecco, in questo momento ci chiedono di fare una foto, la facciamo in diretta, siamo benissimo. Si lavorano, dicevo, i tessuti e le donne sono assolute protagoniste. È una realtà molto positiva, Gianmarco, questa, perché è anche un centro professionale. Ho parlato con l'avvocata Rizzo, che è un po' il motore di questa fondazione, e l'avvocata mi diceva che da loro vanno gli ultimi degli ultimi, cioè le persone che davvero nessuno vuole, parliamo di minori non accompagnati, di minori abbandonati, che lì riescono a ritrovare una nuova via. Quindi diciamo che il Festival dei Giornalisti del Mediterraneo è anche questo, è anche scoprire il territorio che lo ospita ormai da 18 anni e continuerà ad essere importante. Però Gianmarco, da stasera assumiamo una veste decisamente internazionale, arriveranno sul palco colleghe e colleghi statunitensi, iraniani, palestinesi, e dunque il mondo sarà protagonista.
1: E dunque da un festival che in questa giornata si mostra anche un po' itinerante, un po' la scoperta del territorio, le dinamiche del territorio, a una serata, come ci annunciavi Andrea, in cui il protagonista diventa il mondo.
2: Esatto, il protagonista diventa il nostro pianeta, l'unico che ci ospita. Avremo un secondo panel, quindi avrà inizio intorno alle 11, perché qua le lancette a Otranto vanno abbastanza avanti e si supera serenamente il giorno per iniziare poi nel cuore della notte ancora con i lavori, dedicato alla diplomazia cattolica. Il primo invece sarà dedicato ai conflitti e ai nuovi scenari geopolitici. A tal proposito, uno dei protagonisti di questo primo momento sarà Stefano Polli, già vice direttore dell'ANSA, editorialista della prima agenzia di stampa italiana, che è qui accanto a me. E allora Gianmarco, se sei d'accordo, io chiederei a Stefano innanzitutto cosa ci attende al termine di questa stagione estiva, perché Stefano, sarà un autunno soprattutto di elezioni dove e perché così importanti.
3: Eccomi qua, buonasera a tutti gli ascoltatori, mi sentite?
1: Sentiamo bene, grazie.
3: Bene, beh sì, arrivano tre elezioni che potenzialmente possono cambiare la scena politica mondiale, e in maniera, devo dire, molto decisiva. Si comincia con le elezioni per la Duma 20 settembre in Russia, poi le elezioni in Israele il 27 ottobre per eleggere il nuovo Parlamento israeliano, la Knesset, e quindi il nuovo governo, e poi l'elezione di midterm il 3 novembre negli Stati Uniti. E sono elezioni molto attese, che davvero possono cambiare in qualche modo i destini del mondo. Putin vincerà le elezioni in Russia, su questo non c'è dubbio, conosciamo che tipo di paese è, ma forse questa volta non le vincerà con i numeri che siamo abituati a conoscere, forse potrebbe arrivare qualche segnale nei confronti del leader russo, il quale successivamente, dopo le elezioni, potrebbe decidere qualche nuova mossa nei confronti dell'Ucraina. Si parla di una nuova mobilitazione di centinaia di migliaia di soldati, quindi quello sarà un momento importante per la guerra in Ucraina. Successivamente alle elezioni di fine ottobre in Israele, Netanyahu rischia molto, e potremmo trovarci da novembre in poi con un nuovo governo israeliano. Conosciamo quello che ha fatto questo governo israeliano, come ha reagito all'attacco terroristico del 7 ottobre, una reazione molto criticata Papa Bergoglio, come ricordiamo tutti, aveva proposto addirittura una commissione per capire se si trattasse di genocidio o meno. E poi arrivano le elezioni più attese, quelle del 3 novembre, midterm. Qui davvero il presidente americano avrà una risposta dai suoi cittadini, dai suoi elettori, e potrebbe perdere una parte del congresso, forse anche il senato, e avremo un'America completamente diversa, e le reazioni di Trump potrebbero davvero essere molto interessanti da seguire.
2: Stefano, abbiamo ancora un minuto. Gianmarco, mi confermi?
1: Sì,
2: giusto? Ancora
1: prego.
2: Un minuto per un'altra sì. Domanda rapidissima, perché ad Otranto ci sono anche molti giovani presenti, e sul palco ma anche in platea. A chi oggi si chiede come è possibile che gli adulti, coloro che detengono il potere, ricorrano ancora alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, e quindi al conflitto armato come risoluzione del conflitto stesso, tu come ti senti di rispondere? La mancanza, per quanto riguarda in particolare l'Europa, di testimoni diretti agli orrori della Seconda Guerra Mondiale a incidere, l'uomo alla memoria corta, la pandemia ha segnato un punto di svolta negativo, cos'è che ci sta portando a questa deriva?
3: Sicuramente stiamo perdendo la memoria, e questo è un fatto gravissimo, secondo me. Questa è una generazione, forse la prima generazione i cui genitori non hanno vissuto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Questo si sente, perché la trasmissione della memoria è importante, perché trasmette valori, principi importanti. La guerra sembra qualcosa molto lontano da noi, ma purtroppo quello che sta succedendo nel mondo ci insegna che non è così, e quindi bisogna ricominciare da capo, bisogna ricominciare ad acquistare la consapevolezza di quanto sia importante la pace, la democrazia, la libertà, ma soprattutto la capacità di difenderle tutti i giorni, perché non dobbiamo mai darle per scontate.
2: Grazie allora Stefano Polli. Gianmarco, eccoci.
1: Sì, Andrea, sono tanti i messaggi che ci arrivano al 335-1243-722, anche in merito, insomma, all'evento a Otranto. Non so se sia ancora disponibile Stefano Polli, perché tanti sì. messaggi fanno riferimento al ruolo importante, all'impegno dei tanti giornalisti nella ricerca della verità. Ecco, guardando anche un po' il panorama internazionale, è un compito arduo anche da parte dei giornalisti difendere questa verità.
2: Giro subito a Stefano la domanda. Alcuni ascoltatori durante il tuo intervento sottolineavano, intervenendo via WhatsApp, quanto sia importante un giornalismo che promuova e difenda e diffonda la verità. Ma quanto è arduo questo compito, chiedono?
3: Ma il giornalismo è fondamentale in una società che vuole essere profondamente democratica, perché i cittadini hanno il diritto di formare la propria opinione su notizie vere, non su fake news, non sulla disinformazione. Purtroppo le nuove tecnologie da un lato aiutano la nostra vita, sono le benvenute naturalmente, il progresso non può essere fermato, ma dall'altro sono anche uno strumento per diffondere in maniera capillare la disinformazione e le fake news. E allora, secondo me, i giornalisti devono fare sempre bene il proprio lavoro, questo è il nostro dovere, la nostra responsabilità, ma i lettori devono anche sapere dove andare a cercare informazione di qualità, informazione verificata con la citazione delle fonti. Non basta scrollare e fermarsi alla prima notizia che si trova, bisogna anche capire chi è la fonte, chi è che scrive. Insomma, se ci fa male un dente andiamo dal dentista, non dal primo che capita. Dobbiamo trovare a applicare questo metodo anche per le notizie.
1: Grazie. Grazie Stefano Polli, grazie Andrea De Angelis. Andrea, ci grazie. Risentiremo sicuramente con le prossime ore. Domani, lo abbiamo detto, ultimo giorno domani del festival.
2: Sì, domani è l'ultimo giorno, verranno assegnati i premi Caravella, tra gli altri appunto al collega palestinese, poi ancora a Lucio Caracciolo, che ben conosciamo essendo spesso nostro ospite, e poi ancora diverse colleghe e colleghi. Oggi, stasera, come detto, saranno protagonisti i conflitti armati nella prima parte, e poi la diplomazia come migliore risposta agli stessi nella seconda, con un focus particolare sulla diplomazia vaticana.
1: Grazie Andrea De Angelis, buon lavoro, ci risentiamo domani.
2: A domani, ciao Gianmarco.
1: Grazie dall'altra parte del vetro a Damiano Caprio, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi, tra poco spazio all'informazione, poi i programmi della Radio Vaticana proseguono. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Grazie di cuore di questo invito, sono molto felice di trovarmi qui in mezzo a voi, in un posto bellissimo, che ho intuito che qui c'è un altro tipo di bellezza, che è la bellezza di una chiesa che tenta di essere chiesa. Guardate, le cose più importanti della vita noi le impariamo per tentativi. Ad esempio, quando ci mettiamo ad amare qualcuno, lo amiamo tentando di amarlo. E man mano che tentiamo di amare, sbagliamo, poi raddrizziamo il tiro, cadiamo, ci rimettiamo in piedi. Insomma, un po' alla volta, quell'esperienza dell'amore diventa sempre più decisiva. Anche il nostro modo di essere chiesa non è un monolite, non è una cosa sempre uguale.